0: gestione dei grandi patrimoni.
1: Veramente c'è un tema in questo paese del fatto che lavoratori e imprese sono più tassati delle rendite finanziarie, delle rendite immobiliari. È un sistema fiscale che gli interventi di questo governo hanno complessivamente reso più iniquo.
0: I democratici, che registrano tra le polemiche l'addio dell'eurodeputata Pina Picerno, sono dispiaciuta, dice Schlein. Criticano anche il disegno di legge delega sul nucleare, solo propaganda. All'attacco anche Conte sul nucleare approccio ideologico del governo che sceglie il passato. Bisogna puntare sulla fusione e investire nella ricerca. Dall'Europa briciole a Meloni sul caro energia.
2: Ci troviamo con un governo che riesce a dire tutto e il contrario di tutto. E adesso paradossalmente l'Europa dà uno schiaffo pazzesco all'Italia, perché dice innanzitutto continuate a spendere sulle armi, qui non si scherza. Adesso vi concediamo solo investimenti sulle rinnovabili.
0: Il DDL sul nucleare, una pagina nera per la democrazia, per Verdi e Sinistra. Il governo ha fatto carta straccia della volontà popolare di 55 milioni di italiani che con ben due referendum avevano detto no. Infine, muro delle opposizioni in commissione alla Camera dopo l'approvazione del testo base della maggioranza sulla legge elettorale. Non c'è nessuna volontà di confronto.
3: E si celebra oggi la giornata mondiale dell'ambiente voluta dall'ONU nel 1972. Ispirati dalla natura, per il clima, per il nostro futuro, il focus di questa 54esima edizione è il cambiamento climatico e i segnali urgenti che la Terra ci sta inviando: l'innalzamento del livello del mare, gli incendi devastanti, lo scioglimento dei ghiacciai e la campagna globale che invita a ridurre le emissioni di gas serra, proteggere gli ecosistemi e accelerare la transizione ecologica. E quest'anno le celebrazioni ufficiali si tengono a Baku in Azerbaijan. E poi siamo al tennis. A Roland Garros e Rani Vavassori vincono il doppio misto. Questa sera la storica semifinale azzurra tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi per un posto in finale. Sentiamo.
4: Gli innocenti, diceva Bertrand Russell, non sapevano che la cosa era impossibile e per questo la fecero. Il filosofo inglese parlava di altra cosa, ma è difficile trovare definizione più calzante per quello che il tennis italiano sta combinando in questo periodo. I talenti azzurri si moltiplicano e ci fanno sognare a ogni torneo come se fosse sempre stato normale, ma non lo era. Fino a 10 anni fa un italiano nel secondo weekend di uno slam era notizia, ora è diventata routine. Vavassori ed Errani che trionfano nel doppio, Bolelli, Paolini, Darderi, Sonego, Musetti e Berrettini e poi Cobolli e Arnaldi, nuove stelle riuscite a ritagliarsi il proprio spazio in uno sport piramidale spietato come il tennis. Al Roland Garros, nonostante la resa prematura di Sinner al caldo di Parigi, l'Italia è presente come non mai nel tabellone, fino in fondo, come ci racconta anche Adriano Panatta, ultimo vincitore italiano dello Slam parigino, che premierà il vincitore di questa edizione.
5: Il fatto che siano arrivati in semifinale Cobolli e Arnaldi, ma anche Berrettini ha fatto grande torneo, questo qui vuol dire che anche se manca Sinner qualche volta, ci sono gli altri ragazzi che possono fare un torneo molto importante.
4: Un'onda italiana che segue le due vittorie consecutive in Coppa Davis, un ciclo virtuoso trainato dal numero uno del mondo e da una federazione che ha costruito con pazienza, attraverso scuole, allenatori e strutture, partita dopo partita, torneo dopo torneo.
3: E torniamo a parlare di un possibile dialogo tra Putin e Zelensky. Sembrano aprirsi spirali sulla cessazione del conflitto. Intanto non si fermano gli attacchi, lo abbiamo documentato anche con immagini che stanno facendo il giro del mondo. Ma noi andiamo subito in diretta a Kiev da Riccardo Cavaliere. Ben trovato Riccardo, per avere anche delle notizie più precise e degli aggiornamenti su quanto sta succedendo.
6: Buongiorno. Sì, è una lettera a riaprire la speranza di spiragli di pace tra Ucraina e Russia. Una lettera aperta che il presidente ucraino Zelensky ha pubblicato sul sito della presidenza e sui suoi social, diretta al presidente russo Putin. Una lettera in cui dice l'Ucraina sarebbe pronta a un cessate il fuoco, a un faccia a faccia con Putin, ma anche una lettera in cui tra le righe e anche esplicitamente ci sono delle minacce a Putin. Dunque difficile capire che esito avrà questa missione. Una lettera che sembra essere aperta oltre che alla Russia anche alla lettura da parte degli Stati Uniti.

0: Zelensky scrive in sostanza che ci potrebbe essere una mediazione degli Stati Uniti in un faccia a faccia tra Russia e Ucraina, ma accusa anche Putin di aver speso metà della sua carriera politica, dei suoi 26 anni al potere, in attacchi contro l'Ucraina, considerando l'inizio di questi attacchi già nel 2014 con le prime invasioni del territorio ucraino, e poi dicendo anche che Putin è un leader che sente il peso dell'età e rivendicando ancora l'attacco su San Pietroburgo. Del resto questa missiva è stata scritta il giorno dopo questo attacco che ha colpito un terminale petrolifero a San Pietroburgo e il giorno prima del discorso che Putin terrà al forum economico che appunto organizza in questa città russa. Il presidente ucraino offre poi concretamente uno scambio di prigionieri, chiede il ritorno dei civili e dei bambini deportati dalla Russia, ma lancia anche un vero e proprio monito a Putin, dice: se non metti fine a questa guerra, l'Ucraina continuerà a combattere e tu stesso dovrai lottare per la tua sopravvivenza.
1: Beh, Riccardo, abbiamo ricordato che gli attacchi però non si fermano, abbiamo continuato a registrare raid, immagini di distruzione, e naturalmente tutto questo non aiuta nell'immaginario anche collettivo e nella speranza di un dialogo che possa avvenire quanto prima.
0: Esatto, ci sono stati nuovi attacchi anche nella notte, l'allarme aereo è tornato a suonare in diverse città dell'Ucraina, c'è stata anche un'altra vittima a Kherson, ieri ci sono stati ancora durante la giornata nuovi attacchi, in particolare nella notte di ieri 300 droni e un missile lanciati su diverse aree del paese, a testimonianza appunto di una tensione che resta molto alta e di una violenza che continua a colpire ancora città lontane dal fronte. Ricordiamo tra le ultime proprio Kiev, la città dove ci troviamo. Lunedì e martedì qui c'è stato un massiccio attacco che ha colpito diversi edifici residenziali e che ha causato tra qui e Dnipro almeno 22 vittime, la maggior parte di queste civili.
1: Grazie, grazie Riccardo. E noi lasciamo Kiev, naturalmente poi ritorneremo a parlarne ancora. Grazie a Riccardo Cavaliere. Vado subito anche da Nello Rega e da Marina Lalovic, che vedo già pronti collegati con noi. Buongiorno e bentrovati. E vado da Nello perché, nonostante la tregua annunciata, sono continuati gli attacchi anche tra Israele ed Hezbollah. I miliziani sciiti rifiutano il cessate il fuoco senza il ritiro dell'esercito israeliano. Ieri l'uccisione di un altro casco blu, lo abbiamo raccontato. E allora, Nello, che cosa sta succedendo? Tu che a Beirut hai un osservatorio sicuramente privilegiato rispetto a noi.
2: Sì, buona giornata dalla capitale libanese. In tutto il paese la situazione peggiora di giorno in giorno, sono ormai oltre 100 le giornate di conflitto da quel 2 marzo scorso, quando Hezbollah cominciò a tirare la

0: che controllano il settore ovest di competenza delle Nazioni Unite. Ieri alcuni razzi di mortaio lanciati da Hezbollah vicino a Majayoun, siamo quindi nell'est della parte meridionale del Libano, hanno ucciso un militare serbo, ne hanno feriti altri due ed è salito quindi a 6 il numero dei caschi blu uccisi dal 2 marzo scorso. Situazione molto difficile perché Hezbollah ha di fatto detto no al cessate il fuoco. Ieri il leader Naim Qassem è tornato a tuonare contro Israele dicendo: noi non fermiamo i nostri attacchi fino a quando Israele non lascerà il territorio libanese. E ha fatto, diciamo, da risposta il presidente Aoun, che ha detto: questa è l'unica possibilità per riportare la pace in tutto il Libano. Hezbollah va disarmata e soprattutto i miliziani di filo iraniani devono andare verso il nord, verso Beirut, per permettere l'insediamento dei militari ufficiali libanesi. Situazione molto difficile anche perché Hezbollah non ha detto sì neanche ai negoziati di pace che sono in corso a Washington, lo ricordiamo, per arrivare dopo oltre 40 anni ad una pace tra Libano e Israele. Sarebbe una svolta decisiva anche perché la maggioranza dei musulmani, anche quelli di fede sciita, sono contrari a quello che sta facendo Hezbollah. Vedremo nelle prossime ore cosa succederà, ma soprattutto se Hezbollah accetterà di finire i suoi bombardamenti contro Israele.
1: Naturalmente monitoreremo anche insieme il racconto di quello che sta succedendo. Hai detto, l'allerta è alta e grande attenzione c'è anche nello per il nostro contingente italiano UNIFIL. Le rassicurazioni arrivano, ci piaceva però ritornare a sottolinearlo con te.
0: Sì, ci sono le rassicurazioni perché fortunatamente l'attività dei nostri caschi blu, c'è la brigata Sassari che sta lavorando a Shama e in altre postazioni delle basi UNIFIL, vi è poi il comando italiano di tutta la missione UNIFIL con il generale Abagnara. Le misure di sicurezza sono altissime e anche ieri Abagnara ci ha detto che poteva essere una strage, mentre le misure di contenimento sono riuscite a resistere anche a questi mortai lanciati da Hezbollah verso il sud del Libano, che quindi sono caduti poi in questa base spagnola di Majayoun che si trova nel sud-est del Libano. Ma l'attenzione è massima e ricordo e finisco, ci sono altre due missioni italiane qui in Libano, la Mibil che addestra il personale militare libanese e poi il Comitato Tecnico Militare per il Libano che sta cercando di dare una mano alle forze armate libanesi.
1: Grazie Nello Rega, lasciamo il Libano, manda sul cessate il fuoco tra Israele e Libano. Il premier israeliano Netanyahu ha convocato il gabinetto di sicurezza, lo abbiamo ricordato, e non si sono fermati però gli attacchi neanche su Gaza. Andiamo da Gerusalemme, da Marina. Marina, anche lì la situazione preoccupa, continua a preoccupare.
2: Sì, buongiorno. Dunque, come dicevi, intanto la riunione del gabinetto di sicurezza ieri di Netanyahu, ma una curiosità, ecco, aggiungiamo noi, è che ancora non trapela nessuna dichiarazione ufficiale da parte del premier israeliano all'indomani dunque da questa tregua annunciata dopo il quarto round dei negoziati di cui parlavamo. Nessuna dichiarazione, ma anche una decisione simbolica, aggiungiamo noi, di recarsi al nord nelle comunità più colpite dai lanci dei razzi dei Hezbollah dal sud del Libano. È andato ieri a Shlomi, appunto, a visitare questa comunità. Chi ha parlato in queste ore invece in maniera molto accesa e il ministro della difesa Israel Katz, che ha elogiato, applaudito a questo accordo, ma ha anche aggiunto quanto di fatto sta succedendo in queste ore, ovvero che l'operazione israeliana al sud del Libano non si fermerà. L'IDF, l'esercito israeliano, ha puntato il dito contro Hezbollah per quanto riguarda l'uccisione del casco blu serbo ieri. Tutto mentre, come dicevi, nella striscia di Gaza nelle ultime 48 ore sono più di 10 morti, decine i feriti. Una situazione che di fatto dimostra che il cessate il fuoco, che ricordiamo è stato appunto raggiunto a ottobre, regge per il momento solo sulla carta, e un bilancio, sempre secondo le fonti locali, raggiunge ormai quasi 1000, immaginate le vittime dall'inizio di questo cessate il fuoco. Io sono qui per altre domande, se ce li hai.
1: Grazie, grazie a Marina Lalovic per essere stata con noi.

0: Noi, intanto ne approfitto per salutare anche il pubblico di Rai 3. La nostra informazione prosegue su Canale 48. Grazie per essere stati con noi.
1: Macchie difficili? Nessun problema. Nuovo Dixan pulito profondo. Extra smacchiante. E adesso? Efficace contro il 100% delle macchie difficili con tecnologia pulito profondo. È pulito profondo e Dixan.
2: Avvolgente. Intenso. Sorprendente. Müller con pezzi di frutta. Il mio momento di piacere.
3: Una porta resistente rallenta. E poi? Con Verisure, poi, la centrale operativa verifica sempre la situazione.
4: Tranquilla, si chiude in stanza. Stanno arrivando i soccorsi.
3: E allerta le forze dell'ordine, accertandosi della tua sicurezza. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
5: Rinfresca la mente e ritrova il lato positivo con Tic Tac. Tic Tac, rinfresca il lato positivo. L'estate è nell'aria e anche nell'edizione limitata Tic Tac Estate. Goditi il gusto dell'estate.
6: Qashqai e-Power, la rivoluzione dell'ibrido. Juke, full hybrid, zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. Anche a giugno, gamma crossover Nissan da 20.900 euro.
7: Alla Coop le ciliegie fiorfiore in confezione da 400 grammi sono scontate del 40%. Conviene al tuo portafogli e a te, che vuoi goderti le dolcezze della stagione. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. La Coop sei tu.
8: Se quel giorno non avessi visto quella stella, se non avessi offerto a Silvia quel buonissimo panino al salame, non mi sarei mai perso nei suoi occhi e non me ne sarei innamorato per tutta la vita. Le cose buone vorrai sempre condividerle.
9: Negroni, la tua buona stella.
10: Sono José Mourinho. Gli ho sempre allenato i migliori team al mondo. Ma ora sembra che io sia uno con zero titoli.
11: Scusi.
10: No. José prima. José prima. José prima. José prima.
11: Certo. Basta diventare cliente prima.
10: Però poi José prima.
12: Per Prima Assicurazioni, i clienti vengono prima di tutto. Sottoscrivi la tua polizza auto su prima.it o in più di 1500 agenzie. Tu, prima.
13: Questi laser puliscono il WC senza mai fermarsi.
14: Ma ora c'è un modo migliore, con Bref.
15: La nuova tecnologia autopulente rimuove lo sporco anche tra un sciacquo e l'altro, per il 100% di potere pulente in più.
14: Ora è pulito e fresco.
15: No stop. Prova gratis il nuovo Bref Active No Stop e l'intera gamma. Acquista 5 euro di tavolette Bref, ti rimborsiamo 5 euro.

0: uccisi non volevano vivere in 10 in una stanza e chiedevano di essere pagati. Per questo i caporali li hanno bruciati vivi nell'auto da Mendolara. Arrestato per violenze sessuali un insegnante di una scuola militare a Milano e accusato di abusi e vessazioni in cambio di aiuti alla maturità. Nascondeva droga, tirapugni, coltelli e libro mastro dello spaccio. A Napoli è arrestata una donna di 88 anni. La sua casa era una base operativa dei pusher. Il mare più pulito d'Italia è ancora una volta in Puglia. Seguono Friuli, Venezia Giulia e Basilicata. Un ottimo viatico per la stagione estiva appena cominciata. Tennis, Roland Garros sempre più azzurro e Rani Vavassori vincono il doppio misto. Oggi in campo Covolli e Arnaldi si sfidano per l'accesso alla finale del prestigioso torneo. I nostri titoli di questo venerdì 5 giugno. Buongiorno Italia, ben trovati. Siamo in diretta da Milano, la nostra apertura a Napoli, dove ritroviamo Andrea Caruso.
1: Buongiorno Giorgia Porlio, buongiorno a chi ci segue da casa. Si sono avvalsi della facoltà di non rispondere i due pakistani arrestati con l'accusa di essere gli autori della strage di braccianti agricoli ad Amendolara in Calabria. Marco Innocente Furina da Cosenza, tuttavia dalle indagini emergono particolari sul movente di questa mattanza.

0: Sì, quattro braccianti sarebbero stati uccisi perché si erano lamentati di non avere un contratto e di vivere in 10 in una sola stanza. Secondo quanto raccontato dall'unico sopravvissuto, la mattina dell'omicidio sarebbe scoppiata poi una violenta lite tra una delle vittime e uno degli indagati, di qui la decisione di vendicarsi dando fuoco all'auto che è diventata poi la tomba dei braccianti. I difensori degli indagati avevano chiesto gli arresti domiciliari, ma dovranno invece rimanere in carcere i due pakistani 31enni accusati della strage di Amendolara. Il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Castrovillari ha infatti convalidato il fermo, riconoscendo l'aggravante della premeditazione e della crudeltà.
1: La rassegna stampa, vediamo le aperture dei quotidiani nazionali, iniziamo da Repubblica, ritorno al nucleare, primo sì, la Camera approva il disegno di legge con 155 voti a favore, protesta delle opposizioni sulle centrali, tempi lunghi per l'attività e nuovo referendum. Andiamo adesso sul Corriere della Sera per leggere un paio di notizie qui in taglio medio. Minetti, Nicole Minetti, la Grazia resta, il Colle chiude il caso, il Quirinale nessuna inconsueta segretezza. Leggiamo anche un'altra notizia, Berlusconi e le stragi, archiviate le accuse dell'Utri, la sesta indagine, sfogo di Marina Berlusconi. Restiamo sul Corriere della Sera per leggere anche il titolo d'apertura dedicato al Medio Oriente, salta la tregua in Libano, no di Hezbollah, l'intesa con Beirut una resa, Israele si ritiri, ucciso casco blu serbo nel sud del Libano. E a tal proposito allora andiamo a vedere sulla home page del sito della TGR Sardegna, anche qui si riporta dell'uccisione di un soldato del contingente dei caschi blu, sale la tensione nell'area vicina a quella in cui si trova la brigata a Sassari, con la base militare a circa 70 chilometri da dove è avvenuta l'uccisione di questo soldato dei caschi blu. Adesso sulla stampa invece in primo piano il conflitto in Ucraina, Putin-Zelensky, segnali di pace, Mosca apre a Kiev nell'Unione Europea, il leader ucraino, vediamoci e finiamo la guerra. Andiamo adesso sul Corriere del Mezzogiorno, edizione della Campania. Condizionamenti dei clan sciolti, comune di Torre Annunziata e Sarno, la decisione del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. Ancora cronaca locale, invece andiamo a leggere alcune notizie dai siti della TGR. Iniziamo da quello della Sicilia, strage di Altavilla, chiesti 30 anni per Barreca e l'ergastolo per i complici. La Procura di Termini Imerese ha chiesto 30 anni per Giovanni Barreca, accusato di aver ucciso la moglie Antonella e i due figli Kevin ed Emanuel. E poi ancora un titolo di cronaca dalla TGR Puglia, omicidio in discoteca, quarto fermo per l'uccisione di Filippo Scavo, avrebbe aperto la porta di sicurezza del locale ai presunti sicari il 19 aprile. E adesso ancora cronaca, ma torniamo da te Giorgia, Milano, per un'altra storia di abusi.
2: Sì, abusi sessuali sarebbero avvenuti in una scuola militare proprio di Milano. Un professore è stato arrestato dopo il racconto di alcuni alunni. La vicenda con Davide Gangale.
3: Le molestie sarebbero avvenute in classe, poi conversazioni sessualmente esplicite e continue richieste di foto intime agli studenti, anche minorenni, in cambio di denaro o voti più alti. Per questo la Procura di Milano ha chiesto e ottenuto l'arresto di un insegnante di 48 anni, milanese, docente della scuola militare Teulier. Si trova ai domiciliari con l'accusa di maltrattamenti, concussione e violenza sessuale. A raccontare tutto ai superiori è stato uno studente che ha fatto partire l'indagine affidata ai carabinieri. 7 allievi hanno confermato sopraffazioni e umiliazioni subite. Una volta venuto a sapere dell'inchiesta, il professore, secondo chi indaga, avrebbe cercato di cancellare le prove e far tacere i ragazzi.
2: Un caso simile in Toscana, siamo sulla prima pagina del Tirreno, accaduto a Pontedera, però questa volta il professore è stato rinviato a giudizio in una scuola superiore, tra l'accusa e quella di violenza sessuale nei confronti di una ragazza. Si parla sempre di approcci in classe con palpeggiamenti e messaggi. Il professore ha 60 anni e si è dichiarato innocente. Torniamo sul caso della piccola Beatrice morta a Bordighera. La TGR Liguria ci racconta che il compagno della mamma, che è accusato di maltrattamenti, sarebbe stato trasferito nel carcere di Ivrea, minacciato da alcuni detenuti. E sempre dalla TGR Emilia-Romagna, una donna che era scomparsa, un altro mistero, si indaga sulla morte di Daniela Ruggi, che è stata ritrovata

0: trovata in una torre non poco distante da casa sua a Montefiorino, siamo in provincia di Modena. È stato ritrovato anche il cellulare della ragazza, da qui proprio si partirà per ricostruire le sue ultime ore. Poi in primo piano la Uno Bianca, fissato per l'11 giugno l'interrogatorio dei fratelli Savi. Spostiamoci sulle pagine del Resto del Carlino, ancora cronaca con Bologna, ma un incidente stradale, un motociclista di 19 anni è rimasto gravemente ferito contro un'auto e è accaduto sulla fondovalle di Savena. Un altro terribile incidente è avvenuto a Iseo, siamo in provincia di Brescia. Due sorelle di 23 e 14 anni sono morte in uno scontro frontale tra due auto lungo una strada provinciale all'uscita da una galleria. L'auto su cui viaggiavano è stata colpita da una macchina guidata da un 64enne che è ricoverato in gravi condizioni. Ennesimo incidente sul lavoro accaduto in provincia di Livorno, il tetto di un capannone ha ceduto e l'operaio è morto. Da Firenze ci racconta tutto Ilaria Esposito.
1: Il lavoratore di origine tunisina, 34enne, è precipitato su un macchinario, un volo di 6 metri che non gli ha lasciato scampo. La vittima stava eseguendo un sopralluogo in un'azienda metalmeccanica di Rosignano Solvera. Arrivato dalla Lombardia per sostituire alcuni pannelli di copertura del capannone, sul posto i carabinieri e gli ispettori dell'ASL che dovranno accertare le cause dell'incidente. Si tratta della seconda morte sul lavoro in Toscana nel giro di nemmeno 10 giorni. A fine maggio aveva perso la vita Giacomo Pucci, schiacciato da una pressa in un'azienda di Altopascio. Oggi è prevista l'autopsia.
0: Ancora un titolo dalla rassegna, un maniscalco morto accaduto in Croazia, un altro incidente, muore a 47 anni, colpito al petto dal calcio di un cavallo. Mentre in provincia di Reggio Calabria i carabinieri hanno scoperto un bunker. Andrea, a te.
2: Bunker ubicato ad Ardore era composto da 3 ambienti, una camera da letto, un bagno e poi una camera di fuga, una pesantissima botola in cemento armato invisibile dall'esterno. Da qui partiva uno stretto tunnel sotterraneo lungo circa 120 metri che sbucava in un'area rurale lontana da occhi indiscreti. La complessità della struttura ha richiesto il lavoro di personale specializzato, di carabinieri e vigili del fuoco. I militari indagano per risalire all'identikit di chi possa aver occupato questo bunker. Cambiamo argomento adesso. Un 38enne è stato arrestato per violenza sessuale e produzione di materiale pedopornografico. Davide Fiorani da Roma. La vittima è una minore della provincia di Latina.
3: Aveva compiuto da poco 12 anni la giovane residente in provincia di Latina quando sarebbe stata contattata per la prima volta sui social dall'uomo. Ne aveva solo 13 quando lo stesso uomo l'avrebbe incontrata abusando di lei. Con l'accusa di produzione di materiale pedopornografico e violenza sessuale è stato arrestato dalla polizia postale di Cagliari un 38enne. Nonostante sapesse di essere sotto indagine della procura, aveva continuato a chattare con la ragazza che avrebbe incontrato nuovamente proprio in questi giorni. 3 gli incontri documentati che l'uomo avrebbe anche filmato conservando i video, poi recuperati dagli investigatori. Ora è nel carcere di Uta, in Sardegna.
2: Ancora notizie dalla capitale, dalla nostra rassegna stampa, edizione di Roma del Corriere della Sera. Tor Cervara in 700 nella cava trasformata in una discoteca è stata sequestrata. E poi da il dorso romano di Repubblica, Cavalletti, gruppo imprenditoriale che fa capo alla famiglia delle Fave, rubata energia per 500.000 euro. Leggiamo ancora 2 notizie che riguardano incidenti, in un caso mortali, sul lavoro. Andiamo sul sito della TGR Sicilia, ancora un morto sul lavoro, stavolta vittima un meccanico, stava effettuando una riparazione a un camion ed è rimasto schiacciato dal pesante mezzo, è accaduto a Trapani. E poi da Il Centro, quotidiano abruzzese, operaio ustionato dal catrame a Pettorano, grave incidente sul lavoro, 60enne era impegnato in un cantiere lungo la strada, colpito al volto dalla sostanza bollente, trasferito al Centro Grandi Ustionati di Roma. E adesso torniamo da te, Giorgia, a Milano per un'altra storia di abusi.
0: Sì, è accaduto in provincia di Trento, in una comunità per minori. Il 17enne è stato ritenuto colpevole. Ci racconta tutto Anna Vigano.
4: La storia di abusi è emersa grazie alle confessioni alla psichiatra da parte della vittima che temeva di essere rimasta incinta. Secondo le ricostruzioni del Tribunale per i minorenni di Trento, un 17enne ospite della comunità avrebbe indotto la ragazza ad avere rapporti intimi in cambio di alcolici, abusando delle condizioni di inferiorità psichica della giovane. Per il ragazzo

0: È arrivata una condanna a 4 anni, una pena contestata dall'avvocato difensore che, pur ammettendo la responsabilità del suo assistito, chiede un percorso educativo alternativo al carcere. La procura sta valutando anche eventuali responsabilità della struttura privata convenzionata con l'azienda sanitaria trentina.
1: Un titolo dal Mattino di Padova: ancora abusi, quel medico ci ha molestati, ma che fatica a convincere che anche noi uomini subiamo. Un caso denunciato dal paziente di un ambulatorio di una struttura ospedaliera del Padovano. E un'altra inchiesta, però torniamo a Milano, sarebbero 8 tra funzionari pubblici e società gli indagati per una presunta turbativa d'asta e corruzione. L'inchiesta è sulla concessione di spazi commerciali nella galleria Vittorio Emanuele a 2 passi dal Duomo. L'indagine della Guardia di Finanza è partita dopo gli esposti di un imprenditore. L'interesse degli inquirenti si concentra anche su spazi per eventi dove nelle scorse settimane sono stati promossi dei film. Torniamo a Napoli da Andrea per un'ultima ora.
2: 6 arresti di carabinieri in un'operazione che ha consentito di smantellare una rete di spaccio di marijuana, hashish e cocaina gestita da padre e figlio. In carcere altre 4 persone sono agli arresti domiciliari. Per recuperare i soldi dai clienti insolventi, gli indagati esercitavano anche pressioni e minacce di morte nei confronti dei debitori. Adesso una storia che arriva dalla Campania: aveva in casa armi e droga, ma a stupire i carabinieri di Napoli è stata l'età della spacciatrice, come ci racconta qui in studio a Napoli Alessandro Di Liegro.
3: E chissà che faccia hanno fatto i carabinieri quando, durante un'attività di controllo antidroga nel rione Traiano a Napoli, hanno individuato e sequestrato a casa di un'anziana 88enne incensurata 21 grammi di cocaina, 2 tirapugni, un coltello a lama ricurva, un quadernino con la contabilità dello stupefacente venduto e i resoconti effettuati dai galoppini del clan. I militari, presumibilmente sgomenti, non hanno potuto fare altro che arrestare l'anziana. Durante gli stessi controlli, una 58enne è finita in manette dopo che nella sua abitazione sono stati individuati e sequestrati 193 grammi di hashish già suddivisi e pronti a essere venduti. Non si esclude che le 2 donne possano essere state utilizzate dal clan Sorianiello per nascondere droga ai registri di cassa del clan.
2: Ancora cronaca legata al contrasto alla diffusione di droga. In Umbria, sgominata dai finanzieri, una banda che avrebbe movimentato ben 200 kg di cocaina. Alessandro Buscemi, da Perugia ci sono stati anche degli arresti.
4: Sono 6 le ordinanze di custodia cautelare eseguite dalla Guardia di Finanza tra Umbria e Toscana. Per tutti l'accusa è associazione a delinquere finalizzata al traffico internazionale di stupefacenti. Tra gli arrestati tutti albanesi, ci sono anche 2 donne. Le consegne avvenivano in pieno giorno nei parcheggi di diversi centri commerciali sotto gli occhi di tutti. L'indagine, coordinata dalla Procura di Perugia, nasce dall'operazione che a gennaio dell'anno scorso portò al sequestro di 65 kg di cocaina e all'arresto di un insospettabile ristoratore di Foligno. L'organizzazione avrebbe legami anche in altre città e legami con ambienti della Camorra.
2: Leggiamo ancora una notizia al touchscreen dal sito della TGR Campania. Migliorano le condizioni del 17enne che ha ingerito il miele dello sballo. Ve ne avevamo parlato nei giorni scorsi. Qui invece siamo sul Nuovo Quotidiano di Puglia, edizione di Lecce. Aggredita e rapinata in pieno centro, via Cogliori, caccia a 2 giovani. Torniamo da te, Giorgia, per altra cronaca.
1: Abbiamo un'ultima ora: una vasta operazione degli uffici antifrode di Piemonte e Valle d'Aosta, dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in collaborazione con i militari della Guardia di Finanza. Sequestrati al traforo del Gran San Bernardo 26.000 euro non dichiarati e anche dei beni di lusso, tra cui 4 orologi di valore, mentre nel Verbano, Cusio, Ostola, quindi in Piemonte, intercettati 150 grammi di stupefacenti e 55.000 euro non dichiarati. Sequestrati anche qui beni di lusso, tra cui auto e orologi e franchi svizzeri. Torniamo in Valle d'Aosta, in Valferrè, ai piedi del Monte Bianco, per una presunta discarica abusiva. Ci sono diversi indagati. Dettagli con Selene Rinaldi.
5: Utilizzavano un terreno nel comune di Courmayeur, lì venivano sversati senza alcuna autorizzazione detriti e inerti da costruzione. Sono 24 le persone iscritte nel registro degli indagati dalla Procura della Repubblica di Aosta nell'ambito di un'inchiesta su presunte violazioni del testo unico ambientale. Secondo quanto ricostruito, l'area che ora è posta sotto sequestro era stata concessa in uso ad una ditta locale ed era stata trasformata in una vera e propria discarica abusiva. Lì infatti altre aziende edile vi depositavano inerti che poi venivano trasferiti e smaltiti in siti autorizzati, una pratica finalizzata ad ottenere notevoli risparmi economici per le società coinvolte.
1: Un'altra inchiesta sul traffico di rifiuti, siamo sulle pagine del Corriere dell'Alto Adige. Traffico rifiuti, tornano tutti liberi, la decisione del Tribunale del Riesame che dopo 16 giorni revoca le misure cautelari per le persone coinvolte nell'inchiesta, soddisfatti gli avvocati. Torniamo da Andrea a Napoli per altra cronaca.
2: Ancora un'ultima ora, i carabinieri di Foggia hanno eseguito stamattina un'ordinanza di custodia cautelare a carico di 7 persone accusati di assalti con esplosivo a sportelli di prelievo automatico di denaro presso alcune filiali bancarie. E a Roma invece è caccia ai banditi che penetrando da un buco in una parete hanno svaligiato la filiale di una banca in zona Ostiense, bottino da 125.000 euro. Vediamo il servizio di Tommaso Cherici.
6: Ho visto solo le forze dell'ordine, avevo chiesto che era successo e mi hanno detto che c'è stata una rapina.
7: In molti nel quartiere si dicono ancora increduli per quanto accaduto all'interno della filiale Unicredit in via Ostiense. Ladri entrati attraverso un buco nel muro, dipendenti tenuti in ostaggio e poi la fuga con un bottino di 125.000 euro in contanti.
8: Abito qui al palazzo, certo.
7: Avete sentito qualcosa?
8: No, niente, assolutissimamente.
7: I carabinieri sulle tracce dei rapinatori, al vaglio i sistemi di videosorveglianza dell'intera zona. Stando a quanto ricostruito, due persone si sarebbero introdotte passando da un'area condominiale in un locale dismesso adiacente alla banca. Poi avrebbero aperto un varco nella parete che li separava dalla filiale. Aspettando l'arrivo dei primi dipendenti, passamontagna sul volto e pistola alla mano, li hanno quindi presi in ostaggio in attesa che scattasse l'apertura a tempo della cassaforte collegata al bancomat per farsi poi consegnare il bottino e scappare.
2: Cambiamo argomento, 99,9%, una percentuale praticamente immacolata, stiamo parlando delle acque dei litorali pugliesi giudicate di qualità eccellente. Andiamo a Bari, da Antonello Cassano.
9: Il mare pugliese è dunque il più sicuro e bello d'Italia, stando ai dati del monitoraggio annuale effettuato dal Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente. La regione si conferma in vetta alla classifica nazionale, la seguono il Friuli, Venezia Giulia e la Basilicata. Su un totale di 676 punti di prelievo controllati lungo i quasi 1000 chilometri di costa, tutti sono risultati eccellenti ad eccezione di un tratto classificato di qualità buona. Dal Gargano al Salento il mare pugliese si conferma da primato per il sesto anno consecutivo.
2: Ancora notizie che riguardano il mare, le spiagge della Puglia, siamo su Repubblica Bari, ombrellone in prima fila, 120 euro, sui lidi un'altra estate con stangata. E poi dal sito della TGR Sardegna, fuoco brucia sterpaglie e vegetazione, fiamme vicine a terreni e abitazioni, in campo squadre e mezzi. Leggiamo anche un'altra notizia dall'edizione di Palermo della Repubblica, paparazzi, star e disagi, la Palermo di Dua Lipa, la festa della pop star che ha scelto il capoluogo siciliano per celebrare le proprie nozze. Noi adesso invece torniamo da te, Giorgia, a Milano per parlare di tutela degli animali e della biodiversità.
1: Tutela della cicogna bianca. Ci colleghiamo in provincia di Udine perché all'Oasi dei Quadris sono nati dei nuovi esemplari. Lo vediamo sotto la pioggia, c'è Dario Ronzoni.
10: Sì, sono 104 ora gli esemplari di cicogna adulte più 70 piccoli qui a Fagagna, vivono in 48 nidi. Poche settimane fa c'è stata la schiusa delle uova, sono nati i pulcini che stanno cominciando a muovere le ali, a breve atteso il loro primo volo, un momento importante per un uccello migratore come la cicogna che passa qui il periodo della riproduzione ma poi sverna in Africa. Quando ripartiranno a metà settembre 5 cicogne indosseranno, oltre all'anello di riconoscimento, anche un GPS li aiuterà per tracciare la rotta. L'oasi è stata costituita nel 1989, mancava la cicogna, mancava dal 1700, l'oasi sorge su un'area che prima era utilizzata come discarica per i materiali inerti dopo il terremoto del 76.
1: Oggi è la giornata mondiale dell'ambiente in Piemonte, una campagna di raccolta rifiuti collettiva con migliaia di persone. Marco Procopio, raccontaci tutto.
11: Grandi e piccoli, tutti volontari e uniti per rendere più pulito

0: del comune nel quale si vive. Sono oltre 22.000 le persone che hanno dato vita a Spazzamondo, la grande campagna di raccolta collettiva dei rifiuti che si è svolta in Piemonte per festeggiare la ricorrenza di oggi. 33 le tonnellate di rifiuti raccolte durante questa sesta edizione dell'iniziativa solidale che vede protagonista la cittadinanza. Sacchetti e guanti alla mano, dal 2021 la manifestazione ha coinvolto oltre 200 comuni e più di 150.000 partecipanti, permettendo di ottenere un risparmio ambientale stimato in 170 tonnellate di anidride carbonica.
1: Ancora ambiente sulle pagine della Repubblica. Torino, seconda canna al tunnel del Monte Bianco, la Francia apre mentre i comuni dei sindaci d'Oltralpe al confine con la Valle d'Aosta e il Piemonte dicono di no, troppo inquinamento. Apriamo la pagina sportiva con la Gazzetta dello Sport. A centropagina la mia Inter ha sempre fame. L'intervista all'allenatore Chivu dopo il doblete di Coppa Italia e Scudetto che ha rinnovato. Ma in apertura, taglio alto, derby da favola. Stiamo ovviamente parlando del Roland Garros, la sfida che vale la finale del torneo tra Arnaldi e Cobolli. E poi ancora un'immagine dalla Gazzetta dello Sport, il Golden Gala, la tripletta azzurra a Roma, stiamo parlando di atletica leggera, vediamo Diaz, Fabbri e Scioli con Liles che vince i 100 mentre cresce Marcel Jacobs. Abbiamo parlato del Roland Garros, allora facciamo il punto nel servizio di Gigi Cavone, vediamo cosa ci aspetta.
2: La magia continua, difficile anche star dietro a tutte le gemme che giorno per giorno brillano nel forziere italiano. Sara Errani e Andrea Vavassori concedono il bis e un anno dopo il primo trionfo mantengono in bacheca il titolo del doppio misto a Roland Garros, grazie alla vittoria in rimonta nella finale contro la canadese Dabrowski e lo statunitense King. Per Vavassori l'avventura continua anche nel doppio maschile, insieme a Simone Bolelli è atteso dalla semifinale contro Granoyer e Zeballos. E nel venerdì parigino sapremo chi sarà l'italiano in campo nella finale di domenica tra Flavio Cobolli, protagonista fin qui di un torneo quasi perfetto, e Matteo Arnaldi, la grande rivelazione, il campione sparito dai radar e precipitato in classifica a causa di un infortunio che lo ha tormentato per un anno e che a Parigi è letteralmente risorto a suon di maratone tennistiche. L'ultima prodezza nel derby contro Matteo Berrettini, altro campione ritrovato ma tradito dai tanti infortuni. Cobolli o Arnaldi, dunque, a farci sventolare il tricolore domenica. Nel Roland Garros più pazzo e imprevedibile degli ultimi anni può succedere di tutto, ma intanto l'Italia c'è.
1: La prima cosa bella di oggi, la notizia positiva, è un intervento telechirurgico intercontinentale. Pensate, il paziente era ricoverato in un ospedale di Pechino, in Cina, mentre chi lo operava era la regina Elena di Roma. In questo intervento sono stati asportati due tumori. È uno anche degli eventi più attesi di un convegno internazionale che si terrà appunto a Roma in questi giorni. Si parla di chirurgia urologica mini invasiva e fino a oggi appunto si svolgerà nella capitale. In questi giorni, quindi, per affrontare questo tema saranno riuniti oltre 1.000 specialisti provenienti da tutto il mondo. Fine settimana, che tempo farà? Lo chiediamo alla nostra esperta, la meteorologa Sabina Angeloni. A te.
3: Sì, buongiorno a tutti. Intanto nella giornata di oggi il transito di una perturbazione sull'Italia andrà ancora a determinare condizioni di maltempo, soprattutto sulle regioni settentrionali. Ma vediamo il dettaglio per le prossime ore con l'aiuto della grafica. Grafica che ci mostra appunto una maggiore nuvolosità che andrà ad interessare le regioni settentrionali, specie settori centrali e quelli orientali, dove sarà maggiore anche la probabilità di piogge. Nuvolosità che sarà in aumento anche sulle regioni centrali peninsulari, con piogge soprattutto in Toscana, ma in forma sparsa anche sulle restanti regioni. Il tempo sarà invece generalmente più asciutto sul resto del paese, quindi sul meridione peninsulare ed anche sulle due isole maggiori. Diamo uno sguardo alle temperature previste per la giornata di oggi. Temperature che oggi nei valori massimi saranno in aumento su gran parte del meridione, saranno invece in calo su gran parte delle regioni centrali, così come anche su quelle settentrionali. Calo che sarà solo temporaneo, perché nel corso del fine settimana assisteremo ad un nuovo aumento delle temperature nei valori massimi, soprattutto per la giornata di domenica. E vediamo il dettaglio delle previsioni a partire dalla giornata di domani, giornata che in generale inizierà ancora con residui fenomeni che interesseranno le nostre regioni settentrionali, ma comunque con tendenza al miglioramento, bel tempo su

0: sul resto del paese. Situazione analoga per la giornata di domenica. Domenica avremo l'aumento della pressione atmosferica con qualche temporale o possibile pioggia limitata ai rilievi. Con questo per oggi è tutto, vi auguro una buona giornata. A voi in studio.
1: Per questa settimana ci fermiamo qui. Buongiorno Italia, torna lunedì, 1:01.
2: Ma restate su Rete3 perché dopo la pubblicità comincia. Buongiorno Regione.

0: Cosa ho imparato viaggiando? A cogliere le opportunità come deposito Super Smart Premium.
1: Ti offre il 3,25% annuo lordo alla scadenza sulle somme accantonate.
2: Ed è garantito dallo Stato italiano.
1: Deposito Super Smart Premium. Attivalo in app, su poste.it o vieni qui.
3: Buoni e libretti postali. Non è solo risparmio, è il domani che scegli.
4: Avvolgente. Intenso. Sorprendente. Müller con pezzi di frutta. Il mio momento di piacere.
5: Dall'esperienza di Connettivina Cosmetica nasce una nuova generazione di solari. La prima formulazione per tutta la famiglia che insieme protegge, ripara e idrata la pelle. Connettivina Cosmetica. La scienza della cosmetica anche sotto il sole. Da Fidia in farmacia.
6: Frozen yogurt, frozen. Bianco e cremoso, fresco e delizioso, colpo al latte alpino, in stecco bicchierino, frozen, provalo e vedrai.
7: Yogurteria, lo yogurt più frozen che ci sia.
8: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Compra un nuovo TV, ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare il meglio della tecnologia a tasso zero. Troni, non ci sono paragoni.
9: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
10: In cucina, meglio lasciar fare a chi se ne intende. Da Morando, miglior cane e miglior gatto, le specialità italiane. Ricette della tradizione per il benessere dei nostri animali. Morando, la storia del pet food in Italia.
11: È italiano!
12: È buonissimo!
11: È conveniente!
13: Come frutta e verdura!
14: Andiamo all'ortofrutta allora!
15: Anche qui i prodotti di origine italiana sono tantissimi!
13: Da MD i freschi sono top!
14: È proprio vero!
16: Da MD la qualità conviene! Ad esempio, trovi il fior di latte buona spesa in confezione da 300 grammi con 3 mozzarelle a soli 1,89 euro. E il prosciutto cotto alta qualità Vivo Meglio da 100 grammi a 1,09 euro.
17: MD. Buona spesa Italia!
18: Se la bolletta elettrica ti lascia senza parole, scegli il fotovoltaico. Abbatti velocemente i costi dell'energia per la tua casa e la tua impresa e proteggi l'ambiente. Campagna promossa dall'Associazione Italia Solare.
19: Questi laser puliscono il WC senza mai fermarsi.
20: Ma ora c'è un modo migliore con Bref.
21: La nuova tecnologia autopulente rimuove lo sporco anche tra un sciacquo e l'altro per il 100% di potere pulente in più.
20: Ora è pulito e fresco.
19: No stop.
21: Prova gratis il nuovo Bref Active No Stop e l'intera gamma. Acquista 5 euro di tavolette Bref, ti rimborsiamo 5 euro.
22: Sardegna, un'isola dura, forte, solitaria.
23: Da qui continuo io. Esiste una Sardegna che non ti hanno ancora raccontato. Quella di Arborea, fatta di gentilezza e bontà. Arborea, la rivoluzione gentile del latte.
24: Noi c'eravamo quando la mangiavi con le mani. Quella volta che volevi fare bella figura con lei. E quando lei si è presa cura di te. Quando la nonna cucinava per 8. E quando lo farà per 9. Divella, passione mediterranea nel mondo.

0: Venerdì 5 giugno, ultimo appuntamento della settimana in compagnia di Buongiorno Regione. Andiamo subito a chiedere a Vincenzo Capozzi, RaiMete Università Partenope. Vincenzo, buongiorno. Che tempo ci aspetta per oggi?
1: Sì, grazie Andrea. Buongiorno. Ci attende una giornata caratterizzata da condizioni meteorologiche stabili ed in prevalenza soleggiate. Queste immagini che state vedendo alle mie spalle ci portano virtualmente nella città di Benevento, dunque nel Sannio, dove, come vediamo, si registrano in queste prime ore del mattino condizioni meteorologiche buone, ci sono ampi squarci di cielo azzurro, c'è anche la consueta frescura mattutina, la temperatura in questo momento oscilla fra 15 e 16 gradi, temperature simili le stiamo registrando attualmente anche ad Avellino e molte altre località dell'entroterra. Nelle prossime ore dunque prevarranno un po' dappertutto condizioni soleggiate, farà eccezione la presenza di qualche banco nuvoloso, soprattutto a cavallo tra le province di Napoli e Caserta, nubi che non saranno responsabili di alcuna precipitazione. In prospettiva dobbiamo attenderci un incremento delle temperature che si manifesterà a cavallo fra domani e la giornata di domenica e il termometro si porterà sino a 31-32 gradi nei settori pianeggianti. Ne riparleremo più tardi. Andrea.
0: A più tardi allora anche per vedere cosa ci aspetta per questo fine settimana. In questa puntata di Buongiorno Regione i nostri consueti approfondimenti del venerdì dedicati alla musica e alla viabilità. Oggi è la giornata mondiale dell'ambiente, andremo a Pozzuoli per una delle tante iniziative di sensibilizzazione. Poi ricorderemo anche il grande fotografo napoletano Mimmo Iodice, scomparso alcuni mesi fa. Come sempre iniziamo però dalla cronaca e dalla lettura dei giornali al touchscreen. Allora do il buongiorno ad Alessandro Di Liegro. Alessandro.
2: Buongiorno a te Andrea, buongiorno ai telespettatori. Più che dalla cronaca partiamo dalla politica, perché è giunta per due comuni la notifica di scioglimento del Consiglio Comunale, notizia che trova spazio sulle prime pagine dei quotidiani. Andiamole a vedere. Su Metropolis parliamo di Torre Annunziata, torre sciolto ancora il comune, un mese fa l'atto d'accusa del procuratore Fragliasso, ora un altro commissariamento, infiltrazioni camorristiche nella politica cittadina, Palazzo Criscuolo ripiomba nell'ombra. Stessa motivazione anche per lo scioglimento della comune di Sarno. Lo leggiamo su Cronache di Salerno. Camorra, sciolto il comune di Sarno dopo gli arresti e gli indagati della DDA sulla vicenda Graziano. Allora ricapitoliamo entrambe le situazioni nel servizio di Piero Vitiello.
3: Accertati condizionamenti da parte della criminalità organizzata. Con questa motivazione il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, ha decretato lo scioglimento dei consigli comunali di Torre Annunziata e Sarno. Per la città oplontina è la seconda volta in quattro anni dopo quella del 2022. Una bocciatura arrivata a un mese di distanza dal discorso del procuratore Nunzio Fragliasso in occasione dell'abbattimento di Palazzo Fienga, roccaforte sottratta al clan Gionta. Parole a cui seguirono le dimissioni del sindaco di Torre Annunziata, Corrado Cuccurullo.
4: Ci sono ancora troppe opacità, troppe contiguità con la criminalità organizzata, ci sono troppe inammissibili inerzie e finanche illegalità in seno alla stessa amministrazione comunale.
3: La criminalità organizzata, come si legge nel comunicato del Consiglio dei Ministri, avrebbe condizionato e compromesso il buon andamento dell'azione amministrativa anche a Sarno. Sui social il sindaco del comune salernitano Francesco Squillante scrive: rispettiamo le decisioni delle istituzioni e attendiamo di conoscere le motivazioni, certi di poter rappresentare la verità del lavoro svolto con lealtà, onestà e chiarezza. La gestione dei due comuni ora sarà affidata ad altrettante commissioni prefettizie straordinarie per la durata di 18 mesi.
2: Restiamo nel Salernitano, ma apriamo la pagina della cronaca con l'apertura della città di Salerno. Metadone in casa, perde la vita a 27 anni, questo è il titolo del quotidiano salernitano. Giallo sulle cause del decesso di una ragazza di Eboli in un'abitazione a Salerno, sospetti sull'oppioide sintetico, la procura ha disposto il sequestro della salma e prepara l'incarico per l'autopsia da assegnare a un medico legale. Da Salerno ci spostiamo nel napoletano, su Il Roma, leggiamo qui una delle due tradizionali le fotonotizie, quella di sinistra, spari tra la folla, preso il quarto uomo, patto tra i clan di Scampia e Caivano e caccia aperta agli altri 8 pistoleri. Ancora su Cronache di Napoli, l'ennesimo incidente in autostrada, travolto e ucciso da un'auto in tangenziale, deceduto un ingegnere che stava viaggiando sulla strada a percorrenza veloce sul suo scooter, nei guai il conducente della vettura, a perdere la vita è stato Riccardo Autieri, ingegnere strutturista Lisa, di 66 anni. Ecco qui la foto della persona deceduta. Sul sito della TGR Campania invece trova spazio una vicenda che riguarda il campo rom della zona ASI di Giugliano, che è rimasto senza acqua. Il prefetto di Napoli ha disposto l'invio di autobotti, il suo sopralluogo volto anche a monitorare il piano di rimozione dei rifiuti. Allora scopriamo nei dettagli cosa accade al campo rom di Giugliano con Ivan Palumbo.
5: Tanti sono già partiti, abbandonando via Carrafiello, qualcuno trasferendosi anche fuori regione. A pochi chilometri, sempre nel territorio di Giugliano, un altro campo rom in zona ASI, cioè l'area di sviluppo industriale, dove oltre 100 persone sono rimaste senza acqua. Serviranno le autobotti dei vigili del fuoco per far fronte alla carenza temporanea, prima che i problemi tecnici vengano risolti e la fornitura idrica riprenda regolarmente. Seguiamo l'evolversi della situazione, ha detto il prefetto di Napoli Michele Di Bari. Grazie. Dopo il sopralluogo di ieri, oggi nuovo vertice a Palazzo di Governo. La situazione igienico-sanitaria, già precaria e ulteriormente aggravata dal nuovo disagio, non è stato l'unico motivo della visita, volta anche a monitorare il piano di rimozione dei rifiuti già avviato e i programmi di scolarizzazione dei bambini presenti. Il comune di Giugliano ha destinato loro il 10% dei posti dei campi estivi proprio per garantire la continuità del percorso educativo ed integrazione sociale.
2: Sul dorso casertano del Mattino, spazio alla sicurezza sul lavoro, alle morti bianche. Leggiamo qui di taglio l'inchiesta: operaio ucciso dall'ammoniaca, 5 indagati. L'incidente alla Frigo Caserta nel gennaio 2025 costò la vita a Patrizio Spasiano, 19 anni, di Napoli. Su invece il dorso irpino del Mattino, sempre di taglio, troviamo un'altra vittima del lavoro. Isochimica Petroziello è la vittima numero 40, l'operaio di Contrada ammalatosi per il contatto con l'amianto, una mattanza senza fine che negli anni 80 hanno respirato amianto nei capannoni di Borgo Ferrovia, si allunga fino a 40. Invece su Cronache di Caserta troviamo l'intervista al comandante provinciale dei carabinieri casertani Manuel Scarso, perché oggi è la giornata della festa dei carabinieri. Si parla di una sorta di bilancio dell'anno, appalti puliti, la sfida dell'arma per Caserta, la pressione criminale sugli enti è altissima, dice appunto il comandante provinciale Manuel Scarso. Fondamentali screening sulle imprese e la cooperazione, non solo appalti puliti. I carabinieri hanno fatto un bilancio anche per quanto riguarda il codice rosso, violenza sulle donne, ma non solo.
0: Esatto Alessandro, sono numeri inquietanti quelli che emergono dal bilancio dei carabinieri nella provincia di Napoli, che ogni giorno effettuano, per notizie di reato legate alla violenza di genere, 6 interventi e sequestrano 2 armi. Vediamo tutti i numeri in questo servizio di Lili Vicaroteo.
6: Sono stati più di 2.000 gli episodi di violenza di genere registrati dai carabinieri in un anno. 167 casi al mese, 6 chiamate al giorno in cui sono arrivate richieste d'aiuto da parte di donne oltraggiate, aggredite, ferite. È legato al sopruso e alla violenza il numero impressionante di interventi fatti dai militari del Comando Provinciale di Napoli, che in occasione del 212esimo anniversario della fondazione dell'arma presentano un bilancio che mette in luce quanto sia importante rivolgersi alle forze dell'ordine in caso di maltrattamenti infantili, famiglia, stalking, percosse, revenge porn. Complessivamente, infatti, le attività investigative hanno portato a più di 2.000 provvedimenti tra arresti e denunce. L'altra emergenza riguarda invece il possesso di armi di giovani e giovanissimi, con un dato allarmante sulle aggressioni armate. Nel 2025 e nei primi mesi del 2026 si contano 154 episodi con armi da fuoco e 119 aggressioni con armi da taglio, tra cui 8 omicidi e decine di feriti, tra cui 73 casi di lesioni provocate con coltelli o armi da fuoco. Altro fronte caldo è quello della tutela ambientale. L'attività investigativa e di controllo nell'ultimo anno ha portato all'arresto di 34 persone e alla denuncia di altre 536 per violazioni al testo unico ambientale.
2: Cambiamo completamente argomento. Sul dorso napoletano del Mattino, che titola "Il pasticcio delle spiagge, gara nel caos, ripescato Palazzo Petrucci", parliamo naturalmente dei lidi di Posillipo che sono ancora chiusi. Nuovi stabilimenti solo a stagione inoltrata, restano a palo pulizia e controlli. Pulizia delle spiagge che però è al centro del nostro focus odierno, Andrea.
0: Esatto, in occasione della giornata mondiale dell'ambiente proclamata nel 1972 dalle Nazioni Unite, un'occasione per tante iniziative di sensibilizzazione. Noi allora andiamo a Pozzuoli, dove c'è il nostro inviato Vincenzo Perone, per una giornata dedicata alla pulizia di spiagge e fondali marini. Vincenzo, buongiorno.
7: Sì, puli fondali e puli spiagge, la Federazione Italiana Pesca Sportiva Attività Subacqueo e Nuoto Pinnato rinnova il suo impegno per questa giornata mondiale oggi con questa iniziativa che coinvolge 50 città in tutta Italia, Pozzuoli e Capofila. L'evento alla sua sesta edizione ha protagonista, come sappiamo, il mare, vedete.

0: ci sono i gommoni della Capitaneria di Porto, della Lega Navale, della FIPSAS, che sono pronti per poi accogliere i volontari e i tesserati che andranno a pulire i fondali. Pozzuoli, abbiamo detto, è capofila, la Campania è protagonista anche con Baia Domizia, Cellole, Forio d'Ischia e Giffoni Valle Piana, in collaborazione questa iniziativa con il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, il Comando Generale delle Capitanerie di Porto, Sport e Salute e la nostra azienda, la RAI. Pensate, l'anno scorso sono stati recuperati, pescati, no Presidente, 450 quintali tra reti fantasma, plastiche, copertoni e materiali ferrosi. Qui vedete un po' del repertorio, no Comandante Galati? Allora, Presidente Claudio Matteoli della FIPSAS, un'iniziativa veramente meritoria, alla sua sesta edizione, si sta allargando sempre di più, ma soprattutto dalla parte dell'ambiente.
1: Sì, assolutamente sì, dalla parte dell'ambiente direi per noi è naturale, visto che siamo, come Federazione del CONI, siamo l'unica Federazione del CONI riconosciuta ufficialmente dal Ministero dell'Ambiente come associazione di protezione ambientale. Sesta edizione, siamo partiti con 4 località 6 anni fa, e era una scommessa, siamo partiti solo con puli fondali, oggi l'abbiamo allargata fino a 50 località su 18 regioni, quindi l'abbiamo allargata non solo al mare ma anche ai laghi, ai fiumi e a quant'altro, e in più abbiamo allegato anche puli spiagge, perché con le scuole

0: Presidente, Agostino Galati, il comandante della Capitaneria di Porto di Pozzuoli, collaborate in prima linea, come sempre, con il vostro gommone, con i vostri uomini, con i vostri sommozzatori, per pulire i fondali di questo mare, che è il più bello del mondo.
1: Sì, assolutamente. Noi oggi volevamo essere protagonisti perché ci crediamo molto. Siamo presenti sia per garantire la cornice di sicurezza alla manifestazione, ma anche perché fra le nostre competenze prioritarie chiaramente c'è la protezione dell'ambiente marino e costiero. E quello, secondo me, il goal da raggiungere nella giornata di oggi è proprio la creazione di un network tra le istituzioni, la cittadinanza, le associazioni e soprattutto gli studenti. Studenti che ormai hanno già un'elevata cultura dell'ambiente, di tutela dell'ambiente, però noi oggi vogliamo dargli esempio e strumenti per esercitarlo al meglio.
0: Ecco, proprio brevissimo, Presidente, proprio i giovani, no? Questa sensibilizzazione, ma questa sensibilità dei giovani nei confronti dei temi ambientali, no? È bellissima.
2: Sì, assolutamente sì, è uno dei, come diceva il comandante, è anche uno degli atout di questa manifestazione, perché a parte l'affetto pratico di portare via rifiuti vari, c'è proprio una questione di educazione ambientale, cioè cominciare da ragazzi e crescere nell'educazione ambientale che, devo dire la verità, da tanti anni fa a oggi è già cresciuta molto.
0: Grazie Presidente Mattioli, grazie Comandante Galati dal lungomare Pertini, in attesa che le spiagge e i fondali vengano ripuliti. La coscienza civica dalla parte dell'ambiente parte da giovani, da ragazzini.
2: Esattamente.
0: E allora è tutto, a voi, linea, studio.
3: Grazie Enzo Perone, il momento della prima cosa bella che riguarda un territorio che dopo 6 anni ritrova un importante presidio sanitario, perché l'11 giugno riaprirà il pronto soccorso dell'ospedale di Bosco Trecase, sospeso nel 2020 con l'insorgenza dell'emergenza Covid. Ora torna a rafforzare la rete dell'assistenza sanitaria e a garantire risposta più tempestiva alle esigenze di decine migliaia di cittadini. Parliamo adesso di calcio, perché è tornato a parlare De Laurentiis. Allora ascoltiamo cosa ha detto nel servizio di Fabrizio Cappella.
4: Ancora oggi il Napoli non ha un allenatore e anche se ce lo avesse non potrebbe annunciarlo.
5: Il nome di Massimiliano Allegri non viene mai pronunciato, il vincolo con il Milan non è ancora stato sciolto e De Laurentiis non vuole inciampare in sgarbi istituzionali. Dopo l'addio di Conte torna a parlare il presidente, lo fa in occasione dei ritiri estivi del Napoli, prima parte a Di Maro per il 15° anno, poi il trasferimento a Castel di Sangro. Saranno i ritiri del centenario, il secolo di storia sarà festeggiato nell'arco dell'intera stagione, ma qualcosa si vedrà già in estate con amichevoli dedicate e iniziative per i tifosi. A poche ore dalla partenza per gli Stati Uniti, De Laurentiis però ha poca voglia di parlare di calcio, fa un'eccezione solo per commentare le parole di Lukaku e De Bruyne. Il primo dice di voler restare, il secondo avverte che bisognerà mettersi a tavolino e parlare di futuro. Lui replica così.
6: Vedremo quando ci metteremo veramente tutti a lavorare che cosa avranno da dire, perché poi quando si lavora si dimostra veramente lo stato fisico, mentale, le capacità di essere allenabili, vedremo l'allenatore nuovo che verrà cosa ne penserà e poi se dovranno andare via, andranno via. Qual è il problema? È pieno di calciatori nel mondo.
7: Vogliamo ricordare stamattina il grande fotografo napoletano Mimmo Iodice, accompagnati da sua figlia Barbara. Entriamo nella casa studio aprendo cassetti che custodiscono negativi e stampe. Vediamo questo servizio di Antonella Maffei.
8: Quanti anni è durato il rapporto tra mamma e papà? Oltre 60 anni.
9: Oltre 65 anni, da sposati 64, ma poi c'è anche tutta la parte prima, qui e poi mamma qui aveva i capelli ancora neri, molti la conoscono ormai con i capelli bianchi, però vedi qui è ancora proprio una ragazzina, guarda com'è bella, questa è una foto di mio padre. La sua musa, d'altronde, è stata per una vita la sua prima unica modella, diciamo, perché poi lui ha lavorato poco con le
8: Le figure.
9: figure, come ben sappiamo.
8: È stata anche per un periodo suo assistente all'inizio, cioè lo seguiva.
9: Assolutamente sì. Questa è una delle poche foto che abbiamo del matrimonio
8: Di mamma e
9: di
8: papà.
9: mamma e papà.
8: E questo, guarda, quando ho conosciuto
9: Mimmo
8: Mimmo
9: com'era?
8: com'era?
9: 1957.
8: 57.

0: questo è il camper.
1: Il camper che utilizzavate per le vostre vacanze.
0: Esattamente, dipinto con i fiori di Andy Warhol avanti e indietro. Li abbiamo dipinti io e papà questi fiori. Questa è una foto molto tenera per me perché è il giorno del mio matrimonio.
2: Barbara Iodice, primogenita di tre figli di Angela e Mimmo Iodice, il grande maestro della fotografia italiana scomparso lo scorso ottobre, ci apre la scatola più intima dei ricordi, lasciando affiorare emozioni trattenute, frammenti di vita condivisa, dettagli che parlano di un padre prima ancora che di un maestro.
0: Sono quasi cresciuta in camera oscura perché appunto la camera oscura faceva parte della casa. E anzi, io ricordo che per me era un premio entrare in camera oscura. Naturalmente dovevo essere immobile come una statua, però ancora adesso ricordo quell'atmosfera, quelle luci, quegli odori degli sviluppi. Mio padre che si muoveva e danzava con le mani intorno a questa luce è un ricordo proprio indelebile.
2: Oggi Barbara custodisce quell'immenso universo silenzioso fatto di immagini e centinaia di migliaia di negativi per mantenere viva la memoria del padre.
0: Era di una precisione e di una pignoleria maniacale. Per i negativi poi nessuno li poteva neanche toccare.
2: Nei progetti futuri la Casa della Fotografia Capodimonte è una fondazione a lui dedicata.
0: Devo fare un distinguo, papà ha fatto tantissimi bei lavori, prima abbiamo parlato di Mediterraneo che è proprio uno dei suoi progetti principali, però io quando guardo il mare, per me, io vedo mio padre, vedo Mimmo Iodice, perché questo suo sguardo che sempre si perdeva sull'orizzonte, io lo vedo in queste fotografie, perché poi nelle fotografie del mare c'è sempre questa linea dell'orizzonte, che è quella che lui percorreva con l'anima, con l'idea del viaggio, con l'idea dell'ignoto, dell'uomo e dell'artista che attende, che aspetta, che cerca per creare.
3: Dalla fotografia alla musica, dopo la fine dell'esperienza de La Maschera, nuovo progetto discografico per Roberto Colella, lo ha incontrato Lili Vicaroteo.

0: bentornati all'appuntamento con Per chi suona la Campania. Oggi la Campania suona con immenso onore per Roberto Colella, che è qui con noi stamattina, senza maschera in tutti i sensi.
1: Bene sì, senza maschera per il viso, no? Sono molto felice di essere qua, grazie.
0: Molto felice di essere qua, ti ringrazio io per questo disco, il tuo disco d'esordio come solista. Che cosa è successo? Da dove è arrivata l'ispirazione per queste 11 bellissime tracce?
1: Guarda, io veramente credo che non esista una formula precisa per capire dove arriva l'ispirazione e come che nasce un disco effettivamente. Io credo che nasca dal quartiere, dalla vita, almeno per quanto mi riguarda. Cerco di affondare le radici in tutto quello che è il background che mi trovo a vivere giorno per giorno.
0: Abbiamo tracce orchestrali, tracce col mandolino, altre funk. Cioè, ti riconosci in qualche genere oppure avremo tutti album così, tutti diversi, tutti pieni di vari generi?
1: A me, io sono un onnivoro musicale, mi piace moltissimo la musica suonata e amo qualsiasi tipo di strumento, qualsiasi cosa possa produrre un suono, quindi in questo caso ho voluto seguire quella che era appunto l'esigenza della canzone dal mio punto di vista. Io sentivo che una canzone magari aveva bisogno di un quartetto di legno e quindi oboe, clarinetto, fagotto, e quello diventava il vestito ideale. Secondo me dovremmo in generale tornare all'epoca in cui
0: suoniamo.
1: A parte, no, questo chiaramente sì, ma fortunatamente c'è tanta musica suonata,

0: Però tornare a quel fatto in cui non c'è la necessità di dare una veste commerciale, cioè necessariamente in un certo modo, e quindi dare quartetto d'archi, quartetto di legni, far suonare quelle che sono alcune cose note classiche della nostra tradizione.
1: Vediamo un pezzo, un altro estratto di Roberto Colella.

0: campo intimo, ma anche di denuncia sociale.
1: Non posso rinunciare a questa, alla grande fortuna che abbiamo in quanto musicisti, cioè avere a disposizione un megafono e non lanciare dei messaggi importanti, che almeno per me sono importanti in questa fase, la trovo quasi una mancanza di rispetto e un modo di mortificare il talento che magari una persona può avere, e non necessariamente un messaggio politico deve essere un messaggio di partito.
0: Certo.
1: Quindi questa è una
0: deve
1: differenza.
0: Deve essere un messaggio etico.
1: Un messaggio etico e soprattutto dalla parte dell'essere umano.
0: Io ti ringrazio per essere stato qui con noi, ti facciamo tanti in bocca al lupo per
1: viva
0: sempre il lupo, e diamo appuntamento ai nostri telespettatori per la prossima puntata con un altro estratto di Roberto Colella.

0: Come ogni venerdì facciamo il punto sui cantieri e la viabilità in Campania in compagnia di Chiara Biggi dell'ufficio stampa di ANAS.
1: Sì, buongiorno a te e ai telespettatori. La circolazione di questa settimana è stata particolarmente intensa, soprattutto fino allo scorso martedì, quando con il 2 giugno si è di fatto concluso il lungo ponte di inizio mese, senza particolari criticità sulla rete stradale autostradale di ANAS in Campania. Come di consueto in questa fascia oraria, la mobilità è già intensa per gli spostamenti di lavoratori, studenti e pendolari, soprattutto in direzione dei grandi centri urbani. Siamo nel pieno orario di punta tra le 7:30 e le 9 ed è dunque prevista un'ulteriore intensificazione dei transiti, in particolare sulla strada statale 7 bis di Terra di Lavoro e sulla 372 Telesina nel Beneventano. Tra le giornate di ieri e l'altro ieri, lungo i ponti Ficarola e Massavetere della statale 19 Ter dorsale Aulettese, ci troviamo a Caggiano nel Salernitano, si sono svolte le prove di carico che ne hanno resa necessaria la chiusura a seguito dei lavori di manutenzione già eseguiti sulle due opere. La circolazione è stata ripristinata nei tempi stabiliti. Infine segnaliamo che lungo la strada statale 145 Sorrentina, in corrispondenza di via Nastro Verde, ANAS ha avviato i lavori di consolidamento del corpo stradale per un investimento complessivo di 500.000 euro che rendono necessaria l'attivazione del senso unico alternato. Le attività si concluderanno entro il prossimo mese di settembre. Ricordiamo a chi si mette in viaggio che per tutte le informazioni è a disposizione il numero gratuito Pronto ANAS all'800 841 148 o anche l'applicazione gratuita Vai di ANAS disponibile per tutti gli smartphone e i tablet. Per ora è tutto, ANAS raccomanda prudenza nella guida ed augura buon viaggio.
0: Grazie Chiara Biggi, è stata una settimana che è iniziata all'insegna del bel tempo e del caldo, poi c'è stato un peggioramento, ma adesso andiamo da Vincenzo Capozzi per capire cosa ci attende per la giornata di oggi e poi per tutto il fine settimana. Vincenzo.
2: Sì, grazie Andrea e ben ritrovati. Ci attende un'ultima parte della settimana, lo abbiamo anticipato già ad inizio trasmissione, contraddistinta da una prevalenza di bel tempo. Diamo come di consueto precedenza alle immagini che giungono dallo spazio, dalla cui osservazione emerge per la verità la presenza di una perturbazione su parte della penisola italiana, più precisamente sulle regioni nordorientali e su quelle centrali. Perturbazione, lo abbiamo anticipato ieri, che non avrà effetti significativi sul nostro territorio. Entriamo dunque insieme nei particolari di quanto ci attende, partendo dalla giornata odierna che proseguirà su gran parte del territorio all'insegna di condizioni meteorologiche soleggiate. Qualche nube sarà presente nella prima parte della mattinata a cavallo tra le province di Napoli e Caserta, nubi di poco conto. Stessa considerazione vale per la nuvolosità attesa nel pomeriggio sull'Alto Casertano e sulle aree più settentrionali del Sannio, nubi che non saranno responsabili di alcuna precipitazione. I venti soffieranno in prevalenza

0: prevalenza da sud-ovest con debole o al più moderata intensità. Questa ventilazione dunque non avrà incidenza significativa sullo stato del mare, che quest'oggi sarà in buone condizioni. Per quanto riguarda le temperature, ci aspettiamo valori pressoché coincidenti con quelli che abbiamo registrato nella giornata di ieri. Il termometro quest'oggi non andrà al di sopra dei 28-29 gradi previsti nei settori pianeggianti. La giornata di domani sarà caratterizzata da condizioni meteorologiche soleggiate. Il sole dunque splenderà pressoché indisturbato su gran parte della regione, sarà intervallato soltanto da qualche banco nuvoloso pomeridiano atteso per lo più nelle zone interne. Un elemento di rilievo che riguarda la giornata di domani risiede nel vento, che nel corso del pomeriggio soffierà da ponente in maniera a tratti sostenuta sulla fascia costiera. Il riferimento va soprattutto al litorale domizio e a quello cilentano, e per tale ragione nel pomeriggio di domani il mare si presenterà a tratti mosso. Per quanto riguarda le temperature, queste ultime saliranno di qualche grado nei valori massimi, che si spingeranno domani sino a 31 gradi nella città di Benevento ed anche nella piana casertana e nell'entroterra napoletano. Concludiamo con l'evoluzione relativa a domenica, che dopo una mattinata soleggiata proseguirà con qualche nube nelle zone interne, nubi che non saranno responsabili di piogge di rilievo se non di qualche isolato piovasco sull'area del Matese. In serata il cielo si ripresenterà sereno un po' dappertutto. I venti soffieranno a prevalente regime di brezza, lo faranno con debole o a tratti moderata intensità nelle ore pomeridiane. Il mare si presenterà poco mosso, le temperature subiranno domenica un leggero aumento nei valori minimi, saranno pressoché stazionari in quelli massimi, che si spingeranno sino a 31-32 gradi nelle aree pianeggianti. È tutto da Remetio, Andrea, a te.
1: Grazie, è tutto anche per questa puntata e per questa settimana di Buongiorno Regione. Buona giornata e buon weekend.

Con un video o una foto puoi segnalarci i problemi del tuo territorio. Manda un WhatsApp a Buongiorno Regione e diventa anche tu il nostro inviato.

Allora, ben trovati, 5 giugno, venerdì, e cominciamo. Tre i fatti di oggi. Il titolo della nostra puntata oggi sarà C'è posta per Vladimir. Perché? Perché Zelensky, leader ucraino, ha scritto una lettera che leggeremo insieme a Vladimir Putin e ha detto incontriamoci e facciamo la pace. Ha risposto Putin e ha detto bene, ti aspetto a Mosca, ti accolgo a Mosca. Zelensky ha risposto, vediamoci in un paese terzo, partiremo da qui. E poi salta la tregua tra Israele e Libano perché Hezbollah dice no. Terzo fatto di oggi, da giorni stiamo parlando dell'orrore che è successo in Calabria, restano in carcere due pakistani che sono stati arrestati per aver, questa è l'accusa, il sospetto, bruciato quattro persone, quattro braccianti dentro un SUV. Gli ospiti di oggi, partiamo con Maria Cuffaro e Marco Minniti sui fatti internazionali. Alle 8.30 Pionati, Mineo, De Leo e Fantozzi, e chiuderemo con l'ultimo faccia a faccia politico. Oggi è l'ultima puntata della stagione invernale di Agorà tra Augusta Montaruli, Fratelli d'Italia, Tony Ricciardi, Partito Democratico. A tra poco.

0: A Loriana piaceva osservare la nonna mentre preparava la piadina, con farina di grano romagnolo e tanto amore. Sono passati gli anni, ma quella ricetta non è mai cambiata. Loriana, passione per la piadina.
1: Questi sono i nostri ampli mini.
2: Non si vedono.
3: Mi devo toccare, non ci credo.
4: Microscopico proprio.
1: Adesso li accendiamo. Come mi sente?
5: Mamma mia.
6: È un'altra cosa.
4: Questa è una magia.
7: Ecco perché un milione di italiani ci ha già scelto. Fatti sorprendere. Prova gratis Ampli Mini. Progettati per essere invisibili. Chiama ora.

0: 803 800.
1: Sector Alarm, stare tranquilli è così semplice, con un sistema che è il tuo complice per vivere in serenità.
2: Sector Alarm, il sistema di protezione collegato H24 alla centrale operativa, pronta a intervenire in pochi secondi per ogni emergenza. Sereni, c'è Sector Alarm.
3: Bei polmoni, peccato per le tue gengive. Puoi provare il Parodontax Riparazione Attiva Gengive, la nostra nuova miglior formula che aiuta le gengive a ripararsi dalla prima settimana.
4: L'amore è ancor più bello sulla spiaggia al venticello. In famiglia è complicato se il regalo è riciclato.
5: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
6: Beh, tanto per quello ci sono i BTP Italia Sì.
7: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Compra BTP Italia Sì dal 15 al 19 giugno.
4: Prevedo che a comprarli provvedo.
8: Pronti per i fagottini?
9: Pronta.
8: E tu?
10: Maxi gocce di cioccolato e cornflakes per un gusto extra crunchy.
9: Che musica.
10: Fagottini Balocco, fate i buoni.
11: Ogni azienda ha un potenziale. Noi di Win3 Business siamo open a portarlo nel futuro. Open, come la fiducia delle aziende che ci hanno scelto. Open all'ascolto, per darti soluzioni su misura. Open alla collaborazione, per crescere ogni giorno insieme. Win3 Business è open, ad aiutarti a realizzare i tuoi progetti. La porta del futuro è open, come noi. Apriamola insieme. Scopri di più su win3business.it.
12: Quel giorno era lavoro, come sempre, e lui in casa. Avevo inserito il parziale così poteva girare.
13: E poi quello è arrivato. Non l'hanno fatto neanche avvicinare.
14: L'area è protetta da Verisure, si allontani ora.
12: E Serafino non si è accorto di nulla.
15: I clienti valutano Verisure 4.8 su 5. Scegli l'intervento rapido, vai su verisure.it.
16: Apritevi a una nuova filosofia
17: greca.
16: Il Kinder Plum Cake, preparato con yogurt alla greca, per un equilibrio perfetto tra semplicità e
17: bontà.
18: Avvolgente yogurt alla greca in un plum cake sofficissimo. Provali anche alla carota e granella di mandorla.
19: Questo programma è presentato da
20: Rodolfi 1896, pomodoro a Parma.
21: Far intravedere una svolta diplomatica nel conflitto in Ucraina, una lettera aperta a Putin in cui Zelensky si dice pronto a un cessate il fuoco completo per dare spazio ai negoziati, proponendo gli Stati Uniti come garanti del monitoraggio lungo la linea di contatto.
22: Tra Mosca e Kiev e guerra di droni, dal Forum Economico Internazionale, Putin si dice pronto ad una soluzione pacifica del conflitto sulla base di quanto concordato in Alaska con Trump.
23: Un sergente serbo ucciso nel sud-est del Libano, secondo Israele, da un colpo di mitraglio sparato da Hezbollah.
24: Combattimenti a Gaza, bombardamenti in Libano e questo nonostante che a Washington le due delegazioni israeliane e libanese avevano concordato un cessate il fuoco, ma gli Hezbollah l'hanno definito questo accordo umiliante.
22: Trump continua a dirsi ottimista su un accordo con l'Iran, ma la Camera dei rappresentanti cerca di limitare i suoi poteri di guerra.
25: Voto privo di significato lo bolla Trump, che accusa di antipatriottismo chi ha sostenuto la misura, accusa i repubblicani che l'hanno votata appunto di essere, ci dovrebbero vergognarsi.
26: Io non riesco a credere ancora che Faselle è morto. Diceva: io non vorrei rimanere in Europa senza fare i niente.
22: Allora, come sempre, buongiorno. I fatti in copertina, 8.07, comincia Agorà e comincia l'ultima puntata della stagione invernale di Agorà, ma avremo tempo più tardi di fare bilanci, insomma, in qualche modo di salutarci.

0: amici. E ovviamente nell'ultima puntata non potevo non avere due personaggi che ci hanno accompagnato per l'intera stagione con le loro riflessioni, con le loro analisi. Saluto Marco Minniti, presidente, grazie.
1: Buongiorno.
0: E saluto Maria Cuffaro. Buongiorno. Maria, grazie. Allora, cominciamo ovviamente dai fatti esteri. E oggi è davvero gustoso, uso questo termine, perché ieri intanto la lettera che Zelensky scrive a Putin per un eventuale possibile incontro, una tregua che è stata respinta da Hezbollah per quanto riguarda la possibile tregua tra Israele e Libano, e è stato ucciso un casco blu in queste ultime ore, un casco blu UNIFIL. Allora, dicevo, a un certo punto nel pomeriggio di ieri la vicenda russo-ucraina ha avuto un'accelerazione. Vi faccio sentire subito, apre Putin con una dichiarazione, ce l'andiamo a sentire, la numero 4, comincia così e poi capiremo insieme come si è sviluppata la giornata. Guardate.
2: Siamo assolutamente pronti e disposti a raggiungere un accordo con l'Ucraina attraverso mezzi pacifici e sulla base di ciò di cui abbiamo parlato durante il nostro incontro con il presidente Trump in Alaska. In quell'incontro, alla Russia è stato chiesto di considerare alcuni compromessi e la Russia è disposta ad accettare i compromessi di cui abbiamo parlato in Alaska. Ma anche la parte ucraina deve accettare questi compromessi e allora il conflitto giungerà rapidamente alla sua naturale conclusione.
0: Allora, se ragioniamo su quei compromessi intorno ai quali ragionavamo in Alaska, noi russi siamo pronti in qualche modo alla fase finale, insomma, a raggiungere un accordo. Passano poche ore e Zelensky scrive a Vladimir Putin questa lettera. Io vi leggo l'inizio e poi vedremo la parte centrale. L'inizio, Putin scrive: quando è salito al potere in Russia più di 26 anni fa, riferendosi a Putin, molte persone in Ucraina lo vedevano di buon occhio. Era così, ma ormai è acqua passata. Oggi la stragrande maggioranza degli ucraini vede di buon occhio il fatto che i nostri droni a lungo raggio abbiano fatto visita all'inaugurazione del suo forum a San Pietroburgo, coprendo una distanza di oltre 1000 chilometri. Come lei ben sa, quella distanza non rappresenta il limite delle nostre capacità. Questo è il lead, l'attacco della lettera di Zelensky a Putin. Poi mi fate vedere la grafica, tante considerazioni intorno a tutto ciò che è successo in questi anni, e a metà lettera questa è la frase: l'Ucraina propone di porre fine a questa guerra attraverso un dialogo diretto tra noi e voi, e da del voi a Vladimir Putin. Sto proponendo un incontro. A quel punto risponde Vladimir Putin e dice: bene, incontriamoci, vieni a Mosca, ti accolgo. E Putin dice: ma forse è meglio farlo in un paese terzo. A questo punto arriva la dichiarazione di Trump, di Donald Trump, proprio su questo, del presidente americano, la numero 6, che a un certo punto ha domanda: ma insomma lei cosa pensa? Sentite un po' cosa dice Trump su tutto quello che era successo nelle ore precedenti.
2: Il presidente Zelensky ha scritto una lettera al presidente Putin. Vuole che i due si incontrino per discutere la fine della guerra in Ucraina, perché pensa che lei sia troppo impegnato con la guerra in Iran. Ha ragione?
3: Non lo so. Sono contento che stiano parlando di incontrarsi. Penso che abbiamo avuto molto a che fare con questo. Penso che sarebbe bello se si incontrassero. Dovrebbero farcela.
0: È questo Donald Trump. Presidente, che passaggio è questo?
4: Ma guardi, quando si parla di pace, tra l'altro di un conflitto così drammatico come quello in Ucraina, va tutto preso sul serio, sapendo sempre che c'è sempre il rischio del falso movimento. D'altro canto, di falsi movimenti ne abbiamo visti tantissimi. Anchorage non è stato avantieri, è stato 9 mesi fa e non si è fatto assolutamente nulla. E tuttavia c'è un punto delicatissimo. Perché va colta questa possibilità, ammesso che si possa andare avanti? Per una ragione semplicissima, c'è scritto nella lettera di Zelensky. Perché il rischio che la situazione sfugga di mano è purtroppo altissimo. Nel momento in cui l'Ucraina ha dimostrato di poter colpire in profondità la Russia e di poter colpire San Pietroburgo, il rischio è che possa esserci un incidente anche non voluto, che possa portare a un'escalation che va fuori controllo. Faccio un esempio: se a San Pietroburgo, invece di colpire una raffineria,

0: dall'auto e dare alle fiamme il veicolo con dentro gli altri passeggeri. Oggi ci sarà anche un incontro in Calabria, a Reggio Calabria, la ministra del lavoro Marina Calderone ha convocato una riunione tra i vertici territoriali, ci sarà anche il presidente della regione, per elaborare delle strategie e cercare di avviare delle azioni che garantiscano più sicurezza coi lavoratori. Dopo questo importante incontro ci sarà anche un punto con la stampa. Linea a voi.
1: Sfruttamento e condizioni disumane emergono anche da un'altra vicenda di cronaca dal nord-est. Qualche giorno fa un migrante è stato abbandonato in strada, ferito. Ieri sera il flash mob di protesta in provincia di Vicenza. Ce ne parla Antonello Profita.
2: Il dolore e la rabbia per i braccianti uccisi in Calabria manifestati davanti al municipio di Schiavon, perché è a pochi chilometri da qui che qualche giorno prima un 56enne di nazionalità indiana gravemente ferito era stato abbandonato in strada dalla coppia di datori di lavoro che lo impiegavano in nero, in un maneggio. All'ospedale di Bassano è stato operato ed è salvo, ma non si deve pensare che lo sfruttamento sia solo un caso isolato.
3: Stiamo assistendo a una normalizzazione del fenomeno che è diventato sistema all'interno di un contesto produttivo, economico e sociale in questa regione e in questo paese.
4: Sia sugli infortuni, che sono oltre 13.000 nella nostra realtà, e purtroppo molti che riguardano lavoratori non regolari non sono stati mai denunciati, e abbiamo già avuto 3 morti sul lavoro. Lo scorso anno sono stati ben 19.
2: Problema di scarsi controlli, di normative inadeguate, ma si sottolinea qui anche di tessuto culturale.
5: Il dibattito degli ultimi mesi è inquietante, no? Il dibattito di Venezia, dove ci sono dei bengalesi che sono italiani e non si dovrebbero candidare. Quindi delle persone che vengono qua devono solo lavorare e non devono entrare nella comunità.
1: Inchiesta sulla strage di Crans Montana, oggi a Sion, l'interrogatorio dei coniugi Moretti, proprietari del locale che ha preso fuoco. Udienza attesa con la presenza di decine di avvocati di parte civile. Sentiamo in diretta Iari Pilati.
6: E finora Jessica e Jacques hanno parlato della questione della schiuma acustica infiammabile, arrivando a insinuare che l'ordine del materiale fosse opera del precedente proprietario. Hanno esordito però con una dichiarazione in cui Jessica ha sostenuto di capire il dolore dei familiari delle vittime, ma di essere a sua volta addolorata, annientata da accuse e falsità. Quelli con una vita annientata siamo noi, familiari delle vittime, ci ha detto poco fa Letizia Brodard, madre di un ragazzo di 16 anni morto nel rogo. Allora il servizio con Roberto Soi, poi in linea Milano.
7: Arrivano insieme, Jacques nascosto da cappellino e barba, Jessica lo precede entrando in aula. Non succedeva da 3 mesi, quando erano stati quasi aggrediti dai parenti di alcune vittime. Oggi ad ascoltarli c'è Letizia, madre di un ragazzo di 16 anni, morto al Constellation.
8: J'ai perdu mon fils Arthur dans cette tragédie.
9: Ho perso mio figlio Arthur in questa tragedia, per questo sono vestita di bianco. E la sua foto la porto a sinistra, sul cuore. Sono passati 5 mesi, si sanno molte più cose e ho bisogno di capire lo stato d'animo di Jacques e Jessica Moretti.
7: Quello dei proprietari del Constellation, per la prima volta un interrogatorio incrociato per metterli di fronte alle contraddizioni tra la loro difesa e quanto emerso dalle indagini. Le accuse sulla carenza di sicurezza, sulle uscite bloccate, sulla mancanza di formazione, sul racconto del disastro per come emerge dai video. Jessica in fondo al trenino di bottiglie e scintille, lei stessa con una fontana pirotecnica in mano.
10: Sostenere che non ci fosse il controllo da parte della proprietà è, a mio giudizio, peregrino. Il problema delle nostre, dei miei assistiti si è ancora molto legato al miglioramento dello stato di salute dei ragazzi, che è ancora per alcuni di essi drammatico.
7: Il governo italiano vuole costituirsi parte civile, ha chiesto 300.000 euro di danni, ma aspetta la procura di Sion decidere se ammettere l'Italia nel procedimento oppure no. E ancora una risposta non c'è. Il legale che rappresenta l'Italia commenta: nessuna notizia, buona notizia.
1: Un incidente mortale in provincia di Brescia, a Iseo, giovanissime le due vittime, sorelle di 23 e 14 anni. Le loro storie nel servizio di Simone Gorla.
11: L'auto che invade la corsia opposta uscendo da una galleria, lo schianto frontale, la vettura che si ribalta e finisce contro le barriere. L'incidente a Iseo nel Bresciano è costato la vita a due sorelle, Camilla Galli di 23 anni ed Anna di 14, sono morte sul colpo. Stavano tornando a casa a Livigno, dove oggi l'intera comunità è in lutto, così come il mondo dello sci. Camilla ed Anna erano conosciute in paese, la loro è una famiglia di sportivi e sciatori, e lo erano anche loro. Dana negli ultimi mesi era salita sul podio in moltissimi

0: tantissime gare giovanili di fondo, qui mostrava orgogliosa i suoi sci. Al fratello Teo, che ha vestito i colori azzurri negli ultimi mondiali Under 23, è rivolto il messaggio di cordoglio della Federazione Italiana Sport Invernali. L'incidente è avvenuto lungo una strada provinciale già al centro di polemiche per la sicurezza. Solo pochi giorni fa si era verificato un altro schianto mortale. Sulla dinamica indaga la polizia stradale, resta ricoverato con gravi ferite, ma non in pericolo di vita, il conducente dell'altro veicolo, un uomo di 64 anni.
1: Lo sport in primo piano, l'atletica leggera, a Roma il Golden Gala con 3 successi azzurri. Sentiamo Francesca Sancini.
2: La partenza è stata una buona partenza. È stata la parte subito dopo che avrei voluto continuare ad accelerare, forse mi sono un po' fermato per mettermi in assetto, quello mi ha fatto perdere un po' di velocità, però ci lavoriamo.
3: Non vince ma convince Marcel Jacobs, il re di Roma è Lyles, che stampa 9,88 sul cronometro, ma buona la seconda di stagione per l'azzurro dopo Savona, 9,99 per lui, tornato ad allenarsi a Roma con Paolo Camossi, il coach con cui ha vinto l'indimenticabile oro olimpica a Tokyo. Una Roma di tifo incandescente per gli azzurri, accende la serata Andy Diaz.
4: Che consigli gli ha dato?
5: Andy ha una grande condizione, oggi vuole strafare, sto cercando solo di mantenerlo un po' più calmo.
3: E lui resta calmo e vince, sul pubblico fa questo effetto.
6: Gioia, felicità,
7: ho sonno.
3: E poi c'è Lungo, il bulgaro Sara Boyukov si porta a casa la gara all'ultimo salto dando 2 centimetri al campione olimpico Tentoglu e festeggia così. E a proposito di salti, nell'alto il giovane Matteo Scioli intasca la gara con 2,28 e come il miglior Tamberi incanta la curva sud.
8: Sì, ringrazio per avermela prestata, è sua la curva. Io cerco sempre di imitarlo perché è veramente un idolo per me.
3: Nella notte di Roma il peso di Leo Fabbri atterra sul primo gradino del podio. Delusione invece sui 5.000 per Nadia Battocletti, debilitata dall'influenza.
9: A volte serve anche questo, serve anche a mostrare che la forza è anche fragilità e saperla gestire è importante.
1: Tennis, un momento magico per l'Italia a Roland Garros, successo della coppia Errani-Vavasori nel doppio misto, l'attesa cresce anche per la semifinale tutta azzurra tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi. Sentiamo Gigi Cavone.
10: La magia continua, difficile anche star dietro a tutte le gemme che giorno per giorno brillano nel forziere italiano. Sara Errani e Andrea Vavasori concedono il bis e un anno dopo il primo trionfo mantengono in bacheca il titolo del doppio misto a Roland Garros, grazie alla vittoria in rimonta nella finale contro la canadese Dabrowski e lo statunitense King. Per Vavasori l'avventura continua anche nel doppio maschile, insieme a Simone Bolelli è atteso dalla semifinale contro Granoyer e Zeballos. E nel venerdì parigino sapremo chi sarà l'italiano in campo nella finale di domenica tra Flavio Cobolli, protagonista fin qui di un torneo quasi perfetto, e Matteo Arnaldi, la grande rivelazione, il campione sparito dai radar e precipitato in classifica a causa di un infortunio che lo ha tormentato per un anno e che a Parigi è letteralmente risorto a suon di maratone tennistiche. L'ultima prodezza nel derby contro Matteo Berrettini, altro campione ritrovato ma tradito dai tanti infortuni. Cobolli o Arnaldi, dunque, a farci sventolare il tricolore domenica. Nel Roland Garros più pazzo e imprevedibile degli ultimi anni può succedere di tutto, ma intanto l'Italia c'è.
11: Il fatto che siano arrivati in semifinale Cobolli e Arnaldi, ma anche Berrettini ha fatto grande torneo, questo qui vuol dire che anche se manca Sin qualche volta, ci sono gli altri ragazzi che possono fare un torneo molto importante.
1: Cinema, nelle sale arriva Rebuilding, un film western introspettivo che racconta di un uomo che si trova a ripartire dopo una perdita. Sentiamo Marco Cosenza.
12: È venuto a prenderti tuo padre.
13: Voglio vedere il ranch.
14: Il ranch non c'è più.
15: 270 acri andati in fumo, un incendio porta via ad Asti, il cowboy interpretato da Josh O'Connor, tutto, ma gli fa ritrovare la sua famiglia.
16: So che adesso ti senti un fallito, ma per lei sei come rinato.
15: È una nuova comunità.
13: Puoi chiedere ai vicini.
17: Rebuilding is the story of
15: è la storia di una ricostruzione, di una reinvenzione di se stessi e di ciò che consideriamo casa anche quando la nostra è andata perduta, racconta Max Walker Silverman, il regista di Rebuilding, come l'acqua per il fuoco, la cui nonna ha visto davvero la propria dimora divorata dalle fiamme.
14: Non è una vera casa. E che ci resto a fare qui?
15: Una storia di dolore e delusione, ma anche di rinascita dalle ceneri. Parlare dei postumi di un disastro senza farne per questo un film catastrofico.
16: Anche dopo quello che è successo, non c'è posto migliore. The act of trying to find hope.

0: in.
1: Trovare speranze in un mondo annerito dal fumo, questo è il messaggio della pellicola, racconta il regista. Disperarsi non serve a nulla, finché siamo vivi c'è spazio per un futuro di cambiamento.
2: Alcune persone hanno perso tutto. Io ho ancora qualcosa.
3: Dopo la sigla andrà in onda Fuori TG con Patrizia Senatore che ci accompagna nel viaggio estivo delle vacanze.
4: Sì, noi parleremo di vacanze alternative, alla scoperta di tesori in Italia spesso nascosti, poco conosciuti, ma magari anche gratis. Tanti suggerimenti del Touring Club, anche sotto le stelle, tra poco a Fuori TG.
3: Prossima edizione TG3 alle 14:20, grazie per averci seguito, buona giornata.

0: Quale sarà la sua vacanza quest'estate? Una vacanza di prossimità o una vacanza all'estero?
1: Allora, ho prenotato tantissimi mesi fa una vacanzina all'estero, in Grecia però vicino, ma siamo in forze fino all'ultimo, quindi speriamo che non cancellino l'aereo all'ultimo.
0: Per il problema carburante.
1: Esatto, e quindi incrociamo le dita, ma sarà piccola ma all'estero, e poi anche una in Italia, ma sono fortunata, la crisi è forte forte.
2: La crisi ci impone di fare una vacanza un po' più corta.
0: Ci andate in vacanza quest'estate?
3: No, perché? Perché non abbiamo una lira.
4: Ad oggi ancora non è molto chiaro la situazione, i carburanti sì, sono in crescita, però troveremo un'alternativa come sempre, essendo italiani.
5: Me ne andrò di nuovo in Salento, noi siamo adesso in vacanza.
0: Ah, voi siete in vacanza?
5: Sì, fuori stagione, un po' breve, però sì.
0: Quindi a scoprire Roma.
5: A riscoprire, perché Roma è sempre una meta insomma, abbastanza nota, insomma, certo. Vista più volte ma non ci si stanca mai.
6: Buongiorno amici di Fuori TG, oggi parliamo di vacanze alternative, come avete sentito nella copertina della nostra Lara Nicoli montata da Daniele Russo. Le vostre voci, le vostre vacanze, forse più corte, con qualche difficoltà, magari in una città che pensiamo di conoscere bene e invece ha ancora tanti tesori da scoprire. Oggi ve ne raccontiamo tanti, ve li facciamo scoprire insieme a un'amica di Fuori TG che è Cristina Nadotti, collegata dalla sede RAI di Milano, che è un'esperta oramai di turismo sostenibile. Bentornata.
7: Buongiorno, grazie a voi, buongiorno.
6: E qui in studio Nadia Pellacani del Touring Club, che ci parlerà di Aperti per voi sotto le stelle, un'iniziativa gratuita, segnatevi bene, che insomma ci porterà a scoprire dei tesori spettacolari in Italia che molti di voi non conosceranno. Fatemi presentare anche Lara Nicoli.
8: Buongiorno.
6: Pronto a leggere i vostri consigli, perché magari vogliamo sentire le vostre proposte, se avete un luogo particolare da scoprire. E invece iniziamo subito, io direi, con una riflessione insieme a Cristina Nadotti, perché oggi è anche la giornata mondiale dell'ambiente, c'è una riflessione sicuramente di vacanze che saranno più attente anche ai cambiamenti climatici, perché sarà un'estate molto calda, oramai anche l'ambiente, il clima sta condizionando le nostre scelte.
7: Sì, di sicuro è qualcosa di cui tenere conto, non soltanto per le nostre scelte, ma devono tenerne conto gli operatori turistici, le amministrazioni che pensano di puntare sul turismo, chiedendosi se le proposte che faranno saranno sostenibili dal punto di vista dell'adattamento climatico. Cioè, è chiaro che è sempre più difficile, per esempio, andare a vedere un'area archeologica in pieno agosto, quindi ci sono tante misure da adottare per rendere più fruibili i luoghi, molti luoghi della cultura, soprattutto le città d'arte, ma ci sono anche località balneari che ormai diventano troppo calde. Ecco, questa è una riflessione che va fatta, il clima ce lo impone.
6: E tra poco vedremo anche quali sono i mari più belli e i laghi più belli. È appena uscita una classifica che ci farà scoprire quali sono i migliori, ma intanto abbiamo parlato di posti da scoprire, magari al fresco quando d'estate fa più caldo, magari in Abruzzo. La nostra Lara Nicoli ci porta a scoprire il borgo di Aielli, è tutto da scoprire, guardate.
0: Quando è cominciata questa bellissima storia dei murales? Ce ne sono più di 60 in questo piccolo borgo di Aielli.
9: 2016, primo

0: Morales è stato un test anche per vedere insomma come rispondeva la popolazione. 2017, primo festival di street art Borgoniverso e poi da lì ogni anno un festival, ogni anno tanti Morales nuovi.
1: Un vero e proprio museo a cielo aperto, il piccolo paese di Aielli, nel cuore della Marsica, un borgo che sembra proiettarsi nell'universo, con le sue insegne che indicano la distanza da stelle e pianeti, con la torre dell'osservatorio.
2: Siamo turiste, questa è la caratteristica di Borgo Universo, che tutti i murales hanno un senso anche politico, hanno un senso etico, morale, quindi è bello anche per questo.
1: Un borgo in cui tutto diventa arte, una bicicletta appesa ad un muro, libri a cui viene data una nuova vita.
0: Erano libri destinati al macero, li abbiamo recuperati e ci abbiamo creato un'installazione.
1: E di murales ci raccontano molte cose, l'identità, la storia.
3: Gli autori sono Agostino Iacucci, dietro alle mie spalle, e c'è Wiltz invece di fronte. Il cardo inteso come pianta e visto come resilienza. Mentre l'altro è una visione verso gli stereotipi che oggi hanno portato allo spopolamento dei paesi, perché è un viso di donna che guarda alla città, a Roma, quello che una volta era la panacea di tutti i mali, no?
1: Salendo in cima al paese incontriamo il manifesto di Ventotene che ricopre un'intera parete. Scendendo passiamo davanti ad una casa dipinta che ricorda i bambini palestinesi e arriviamo in una piazza che sembra la copia di un quadro di De Chirico. C'è una meridiana che segna l'ora e 8 statue fatte da altrettanti artisti premiati da varie accademie di belle arti italiane. Una poesia sul lago del Fucino è come sospesa nell'aria.
0: La piazza è stata progettata dall'architetto Cicerone e è diventata un laboratorio di creatività. C'è anche una scala dedicata a Ivan Graziani che riproduce un pianoforte.
1: Passiamo davanti al murale dedicato a Giacomo Matteotti, il cui processo dopo la morte avvenne proprio in Abruzzo, a Chieti, nel 1926. E poi torniamo in cima al paese, ci fermiamo davanti ad un muro che guarda la valle, proprio a pochi chilometri di distanza, in linea d'aria da Piscina, città natale di Ignazio Silone. E su di esso, come fosse un enorme foglio, campeggia il murale dedicato a Fontamara, il capolavoro dello scrittore abruzzese che racconta dei contadini che tentavano di resistere ai soprusi del regime fascista. È trascritto integralmente dall'artista Aleg.
4: Qui Silone, dopo, ci racconta, ci mette nero su bianco tutto ciò che i cafoni hanno subito, tutte le ingiustizie, e poi ci lascia appunto con i cafoni che chiedono: e adesso, dopo tante pene, che fare, no? E se io e tutti gli altri compagni di avventura della cooperativa abbiamo avuto l'opportunità di uscire, di scoprire il mondo, di studiare, di scegliere di tornare a casa, lo abbiamo fatto anche grazie appunto al lavoro che i nostri bisnonni hanno fatto su quei campi. Quindi per noi questa parete gigantesca è la risposta a quella domanda.
5: Una risposta interessante a quella domanda, come magari anche tanti borghi segnalati con le bandiere arancioni dal Touring Club, che adesso rilancia una nuova proposta, però per chi non si può spostare, per chi magari sta in una grande città a difficoltà, c'è ancora un modo per fare delle vacanze, con addirittura aperti per voi sotto le stelle.
6: Inauguriamo l'estate. Come da un po' di anni a questa parte, con questo evento diffuso su tutto il territorio italiano, perché saranno 50 le città coinvolte e i luoghi coinvolti più di 100, un appuntamento il 12, 13 e 14 di giugno con delle aperture straordinarie, eccezionali, al calar del sole, in attesa delle stelle o addirittura al tramonto sotto le stelle.
5: Vediamone qualcuno da nord a sud per dare dei suggerimenti. A Milano cosa c'è?
6: A Milano mi piace segnalare due luoghi molto belli, diversi tra di loro: la residenza Vignale, che ha la dimensione di una residenza intima, privata, nata da una vicenda sentimentale, perché è la storia di un principe austro-ungarico che l'ha costruita per la sua amata, piuttosto che invece un luogo molto istituzionale, un palazzo delle istituzioni che si apre eccezionalmente e fa visitare le proprie sale di direzione, che è la Banca d'Italia, il palazzo sede della Banca d'Italia a Milano, che custodisce, oltre a degli ambienti liberty meravigliosi, un'architettura eclettica, opere d'arte di Balla, Guttuso, Hayez, quindi una
5: e
6: meraviglia.
5: E per i nostri telespettatori di Bologna una suggestione, qualcosa?
6: Un'altra chicca, un'altra residenza privata, Palazzo Isolani. È una storia attraverso il tempo, si affaccia sulla piazza medievale Santo Stefano, alla facciata settecentesca, il cortile cinquecentesco, ma a questi interni, con queste tappezzerie, questi affreschi, questi
5: damascato, tutto da scoprire, come pure a Palermo adesso c'è da vedere qualcosa di veramente particolare.

0: particolare, e le guide, voi avete i vostri volontari, i vostri storici, le vostre guide che accompagneranno gratuitamente le persone a visitare questi luoghi. Allora, c'è da prenotarsi?
1: C'è da prenotarsi. Quasi tutti sono su prenotazione, alcuni invece sono ad accesso libero, tutte le informazioni sono sul sito sottolestelle.touringclub.it. A Palermo in particolare si visiterà un luogo che racconta la storia della città. Di solito è un luogo pensato, l'archivio storico di una città è pensata come un luogo per studiosi, per... invece no, è un modo molto affascinante di conoscere la storia di una città attraverso la sua documentazione, e qui saremo accompagnati proprio da loro, dal personale dell'ufficio. Dell'archivio di Stato, quindi è un'occasione unica e straordinaria.
0: Davvero unica. Ci arriva qualche segnalazione
2: sì,
0: dai nostri telespettatori?
2: Una segnalazione in cui ci consigliano un borgo, Cornello del Tasso, in Val Brembana, certo, in Lombardia. Bellissimo. Subito dopo San Pellegrino, non ci si arriva in macchina. C'è un bellissimo B&B a conduzione familiare e si possono fare belle passeggiate nei boschi intorno alla zona.
0: Cristina Nadotti approva queste segnalazioni sostenibili? Sono sostenibili?
3: Mi piace molto, guarda, mi piace molto l'idea che ci si possa arrivare a piedi, è bellissima, perché la mobilità, come spesso dico, è centrale per il turismo, ed è proprio questo che secondo me va riscoperto. Ci sono molte località che hanno delle piccole offerte che magari non hanno un afflusso enorme di turisti e non ce l'hanno volutamente. Io faccio sempre l'esempio, per esempio, di Gagliano a Terno, ma guarda, ti faccio anche un altro esempio se parliamo di turismo sostenibile. Il Parco della Maremma, sotto il presidente Simone Rusci, ha delle direttive molto precise su quante persone possono arrivare e su quali sono le zone off limit. Si parlava di stelle, di cieli, il Parco della Maremma offre una bellissima esperienza proprio per riscoprire la bellezza del cielo e per riflettere sull'inquinamento luminoso che è fondamentale combattere per preservare la biodiversità.
0: Ma poi tante volte non dobbiamo concentrarci sempre negli stessi luoghi. Succede per esempio a Venezia, che la indichiamo sempre come una città sovraffollata di turisti, eppure ci sono dei tesori da scoprire. Uno dei tanti che si possono scoprire con il Touring Club Sotto le Stelle, quindi con una vista particolare. Bene, noi siamo andati a vedere questo posto che potrete visitare con il Touring Club, Palazzo Pisani, una guida d'eccezione, Filippo Merlo, uno storico dell'arte che ci ha portato in giro a vedere questo palazzo poco conosciuto.
4: Siamo a Palazzo Pisani, nel cuore della città di Venezia. Questo incredibile palazzo è il Conservatorio Benito Marcello, un luogo che la storia ha trasformato da Palazzo Patrizio a Casa della Musica, quindi sentite tutte le prove dei ragazzi che stanno suonando. Questo luogo è oggi aperto ai visitatori anche a sostegno dell'istituzione stessa. Il palazzo nasce nella sua prima versione a inizio 600 e pian piano cerca di allargarsi per raggiungere il Canal Grande, cosa che non riuscirà a fare, si bloccherà a 20 maledetti metri dal Canal Grande. Però nel tentativo diventa il Palazzo Patrizio più grande di Venezia. Scendiamo di un piano e ci rechiamo alla biblioteca. È un documento che nel suo piccolo compie 300 anni quest'anno. Ed è una bellissima aria che si chiama Sovente il Sole. A Palazzo Pisani è presente l'unico manoscritto di Vivaldi ancora oggi presente nella sua città natale di Venezia. Anche senza sapere nulla di musica, voi vedete come Vivaldi stia scrivendo in maniera molto rapida. Venite con me un secondo dietro quell'angolo, così vi mostro un po' il senso di questo cortile. Immaginate di essere qui nel 700 per partecipare a un ballo. Arrivate a questo punto, vi girate, pam! Vi beccate questa scenografia incredibile che non ha pari da nessuna parte a Venezia. Dirò di più, non ha pari da nessuna parte, punto. Abbiamo avuto giusto un po' di jet set, Giuseppina Bonaparte un paio di volte, abbiamo avuto il re Gustavo di Svezia, abbiamo avuto anche due James Bond. 3, 2, 1.
5: Via.
4: Tac, vedete che è qua. Stando su per di là, il secondo è Casino Royale, questa volta James Bond arriva dai cancelli là dietro, pam, ecco, filmon, e questa parete qua è questa, vedete, l'angolo laggiù in fondo, cambio di posizione.

0: E con i soldi di James Bond abbiamo pulito quella statua, come vedete adesso è bianca, ecco. L'elemento che poi più lascia a bocca aperta ai visitatori chiaramente è la terrazza panoramica più alta di Venezia, che regala veramente dei momenti, oserei dire, mistici. Immaginate, con il touring stiamo organizzando anche sotto le stelle, avrete la possibilità di abbracciare con uno solo sguardo tutta Venezia.
1: Non abitiamo qualche chilometro da qui, era il regalo che abbiamo fatto per il compleanno, e perché la cultura non è mai abbastanza, e devo dire che Venezia ogni volta è una sorpresa.
2: Beh, senta, non ci sono parole, che cosa vuole che le dica? È strabiliante.
3: E allora chi vuole visitare sotto le stelle Palazzo Pisani si deve prenotare, ecco, questo è importante perché sono tante le iniziative. Noi abbiamo visto questo palazzo meraviglioso, ma avete tanti percorsi da visitare con il Touring Club sotto
4: abbiamo
3: le stelle.
4: Abbiamo anche delle belle passeggiate letterarie che facciamo insieme ad altri amici di Mappa Letteraria.
3: E una per esempio a Genova.
4: A Genova scopriremo la città di Giorgio Caproni, che non era la sua città natale ma era la sua città dell'anima, quindi la leggeremo attraverso le sue pagine. E invece che appunto leggere la città, la attraverseremo scoprendo tutte le sue letture poetiche di scorci e angoli, e sarà un itinerario molto poetico, diciamo, e ne avremo anche a Pescara con D'Annunzio piuttosto che a Pistoia. Insomma, scopriteli perché sono tutti molto interessanti. Anche a Corteno Golgi, volevo dire alla dottoressa, perché a Corteno Golgi sarà un piccolo borgo che si aprirà per noi, ci svelerà cose nascoste e soprattutto ci farà anche un bellissimo aperitivo sotto le stelle. Quindi,
3: ecco, per inciso. E poi per chi vuole andare al mare, i consigli sono arrivati questa mattina da Legambiente Touring Club con la classifica delle 5 vele, il mare più bello, i laghi più belli. Vediamoli insieme perché magari avete la curiosità, chi può sta per prenotare. In testa c'è il mare di Pollica, poi ci sono altre spiagge molto famose, questi sono i mari considerati i più belli, diciamo la fa da padrone la Campania, la Sardegna, poi c'è anche la Puglia che ha molte vele, e poi guardate anche i laghi che sono certificati come laghi puliti con una bella organizzazione, Molveno, e c'è il Trentino Alto, Molveno in Trentino Alto Adige, poi c'è il Veneto, di nuovo il Trentino, di nuovo il Veneto, insomma tanti spunti. Però Cristina Annadotti è un po' contraria a queste classifiche, perché?
5: Allora, perché non restituiscono appieno la complessità dei luoghi. Parliamoci chiaro, le vele, questi riconoscimenti sono stati importanti perché hanno puntato molto sull'aspetto ambientale. Però questi luoghi non sono soltanto luoghi da cartolina. Mi fa piacere che ci sia il lago di Molveno, perché intorno al lago di Molveno è stato fatto un progetto molto importante sulla mobilità. Ma se parliamo per esempio di Baunei in Sardegna, ecco, parlare di Baunei è dimenticare che quella non è una spiaggia, ma quello è un punto in cui, come diceva un vecchio slogan della regione, le montagne si affacciano sul mare e quindi c'è tanto da scoprire alle spalle di quelle spiagge. Io non smetterò mai di dirlo, questo è il punto. Usciamo dall'idea della cartolina e cerchiamo di capire la complessità di queste località, che diventando località turistiche rischiano anche di essere inquadrate soltanto nello sguardo del visitatore, invece è fondamentale lo sguardo di chi ci vive.
3: Sicuramente anche a casa sono interessati alla questione del prezzo, perché con un'inflazione che ci preoccupa e con le spese sempre maggiori, magari cercare delle mete alternative sono quelle che ci assicurano anche un prezzo più contenuto. Lara, dicono i nostri telespettatori?
6: Infatti, proprio per questo i nostri telespettatori ritornano nei borghi e ci consigliano Forte Fenestrelle, la grande muraglia piemontese che sorge in Val Chisone, proprio in provincia di Torino. È un bellissimo borgo immerso nel Parco Naturale Regionale Orsiera.
3: Nadia Pellacani, allora l'appuntamento col Touring Club è per il weekend dal 12 al 14 giugno, però voi siete poi sostanzialmente aperti tutto l'anno per aprite dei posti che altrimenti rimarrebbero chiusi, quindi c'è sempre tanto da scoprire.
4: Tutti i giorni per tutti vi aspettiamo, venite a scoprirci, a conoscerci, a conoscere l'entusiasmo e la passione dei nostri 1600 volontari in 95 luoghi, tutti i giorni per tutti vi aspettiamo e vi faremo veramente conoscere un'Italia preziosa e un impegno prezioso di cittadini che si prendono cura del bene comune.
3: Questo è importante, Cristina Nadotti, perché in un flash ci sono tante guide, sicuramente vanno sostenute, però poi ci sono tanti luoghi che rischiano di rimanere chiusi e allora subentrano i volontari questo impegno massiccio che è fondamentale per permetterci delle vacanze magari alternative, delle piccole gite.
5: Sì, è fondamentale. Come dico sempre, la comunità è essenziale per fare di un luogo davvero vissuto, non semplicemente un Luna Park turistico. Bisogna attivarle queste comunità, quello che fanno associazioni come il Touring o come il FAI, è indispensabile anche perché abbiamo tantissimo in Italia, prendercene cura è complicato, quindi deve essere un lavoro che viene fatto insieme.
3: Vi daremo altri consigli, il tempo è finito, buon fine settimana, ci vediamo lunedì 12:25 alle 3, buona giornata.
7: Fenomenologia della destra, tra poco con Massimo Giardini e Giordano Bruno Guerri.

0: Cambiamento. Insieme possiamo dare più forza alla ricerca. Dona il tuo 5 per 1000 all'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano. L'oncologia italiana è nata qui e qui ne garantiamo il futuro.
1: I cuscinetti adesivi Algasiv danno una tenuta che dura tutto il giorno e rendono le tue gengive felici. Con una tecnologia a rilascio graduale per darti una tenuta forte tutto il giorno in un morbido cuscinetto che ricopre le gengive per una protezione completa.
2: Hanno suonato la porta e non ho sentito nulla.
3: Se si sviluppa una discussione, uno sta lì, uno sta là. Non riesco ad ascoltare.
4: È tutto un po' ovattato.
5: Questi sono i nostri ampli mini. Adesso li accendiamo. Come mi sente?
4: È un'altra cosa.
6: Fatti sorprendere. Scopri come gli ampli mini possono cambiarti la vita. Provali gratis. Chiama ora 803-800.
7: Oggi usiamo sigle e termini nuovi, come D&I. Per noi è il rispetto per le persone. Oggi si dice ESG. Per noi è fare la cosa giusta. Da sempre. Siamo le banche di credito cooperativo del gruppo Cassa Centrale.
8: Sei soddisfatta della nuova doccia?
9: Abbiamo fatto la scelta giusta con Acqua Habitat.
8: Finalmente possiamo farci la doccia senza prendere rischi.
10: Acqua Habitat sostituisce la vecchia vasca con una nuovissima doccia in tempi brevi, senza opere murarie e offrendovi massimo comfort e sicurezza. Grazie anche agli accessori a corredo, come il piatto doccia antiscivolo.
8: Sopralluoghi preventivo gratuiti e senza impegno. Pagamenti rateali personalizzati.
10: Chiama l'800-911-402 per informazioni. Acqua Habitat.
11: Le cose che ami sono in pericolo. Difendile con Orfea Salvalana. Il suo profumo protegge i tuoi capi in lana, lino, cotone e seta. Orfea Salvalana, il profumo che protegge.
12: Da MediaWorld la tecnologia scende in campo con le migliori offerte. Lava pavimenti Tineco Floor One S7 Stretch, tuo a soli 329 euro. MediaWorld.
13: Fastidi gengivali? Trattanti dentifrici, scegli BioRepair per i Bioma.
14: E che differenza c'è?
13: Una bella differenza, perché BioRepair per i Bioma contiene probiotici specifici che riequilibrano il microbiota orale e riducono il sanguinamento gengivale occasionale. Sono un igienista dentale e scelgo per i Bioma di BioRepair, perché c'è una bella differenza. E a giugno BioRepair fa la differenza ancora di più.
15: Giugno è il mese della protezione dello smalto. BioRepair ti regala un check-up completo con un professionista dentale.
13: Prenota su biorepair.it.
16: Sardegna, un'isola dura, forte, solitaria.
17: Da qui continuo io. Esiste una Sardegna che non ti hanno ancora raccontato. Quella di Arborea, fatta di gentilezza e bontà. Arborea, la rivoluzione gentile del latte.

0: Buongiorno, bentornati a Quante Storie. Massimo Giannini, bentornato Massimo.
1: Buongiorno, grazie.
0: Massimo Giannini, dicevo poco fa, fenomenologia della destra, il titolo è un po' troppo vago e vasto, perché in realtà l'ultimo saggio di Massimo Giannini, che conoscete per essere editorialista di Repubblica, insomma uno dei giornalisti più importanti e noti del nostro paese, si intitola La sciamana, Meloni, l'ultima trumpista, fenomenologia della destra e liberale. Ed è una riflessione molto approfondita, tra l'altro si svolge nella durata temporale antica e non soltanto negli ultimissimi mesi, e mette in contatto e studia il fenomeno del trumpismo e del sovranismo americano e quello italiano. Sono temi che ci spingono alle riflessioni più diverse, anche d'attualità, e che vorremmo affrontare anche con uno sguardo altro, perché questo è inutile girarci attorno, è un saggio molto duro, molto severo, molto documentato, che vorremmo, sul quale vorremmo ragionare anche con Giordano Bruno Guerri, che ha un punto di vista, una storia diversa da quella di Massimo. Giordano, benvenuto anche a te, lo raggiungiamo nel
2: buongiorno,
0: suo vittoriale di cui è diretto presidente.
2: Buongiorno Massimo.
1: Buongiorno Giordano.
0: Ricordo almeno il suo ultimo saggio sui futuristi, Audacia, ribellione, velocità, vite strabilianti dei futuristi italiani, tema del quale uno delle massime autorità viventi. Giordano, Alice, buongiorno a te.
3: Buongiorno a te Giorgio, ai nostri ospiti e a chi ci sta guardando.
0: I temi di questi giorni, partiamo dalla politica estera, perché questo tra l'altro è un libro molto focalizzato sui temi di politica estera e poi spiegheremo perché. Partiamo, dicevo, dai temi di politica estera, andando all'Iran e al modo in cui la Camera americana ha tentato di mettere

0: un freno alla guerra stessa patrocinata e portata avanti dall'amministrazione Trump. Ordine il ritiro dalla guerra in Iran, ma Trump può porre il veto. Il punto vero, Massimo, è che negli Stati Uniti, nonostante tutto, i contropoteri ci sono o no?
1: Ecco, guarda, Giorgio, questo titolo, a mio parere, riflette nella maniera più efficace il tema che affronto nel libro, cioè in che misura le nuove destre, le chiamo illiberali, potremmo sì, definirle sovraniste, che partono dagli Stati Uniti d'America, ma sono state precedute da un altro movimento che è nato qui in Europa con Orban, poi si è allargata a tutte le altre destre sovraniste d'Europa, quella di Giorgia Meloni, quella francese di Marine Le Pen, quella di Alternative for Deutschland in Germania. Ecco, tutte queste destre ruotano intorno a un dispositivo di potere che mette a repentaglio l'equilibrio sul quale poggiano le democrazie dal Settecento in poi, da Montesquieu in poi, la democrazia come limite, la democrazia come gioco dialettico e, diciamo, anche conflittuale a volte, tra pesi e contrappesi, il potere esecutivo, il potere legislativo, il potere giudiziario. Qui tutto questo è riassunto alla perfezione da che cosa? Da un autocrate come Trump, che forza sistematicamente le regole, l'ha fatto sui dazi, l'ha fatto sulla Groenlandia, l'ha fatto sul Venezuela, l'ha fatto ora sull'Iran, e ha di fronte a sé un sistema che ha degli anticorpi consolidati nel tempo, ma che faticano ad attuare quel gioco di spinta e controspinta sul quale si regge la democrazia. È tutto qua, il cozzo tra queste dinamiche può produrre o la democrazia che vince oppure la democrazia che arretra di fronte alle autocrazie.
0: E qui il vero nodo è: questo discorso appena fatto da Massimo è applicabile anche all'Italia? Perché la tua tesi di fondo un po' è questa: i contropoteri ce la fanno a reagire rispetto a un modello, a una rottura di un modello appunto ultrasecolare come quello nel quale viviamo? Tra poco vado da Giordano Bruno Guerri per sentire come la pensa. Volevo semplicemente aggiungere un'altra questione, che è quella, diciamo, della società civile e del mondo culturale americano. Per tutti, Springsteen.
2: Milioni di persone in piazza, da Washington all'Alaska, nei 50 stati americani, oltre 3.000 marce in un giorno.
3: This is still America.
2: Questa è ancora l'America e l'incubo reazionario non prevarrà.
3: On the streets of Minneapolis.
2: Incita la folla dalle strade di Minneapolis, Bruce Springsteen, da dove tutto è nato. È qui che gli agenti dell'ICE, addetti al controllo dei migranti, hanno ucciso due cittadini americani a gennaio. Fra i manifestanti, Jane Fonda, a New York anche Robert De Niro. Trump è una minaccia esistenziale, accusa alla sicurezza e alla libertà.
0: Giordano, Massimo Giannini ha posto con estrema chiarezza quello che a suo avviso è un'emergenza contemporanea. Ovviamente vorremmo sentire te su quello che ha detto Massimo, aggiungendoci però anche una tua riflessione, se credi, su quello che è accaduto a Springsteen, che ha preso esplicitamente posizione, come peraltro fa da 40 anni, ma sul dibattito italiano rispetto a Springsteen, perché come sai Francesco De Gregori, cioè uno dei più grandi cantautori italiani, oggettivamente, tra l'altro molto impegnato da secoli, che in realtà si è presa con Springsteen perché dice basta sermoni ai concerti, io, la mia musica parla per me, io non ho bisogno di aggiungere altro. Giordano, su questi due punti.
4: Sì, due punti molto diversi. Allora, prima di tutto Trump, che è oggettivamente è un pericolo per quello che fa, e che è veramente un comportamento illiberale che può portare, secondo i suoi desideri, ha un controllo verticistico di tutto, e quindi non ci piace assolutamente. Io poi ho una preoccupazione ancora maggiore sui motivi per cui lo fa, che non sono solo le idee. I capi in genere, quando hanno un potere molto forte, tendono a realizzare tutti i loro obiettivi nell'arco della propria vita. Trump ha 80 anni, ha ancora 2 anni e mezzo, poco più, per comandare, e sta spingendo l'acceleratore in un modo pazzesco, folle. Tutti i capi hanno fatto questa operazione disdicevole, da Napoleone a Cesare, e per non citare altri, Alessandro Magno, e lui non è niente di tutto questo.

0: guidando la maggiore potenza del mondo, è un pericolo per tutti. Che Giorgia Meloni sia ugualmente un pericolo, io non lo penso affatto. Giorgia Meloni ovviamente ha tenuto una vicinanza agli Stati Uniti, come è naturale, come avviene dal 45 a oggi, ma si è staccata al momento giusto.
1: Ecco, questo passaggio è importante perché è esattamente il capitolo finale del ragionamento che porta avanti Massimo Giannini, certo, in questo saggio. Dimmi solo una cosa su De Gregori, sia tu sia Massimo e Springsteen.
0: Guarda, io sono completamente d'accordo con De Gregori. Ovviamente ognuno ha il diritto di dire quello che pensa. Springsteen poi è una potenza perché le sue idee ha un pubblico straordinario e vastissimo. Però che ogni cantante, anche il più stonato e miserabile, appena ha una tournée in previsione o un disco in uscita, e poi sono sempre, seguono sempre l'onda, mai che si mettono in contrasto.
1: No, è molto chiaro quello che ci hai detto. Che pensi tu, Massimo?
2: Guarda, io credo questo. Il caso De Gregori parla esattamente con i temi che abbiamo avviato in questa nostra conversazione. Cioè, per essere chiari, io ho fatto anche un podcast sul caso De Gregori che definisco un militante riluttante, nel senso che lui ha sempre avuto qualche difficoltà a mettere la faccia in maniera così evidente e clamorosa sulle battaglie che lui ha fatto, perché lui le sue battaglie le ha sempre fatte scrivendo i suoi versi e cantando le sue canzoni. E ogni volta che, diciamo, è stato in prima linea con il suo corpo, l'ha fatto in maniera che a volte sembrava davvero un po' riluttante. Quindi io da questo punto di vista rispetto perfettamente tutto quello che lui dice, però la critica che gli faccio è nella critica che lui fa a Springsteen. Cioè lui ha tutto il diritto di dire: io non sento alcun bisogno, certo, di andare al di là di quello che faccio come artista, che già parla per me, perfetto, mi sta bene. Però non capisco perché devi criticare chi viceversa, pur con la sua arte, facendo un lavoro di militanza, poi ci mette anche un di più, come è il caso delle cose che stanno accadendo ora, come è il caso di Springsteen, come è il caso di quasi tutti i grandi scrittori americani che hanno preso parte. Perché dico questo e perché questo si riconnette al tema dal quale siamo partiti? Perché in questo consistono gli anticorpi. Quando tu hai personaggi, protagonisti della vita culturale, sociale, civile, musicale, artistica, cinematografica, che ci mettono anche il corpo, stanno richiamando noi società civile e ci stanno dicendo: attenzione, perché quello che sta succedendo non è normale. E io in questo ci trovo un coinvolgimento molto positivo. Non per caso nel podcast, rivolgendomi a De Gregori, gli ricordo quando nell'85 lui fa una canzone bellissima dedicata a Pasolini, che si intitola A Pa. E Pasolini sappiamo, e tu ce lo insegni, Giorgio, che è uno degli intellettuali italiani che, oltre a aver testimoniato con la sua opera, lo ha fatto anche con il suo corpo, e questa è stata una delle ragioni per le quali è morto. Positivo così.
1: Torniamo a Trump. Tra le disposizioni degli ultimi giorni c'è la nomina al vertice dei servizi di sicurezza di una figura lontanissima dai servizi stessi e poi, come sapete, l'assunzione da parte del Pentagono di un condannato per l'assalto al Campidoglio del 2021. Andiamo quindi all'assalto al Campidoglio del 2021, all'intervista che Monica Maggioni ha fatto allo sciamano.
3: Perché ha pensato che Trump fosse la persona giusta per realizzare le sue idee?
4: Perché avevamo bisogno di ridare un fondamento morale al paese. Il fatto però è che io sostenevo il messaggio, non l'uomo. E nel momento in cui Trump quel messaggio lo ha abbandonato, prendendo una direzione completamente opposta, sostenendo Israele e di fatto favorendo queste reti di traffico di minori, per esempio non arrestando i clienti di Epstein, in quel momento ha tradito quei principi ed è diventato un fantoccio. Forse dall'Italia non lo capite bene. Trump è una barzelletta. Qui non viene preso sul serio, per niente, è considerato un bugiardo e un illusionista da palcoscenico e nemmeno tanto bravo. È solo questione di tempo. Crollerà tutto, crollerà male, molto male.
1: Ci vorrebbe un'altra puntata per definire il mondo maga e vedere anche la distanza fra un pezzo dei maga e Trump. Però la sciamana è figlio dello sciamano?
2: Beh, direi proprio di sì. Intanto c'è un'eterogenesi dei fini clamorosa nel sentire quello che oggi dice Jake Angeli rispetto a quello che è stato il 6 gennaio del 2021, quando appunto, conciato così, guidò o partecipò all'assalto di Capitol Hill, che di fatto è stato un quasi colpo di Stato. Allora, dov'è il link tra lo sciamano e la sciamana? È un breve retroscena che poi è l'inizio del mio libro, nel quale racconto come in quella circostanza, cioè in quel mezzo colpo di Stato, diciamo, inventato e messo in piedi da Trump, noi tutti siamo rimasti scioccati, la più grande democrazia del mondo che fa un quasi golpe. Io scrivevo l'editoriale, allora ero direttore della Stampa per il mio giornale, e l'ultima parte, dopo aver affrontato i rischi di questa deriva autocratica, per non dire dispotica, l'avevo dedicata ai leader della destra italiana, all'epoca erano all'opposizione, Giorgia Meloni in particolare, che invece di condannare quell'episodio lo sostennero e dissero: abbiamo fiducia nel presidente Trump perché riporti ordine e libertà nel suo paese. Io quindi scrissi questo e titolai Gli sciamani d'Italia. Il giorno dopo lei fece un post su Facebook molto duro contro di me, e io ritenni necessario quindi fare un nuovo editoriale sul mio giornale per risponderle, e la sera però le dissi: io faccio questo editoriale, domani rispondimi e io lo pubblico. Così facemmo. A quel punto passarono poi 5 mesi e lei uscì con il suo libro, Io sono Giorgia, quello
1: che
2: ormai
1: ti ha
2: famoso,
1: mandato, esatto,
2: che mi mandò con questa dedica a Massimo, che non mi risparmia mai, ma mi aiuta a crescere. Firmato Giorgia trattino la sciamana. Allora io a quel punto, volendo raccontare questo abbraccio mortale e pericoloso tra Giorgia Meloni e Trump, nel momento in cui Trump rivince le presidenziali, memore di quella dedica, mi dissi: beh, forse la cosa migliore dal punto di vista simbolico ma anche politico è titolarlo La Sciamana, perché lei in fondo è stata in questo anno e mezzo, ma anche prima, la migliore interprete del trumpismo in Europa.
1: Questa è la tesi centrale del saggio di Massimo Giannini, che però ha avuto, parlo della politica della Meloni, una virata negli ultimi mesi, che ci vediamo e poi l'analizziamo.

0: finalmente anche noi potremmo candidare Donald Trump al Nobel per la pace.
1: She's a beautiful young woman.
2: Quello che ho detto è quello che penso, che le dichiarazioni in particolare sul pontefice fossero inaccettabili.
1: We do not have the same relationship.
0: Servivano parole più chiare, abbiamo detto anche parole più chiare. Non so quanti altri leader le abbiano espresse, ecco, questo per quelli che dicono che ci sarebbe una sudditanza.
3: Giordano, te lo chiedo seccamente, Papa Leone ha salvato Giorgia Meloni dall'abbraccio mortale?
4: Ma no, si è salvata da sola. Io poi non considererei importanti queste diatribe quotidiane. Il giornalismo tende a pensare che ogni cosa che avviene quel giorno cambierà i destini dell'umanità. In realtà i destini dell'umanità si decidono su tempi lunghi, quindi che lei dica un giorno lo proponiamo al Nobel per la pace, poi per il Papa vada in contrasto, non è particolarmente importante, io credo. Ma io vorrei parlare del libro di Giannini, che è molto ben scritto, naturalmente efficace, ha delle tesi documentate, eccetera. Ha solo il difetto che è a senso unico, cioè è una demolizione continua di Giorgia Meloni. E mi ha fatto sorridere nelle ultime righe che Giannini conclude con tanta umiltà e senza alcun rancore. Ora, che Giannini sia umile, secondo me è umile quanto me.

0: cioè zero, e chi non abbia rancori, in realtà è un libro molto più che rancoroso, allarmante, volutamente allarmante, a partire dal sottotitolo che parla di destra illiberale. Io non credo che il governo Meloni rappresenti una destra illiberale, lo dice un libertario, rappresenta piuttosto una destra conservatrice, che non mi piace che sia una destra conservatrice, e credo che Meloni voglia portare il suo partito, il suo governo, fuori da questa, da questo spirito di nostalgia, di vecchio, di conservatore, appunto, è costretta dagli eventi, dal suo passato, dai suoi collaboratori a procedere velocemente come vorremmo.
1: Giordano, il punto è molto chiaro. Volevamo aggiungere alle parole di Giordano Bruno Guerri, prima di tornare da Massimo, quello che ha detto Mattarella in un discorso che è stato molto commentato, anche celebrato, perché tocca il tema del vassallaggio, la parola è forte, ma anche della questione centrale del rapporto fra Italia e Europa.
2: L'Europa intende essere oggetto nella disputa internazionale, area in cui altri esercitino la loro influenza, o invece divenire soggetto di politica internazionale nell'affermazione dei valori della propria civiltà? Può accettare di essere schiacciata tra oligarchie e autocrazie, con al massimo la prospettiva di un vassallaggio felice? Bisogna scegliere: essere protetti o essere protagonisti.
1: Devi una risposta a Giordano e riprendere il Presidente.
3: Beh, intanto fammi dire che questo è stato uno dei più bei discorsi che ha fatto il Presidente della Repubblica, era a Marsiglia per una laurea honoris causa, e coglie però un punto molto preciso, e qui rispondo anche a Giordano. È vero che molte delle dichiarazioni fatte dai leader politici rientrano nell'ordinario flusso di botte e risposte e spesso non lasciano il segno, ma la relazione speciale, perché di questo si è trattato e lei stessa lo ha riconosciuto, tra Giorgia Meloni e Trump ha avuto come esito, da un lato, il fatto che in maniera secondo me colpevole Meloni non è stata in grado di sanzionare dal punto di vista politico e, se vogliamo, persino etico alcune delle scelte più folli che Trump ha compiuto nel corso di questo anno e mezzo, che vanno dalla Groenlandia all'invasione del Venezuela, fino alla guerra in Iran, fino al rapporto di sostegno indiscriminato ai crimini commessi da Israele, fino alle nefandezze compiute dalle milizie paramilitari dell'AISI, una milizia personale del Presidente, che arrestava la gente solo perché aveva un colore della pelle diverso dal bianco e ha ucciso due cittadini americani colpevoli solo di protestare. Meloni non ha mai battuto ciglio. Ma al di là di questo, dice Giordano Bruno Guerri, Meloni non è una destra illiberale. Guardiamo quello che ha provato a fare finora. Nel corso di questi quasi 4 anni, le due riforme fondamentali, le uniche due che ha provato a imporre al Paese, sono state l'elezione diretta del Presidente del Consiglio, con la quale il Presidente della Repubblica, principale dei contropoteri e dei poteri di garanzia di questo Paese, sarebbe stato ridotto a un retravicello. Per fortuna.
1: Massimo, però ci sono grandi democrazie, funzionano così, la Gran Bretagna.
3: Attenzione, poi rispondo a questo. L'altra grande riforma, la riforma della giustizia, in apparenza separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri, nella sostanza manipolazione degli equilibri costituzionali per mettere i pubblici ministeri sotto la politica. La prima riforma è lì, giace accantonata, la seconda per fortuna l'hanno bocciata agli italiani, il popolo sovrano. Ma tu dici giustamente altre democrazie funzionano così, è verissimo, ma ogni democrazia ha una sua storia. La Francia, che ha effettivamente i pubblici ministeri sotto la politica, ha un regime semipresidenziale, l'elezione diretta del Presidente della Repubblica. Gli Stati Uniti ha l'elezione diretta del Presidente ed è una federazione di Stati. La Germania ha il cancellierato. Ognuno ha la sua storia. Noi abbiamo un equilibrio costituzionale sancito dalla Carta del 48 in maniera assolutamente perfetta, almeno per quella parte. Alterarla per attribuire più potere a uno

0: Uno dei tre poteri, quello esecutivo, è un modo per trasformare la nostra democrazia.
1: Del
0: il tentativo è stato questo e a mio parere è estremamente illiberale.
1: A proposito del Presidente della Repubblica, Alice.
2: Esatto, è passato da poco il 2 giugno, gli 80 anni della nostra Repubblica, SVG ha pubblicato il suo ultimo radar e è interessante vedere che il nostro Presidente della Repubblica, la fiducia nel capo dello Stato da 9 anni è cresciuta. Come vediamo, ora siamo al 67%, quindi gli italiani hanno fiducia nel nostro presidente. È interessante che questa è la curva che sale e guardiamo dentro questi numeri. A sinistra il 72% hanno fiducia, nel centro-sinistra il 92%, nel centro il 71%, nel centro-destra il 60% e la destra ovviamente molta meno. Però è interessante che una figura in questa Italia così polarizzata, divisa...
1: La figura di Mattarella è invece unificante.
2: Unificante.
1: E Giordano, questo non è irrilevante, il fatto che insomma Mattarella rappresenti quel contropotere o quell'elemento equilibratore del sistema.
3: Il suo mestiere e lo fa bene, quindi siamo tutti contenti di Mattarella, chi più chi meno, perché ovviamente è stato eletto in un'altra situazione politica e quindi è comprensibile che la destra lo apprezzi meno. Però il fatto che quei due tentativi illiberali, come li definisce Giannini, secondo me non lo sono. Io ho votato sì al referendum sulla giustizia, in realtà non si sono realizzati e non è successo niente. Quindi è stata una proposta politica bocciata e non per questo poi la polizia ha arrestato chi era contrario, si è presentato sotto casa di Giannini per dargli due manganellate. Questa sarebbe la destra illiberale. C'è stata una proposta politica rifiutata e che è stata accettata in quanto rifiuto.
1: Massimo, il punto è, allora, poi le conclusioni sono interessanti, il sistema democratico, tu non trovi comunque che abbia da un lato resistito a quelle che tu chiami più che le spinte, le tendenze illiberali e che quindi l'allarme che tu hai lanciato e che lanci anche in questa trasmissione non sia eccessivo?
0: No, non lo è e ti cito anche il precedente fondamentale che ce lo dimostra, almeno per quel che riguarda il nostro paese. E io lo dico avendo, tra virgolette, giornalisticamente militato per quasi 40 anni dentro un giornale che si chiama La Repubblica. Noi abbiamo alle nostre spalle la vicenda berlusconiana, che è stata le prove generali di una destra illiberale che cerca di manomettere le regole dello Stato. Okay? Non è riuscito Berlusconi, ma per la banalissima ma crucialissima ragione che la società italiana ha resistito alle spallate che il Cavaliere dava al sistema per salvare se stesso e per affermare il suo potere. Organi di stampa come Repubblica sono serviti a sensibilizzare l'opinione pubblica.
1: Obiezione.
0: Oggi ci risiamo.
1: Aspetta,
0: e allora
1: aspetta.
0: Non possiamo non tener conto di quello che è accaduto dicendo vabbè, ma in fondo Berlusconi è passato così. È passato così perché abbiamo resistito. E abbiamo resistito perché ci sono stati organi di stampa, strutture della società civile che hanno reagito.
1: Ultima
0: senza quelle
1: Massimo, fammi
0: è
1: fare
0: finita.
1: Un'ultima obiezione. Tu hai sempre scritto, anche in questi anni, il nostro rischio è l'urbanismo. La Meloni ha Orban come modello. Orban ne ha fatte di cotte e di crude. Poi si è andati alle elezioni e l'hanno mandato via democraticamente.
0: Ma infatti, nella misura in cui noi riusciamo a garantire questa capacità reattiva della società civile, che alle elezioni è in grado di dire no, questo modello non mi piace, noi stiamo salvando la democrazia. Ma per farlo c'è bisogno che ci schieriamo, perché altrimenti tutto passa come se fosse normale,
1: 30 secondi,
0: anche quando
1: Giordano.
0: Normale non è.
1: 30 secondi, Giordano.
3: Ma si parla di regole dello Stato come se fosse un testo sacro, come se fosse stato consegnato a Mosè sul monte. In realtà la Costituzione è un organismo che deve essere cambiato, può essere cambiato,
0: certo.
3: Lo prevedevano gli stessi padri costituenti.
0: Col consenso
3: non
0: di tutti, però.
3: Non può rimanere immutabile. Col consenso di tutti.
0: Non solo
3: infatti,
0: del governo.
3: Non c'è
0: adesso
3: stata
0: ci
3: nessuna.
0: Stanno.

0: provando con la legge elettorale, e questo è un altro tema.
1: E c'è stato un referendum, e quindi più democrazia di così non
2: fermatevi, che dobbiamo ricordare la giornata mondiale dell'ambiente, Alice.
3: Esatto, perché oggi è la giornata mondiale dell'ambiente che la RAI celebra, dovrebbe vedersi una grafica, eccola. È una giornata istituita dalle Nazioni Unite nel 72, un'ampia programmazione attraverso TV, radio, web, dedicata alla crisi ecologica, alla sostenibilità, quindi una programmazione speciale che la RAI dedica alla giornata mondiale dell'ambiente.
2: Con dei programmi molto belli, aggiungo. Giordano, grazie. Giordano Bruno Guerri, dalla sua presidenza del Vittoriale. Massimo, grazie.
4: Grazie,
2: Massimo,
4: grazie
2: Giannini
4: a voi.
2: Ha scritto La Sciamana, vi leggo anche il sottotitolo, Meloni, l'ultima trampista, fenomenologia della destra e liberale, pubblicato da Rizzoli. A presto, Massimo, buon lavoro.
4: Senza rancore.
2: Senza rancore. Alice, grazie.
3: Grazie.
2: Alla prossima.
5: Tra poco, passate presente. L'incontro quotidiano con la storia.
6: Basta, è difficile.
7: La vuoi una cosa easy? C'è il nuovo Bon Roll Easy. Ora rosoliamolo in padella.
6: Carne di pollo italiana.
7: E tutto il gusto di Bon Roll.
8: Che gioia. Aia.
9: Da Mediaboard la tecnologia scende in campo con le migliori offerte. Notebook HP Intel Core i5, tuo a 599 euro, con gift card da 50 euro. Mediaboard.
10: Quel giorno era al lavoro, come sempre, e lui in casa. Avevo inserito il parziale così poteva girare.
11: E poi quello è arrivato. Non l'hanno fatto neanche avvicinare.
12: L'area è protetta da Verisure. Si allontani ora.
10: E Serafino non si è accorto di nulla.
13: I clienti valutano Verisure 4.8 su 5. Scegli l'intervento rapido. Vai su verisure.it.
14: Vanno ora in onda, nelle regioni interessate, le tribune elezioni comunali 2026.

0: Oggi una puntata molto particolare di Passate Presente. Parliamo di brutalismo, non vi mettete paura, non parliamo di bruti, ma di uno dei più grandi fenomeni culturali del Novecento. Ma prima di parlarne, guardiamo i momenti salienti della storia del brutalismo.
1: 1952. A Marsiglia, Le Corbusier costruisce l'Unité d'Habitation, un progetto che diventa un punto di riferimento per il brutalismo. Sarà un modello per il complesso del Corviale a Roma. 1971. Roma. Viene inaugurato l'ambasciata britannica, un edificio brutalista in pieno centro storico. A Milano, poco più di 10 anni prima, è sorta la Torre Velasca. È la via italiana al brutalismo. 2019. Iniziano i lavori di riqualificazione del Corviale. Tra utopia e realtà, qualcosa si è incrinato.
0: Del brutalismo parliamo con la professoressa Maria Clara Ghia. Professoressa Ghia, quei pochi fra i nostri telespettatori, abbiamo fatto un sondaggio, che sanno qualcosa del brutalismo, è perché hanno visto un film di qualche tempo fa che si chiama The Brutalist, in cui si racconta la vicenda di un architetto molto particolare. Rende appieno quel film l'idea del brutalismo?
2: Allora, devo dire che forse ha contribuito a fare un'ulteriore confusione nell'indagine degli ismi del Novecento. Intanto tutti gli ismi nella storia dell'architettura e nella storia dell'arte vanno presi con le pinze, perché sono enormi parole cappello che raccolgono sotto questo ombrello differenze di epoche, opere, interventi di architetti e architette molto diversi tra loro.
0: Perché cos'è il brutalismo?
2: Il brutalismo, allora, innanzitutto bisogna, come lei ha giustamente detto, non ha niente a che vedere con la brutalità, piuttosto a che vedere con la sincerità, quindi l'opposto. La parola viene da béton brut, quindi dal calcestruzzo armato

0: stato grezzo. E questo avviene dal secondo dopoguerra in poi, molti architetti decidono di lasciare la verità del materiale percepibile in realtà il procedimento del calcestruzzo armato è propizio a lasciare vedere le cicatrici del materiale, perché quando si getta un'opera, quando si prepara un'opera in calcestruzzo armato, si getta il calcestruzzo fresco dentro le casseforme. E poi si aprono le casseforme e restano le cicatrici.
1: E allora vedremo adesso nel primo capitolo della nostra storia perché a un certo momento, stiamo parlando dell'inizio degli anni 50, alcuni geniali architetti scelsero questa via del calcestruzzo, e lo vediamo con Charlotte Marincola, che sta sui luoghi dove stanno queste opere d'arte, io le definirei così.

0: qui, alla periferia sud-ovest di Roma, tra l'Eur e il Grande Raccordo Anulare, il cemento disegna una linea lunga quasi un chilometro. È il Corviale, un unico gigantesco edificio. Per i romani è il Serpentone. 1200 appartamenti su 9 piani, 75 ascensori e 2 livelli interrati per il garage. Nasce negli anni 70 ed è uno dei simboli più iconici e controversi del brutalismo a Roma. Ma la sua storia in realtà comincia 30 anni prima.
1: Il modello di riferimento è l'Unité d'Habitation. Nel 1952 l'architetto Le Corbusier realizza a Marsiglia un complesso residenziale innovativo. È pensato come un unico edificio che contiene un'intera città, appartamenti, negozi, servizi, spazi comuni. Sul tetto giardino trovano spazio una piscina, un solarium e aree gioco per i bambini della scuola materna. Tutto concentrato in un solo fabbricato, autonomo ed efficiente. Un'utopia concreta, un progetto che diventa un punto di riferimento per il brutalismo.
0: Il Corviale nasce da quella stessa idea, ma in scala ancora più ambiziosa. Sarà 3-4 volte il modello francese. A firmare il progetto è l'architetto Mario Fiorentino. Qui, ai margini della metropoli, immagina una vera e propria città satellite. Un unico edificio capace di tenere insieme case, servizi e vita quotidiana. Il cuore del progetto è il quarto piano, concepito come una strada interna sospesa, con negozi, laboratori, spazi comuni, il luogo di incontro della comunità. Il Corviale non è un caso isolato. A Roma, nel terzo municipio, c'è Vigne Nuove e nel quadrante sud troviamo Laurentino 38. Tra gli anni 60 e gli anni 70, in molte città italiane nascono interi quartieri di edilizia pubblica, progettati su scala mai vista prima. E c'è un materiale che torna ovunque, il calcestruzzo. Non è solamente una scelta tecnica, diventa un linguaggio.
1: Alla fine della Seconda Guerra Mondiale, l'Europa deve ricostruire in fretta. Le città sono danneggiate, gli alloggi insufficienti, le risorse limitate. In questo contesto, il calcestruzzo si impone come materiale decisivo. È economico, facilmente reperibile e veloce da lavorare, adatto alla costruzione di edifici molto grandi. In architettura, Le Corbusier è tra i primi a fare del calcestruzzo un elemento distintivo. Con l'Unité d'Habitation introduce una novità radicale per l'epoca. Esalta le componenti estetiche del cemento lasciato a vista.
0: Il cemento lasciato così com'è è una scelta. Niente intonaco, nessun rivestimento. Restano visibili le singole colate, le impronte delle casseforme. Le Corbusier dà un nome a questa pratica, béton brut, cemento grezzo. Diventerà il segno più caratteristico del brutalismo.
1: Il termine New Brutalism si diffonde in Inghilterra all'inizio

0: inizio degli anni 50. Lo adottano gli architetti inglesi Ellison e Peter Smithson. Nel 1955 il critico Rainer Banham ne dà una prima definizione teorica. Parla di un'architettura che utilizza i materiali così come si trovano, as found. Non solo cemento, ma anche strutture e impianti lasciati visibili. Non solo un'estetica, ma anche un progetto etico. Dal Regno Unito si diffonde in tutto il mondo, assumendo forme diverse. Negli Stati Uniti il brutalismo diventa più spettacolare e opulento. In Europa orientale, invece, resta essenziale, ma monumentale. Gli edifici parlano il linguaggio della politica.
1: In Italia il brutalismo assume un significato ancora diverso. Qui il cemento armato è anche una presa di posizione. Nel 1936 il fascismo ne vieta l'utilizzo perché è considerato poco autarchico. È un paradosso per un materiale diffusissimo nel paese. Dopo la guerra il divieto cade e cade anche la maschera di rivestimento lapideo imposta dall'architettura ufficiale. Quando si comincia a ricostruire, l'uso del cemento diventa quindi anche un segno di rottura, dal valore anche politico.
2: Professoressa Ghia, c'è un elemento che accomuna quel film di cui abbiamo parlato all'inizio, Brutalist, con il nostro filmato. Ecco, il rapporto con la Seconda Guerra Mondiale.
3: È così, è esattamente così, e se pensiamo che il più grande forse maestro del movimento moderno, lo stesso Le Corbusier, che era colui che parlava dei volumi puri sotto la luce, è colui che nel secondo dopoguerra realizza il convento della Tourette o la cappella di Ronchamp, che viene descritta come l'urlo di Le Corbusier di fronte all'orrore dell'Olocausto. E in realtà tutto quello che, non so, Hannah Arendt scrive in Vita Attiva, che dopo i bombardamenti nucleari atomici non si poteva più credere in un'idea di progresso lineare, nella possibilità di migliorare la società attraverso l'arte e l'architettura, crollano tutte le certezze. Quindi anche coloro che fino alla Seconda Guerra Mondiale avevano pensato alla città in un certo modo e all'architettura in un altro modo, mettono tutto in discussione. E così interviene una nuova generazione di architetti più giovane, il Team Ten. Ellison e Peter Smithson, che abbiamo visto nel documentario, sono tra i membri, e anche Giancarlo De Carlo, italiano, è tra i membri, e mettono in discussione tutto. Il brutalismo non va contro il movimento moderno, ma è sicuramente una radicalizzazione di alcuni temi della modernità. Tira fuori la verità e soprattutto tira fuori il rapporto strettissimo tra architettura e politica, tra architettura e necessità sociali. Bisogna costruire nuove case, bisogna farlo in fretta, bisogna dare uno spazio più giusto alle persone che devono vivere nelle nostre città. Si parte dall'unité d'habitation, quindi dall'idea che un edificio possa contenere una città con tutti i servizi che nella città sono fondamentali. Molti di questi quartieri sono stati poi dei fallimenti perché l'oggetto architettonico è stato realizzato, ma non gli è stata realizzata la città intorno, quindi sono diventate dei dormitori senza i servizi per vivere bene in quegli spazi.
2: E quindi è stato imputato al brutalismo il fatto che sono diventati dei dormitori, che non c'entrava niente con la concezione originaria.
3: No.
2: Ma adesso entriamo nel secondo capitolo, vediamo, sempre in compagnia di Charlotte Marincola, che è sui luoghi, la via italiana al brutalismo.
1: Siamo nel centro di Roma, a due passi da Porta Pia. Qui ha sede l'ambasciata britannica. Nel 1946 il palazzo Torlonia, che la ospitava, viene gravemente danneggiato da un attentato. Quindi si decide di costruire una nuova sede. Il progetto viene affidato all'architetto britannico Basil Spence e quando arriva a Via 20 Settembre deve affrontare una sfida difficile. Il suo dirimpettaio è Michelangelo. I segni sono chiari, il cemento a vista, la struttura esibita, sollevata da terra, il rigore, l'assenza di orpelli. È un edificio con chiare fattezze brutaliste, in pieno centro storico.
0: La tensione

0: La relazione tra passato e presente è un tema centrale per molti architetti italiani del dopoguerra. Nel 1959, Rainer Barnhelm li accusa di una vera e propria ritirata dall'architettura moderna. Lo stesso anno, a Milano, viene completata la Torre Velasca, un grattacielo in cemento armato che richiama una fortezza medievale. Secondo Barnhelm, anche quando utilizzano materiali moderni, gli architetti italiani tendono a recuperare forme e riferimenti storici, attenuando la rottura con la tradizione.
1: L'edificio di Spencer è brutalista, ma si misura con la storia della città. Si allinea alle altezze di Porta Pia, ricoperto in travertino, la pietra tipica di Roma, e riprende la struttura dei palazzi italiani organizzati intorno ad un cortile centrale. Alla realizzazione contribuisce anche Pierluigi Nervi, il maestro del cemento armato. Qui il brutalismo inglese internazionale si intreccia con una tradizione che il cemento lo mescola, lo contamina e lo rende misura. Insomma, una via italiana al brutalismo.
0: Il brutalismo non è solo un progetto collettivo, produce anche esperienze individuali. Negli anni 70 a Roma diventa un linguaggio che interessa anche committenti privati.

0: sono edifici sparsi nella città, ma riconoscibili. Piani di cemento che si incastrano, colate a vista, strutture esposte. Il linguaggio è lo stesso, ma cambia la scala, cambiano le risorse e cambia l'intenzione.
1: Il brutalismo come gesto privato diventa anche sperimentazione. A pochi chilometri da Roma, immersa nel verde di Fregene, c'è una casa che sembra sospesa tra gli alberi. La casa albero. A progettare la casa albero alla fine degli anni 60 sono gli architetti Giuseppe Perugini e Hugues de Plaisant, tra l'altro anche compagni di vita, insieme al figlio Reinaldo. Non ha una forma tradizionale, è fatta di blocchi di cemento sollevati da terra e collegati tra loro in una struttura modulare, aperta, estendibile. Un sistema che può crescere e trasformarsi nel tempo. Nell'idea di Perugini, abitare non significa occupare uno spazio finito, ma trasformarlo. La casa, come un giocattolo, si modifica, si adatta, si espone all'uso quotidiano, in diretto contatto con la natura. Qui il cemento non è solo struttura, ma diventa superficie e materia plasmabile. Nel 1995 Giuseppe Perugini viene a mancare e da allora la casa albero non è più abitata. Oggi le sue forme particolari attirano fotografi, architetti e curiosi. Un'architettura pensata per essere vissuta diventa un oggetto da contemplare. È una delle contraddizioni del brutalismo. Tra utopia e realtà, tra progetto e uso, spesso qualcosa si inclina.
2: Professoressa Ghia, ho notato nel filmato di dove ci ha guidato Charlotte Marincola che nessuna casa brutalista è uguale a un'altra.
3: È verissimo. Tra l'altro, appunto, sì, è molto legato all'uso del calcestruzzo armato, ma addirittura si può dire che non sia l'unico materiale che viene utilizzato. Il primo a usare il termine brutalismo è Hans Asplund, figlio di Ari Gunnar Asplund, più celebre architetto svedese. E, Hans Asplund parla di brutalist a proposito di una casa in mattoni. Quindi già l'origine del termine è legata a una disparità di punti di vista e di possibilità. Quindi la caratteristica comune a tutti questi edifici è una necessità di raccontare la verità che sta dietro all'architettura di facciata, eccetera. In molti casi, per esempio, gli impianti vengono portati all'esterno. Non ci sarebbe stato il Centre Pompidou nel centro di Parigi se prima, negli anni 50, per esempio gli Smithson non avessero iniziato a sperimentare le qualità espressive della tecnologia esposta degli edifici e non nascosta nei solai, nelle intercapedini. E il Centre Pompidou nel centro di Parigi ha questo rapporto complicato con la città storica, ma estremamente interessante. Così come accade a Roma, noi a Roma abbiamo, diceva giustamente Charlotte Marincola, che di fronte c'è Michelangelo e accanto c'è questa ambasciata britannica dalle forme completamente in contrasto, ma è un contrasto interessante perché la città stratificata italiana è fatta di complessità, di questo tipo di complessità.
2: E poi però noi che conosciamo la storia di Milano, Gianmarco D'Astolto, la Torre Velasca forse è il monumento brutalista più famoso d'Italia.
4: Sì, esatto, anche la Torre Velasca si trova nel centro di Milano, progettata a partire dagli anni 50 dal celebre studio di BPR, costruita tra il 56 e il 57, questo grattacielo di 26 piani che inizialmente doveva essere fatta da una struttura di vetro e metallo. Ma il costo di questi materiali fece optare invece per una reazione in cemento armato rivestita da intonaco grezzo con graniglia di marmi veronesi, da una tonalità calda, un colore che insieme ai costoni e ai puntelli che sorreggono la parte superiore hanno portato nel corso degli anni a diversi accostamenti come il Castello Sforzesco, la Torre di Palazzo Vecchio o addirittura il Big Ben. In realtà la Torre Velasca non ha nessun rispecchiamento diretto, solo un richiamo all'architettura medievale padana, e quindi la sua coincidenza con Milano odierna è frutto di un fenomeno a posteriori, dovuto non alla somiglianza con altri edifici meneghini, ma con la capacità di questa torre di diventare uno dei simboli del capoluogo lombardo.
2: Però, proprio ascoltando questo discorso di Gianmarco D'Astolto, mi è venuto in mente che dopo la Torre Velasca è stato difficile avere monumenti enormi del brutalismo. Cioè, il brutalismo è stato usato più per case che sono diventate oggetto di culto, che come strumento per fare un Centre Pompidou, qualcosa di quelle di cui abbiamo parlato. Perché?
3: Allora, l'Italia è un caso tutto particolare perché con la grande scala abbiamo un rapporto molto difficile, abbiamo città molto costruite, già stratificate, quindi è più facile, diciamo, che si intervenga sulla piccola scala che sulla grande scala.
2: E entriamo nel terzo capitolo, dove ci si pone il dilemma posto dal brutalismo: demolire o ricostruire. Lo facciamo sempre guidati da Charlotte Marincola sui luoghi.

0: leggende sul Corviale ne circolano moltissime. Da quando è stato costruito, sostiene qualche maligno, il ponentino, cioè la brezza che soffia dal mare, in città non passa più. Di sicuro nel corso degli anni, invece di creare una comunità, ha generato degrado e forte disagio sociale. Molti degli spazi e dei servizi pensati per la vita collettiva, come il famoso quarto piano con i negozi, non hanno mai funzionato come previsto oppure non sono mai stati completati e alla fine sono diventati dei non luoghi.
1: Quella del Corviale non è una parabola isolata. Le vele di Scampia a Napoli, il forte Quezzi a Genova o l'Istituto Marchiondi a Milano. Progetti nati con ambizioni sociali e urbane molto forti, che nel tempo diventano simboli controversi. Strutture di grandi dimensioni, difficili da integrare nella città. Il calcestruzzo a vista, esposto agli agenti atmosferici, si degrada e richiede manutenzione continua.

0: anche i sistemi costruttivi si rivelano talvolta fragili e complessi da gestire. In molti casi la risposta è drastica: demolire.
1: Non solo fallimenti. Al Corviale negli ultimi anni si moltiplicano i tentativi di riqualificazione, interventi sugli spazi comuni, progetti per il recupero del quarto piano, come il chilometro verde, nuovi spazi culturali, laboratori, biblioteche, street art, campi sportivi, tentativi di restituire funzioni e servizi agli abitanti.
0: Sono segnali di cambiamento. Alcuni complessi tornano al centro di politiche pubbliche e progetti di rigenerazione urbana. Si sperimentano interventi per renderli più sostenibili e riconnetterli alla città. A Milano, il Marchiondi di Viganò diventa patrimonio culturale. E intanto, a fine anni Ottanta, il brutalismo cambia forma e continua in modi diversi a costruire.
1: Nel 1985, a Tor Bella Monaca manca una chiesa. Bisogna costruirla, in fretta. È un quartiere difficile senza veri spazi di aggregazione. Così, nella costruzione della Chiesa del Redentore si ripongono molte speranze. Non sarà solamente un luogo di culto, ma un segno di riscatto. Viene inaugurata nel 1987. Un brutalismo tardo-moderno. La sua cifra è l'altezza. La chiesa deve rompere con il paesaggio urbano monotono che la circonda. Ricorda un po' una grande tenda in cemento armato, con una base larga, massiva, che man mano si restringe verso l'alto fino a sdoppiarsi in due pinnacoli. E non ci sono finestre.

La luce entra da una lunga fenditura centrale e quando attraversa la sommità forma una croce. La chiesa fa discutere, viene definita una cattedrale nel deserto. Per qualcuno l'aspetto avveniristico e brutale è troppo audace.

0: L'estetica brutalista divide ancora oggi. Salvatore Dalì definì gli edifici di Le Corbusier i più brutti e inaccettabili al mondo. Eppure è un linguaggio che continua a nutrire l'immaginario contemporaneo. Si apprezzano i pattern, la precisione geometrica, il rigore estetico. Gli edifici brutalisti diventano set per artisti e registi.
1: Le forme brutaliste sono sfrontate, ostinate, non cercano di piacere. Forse è anche per questo che per alcuni diventano un'estetica della ribellione. Queste architetture, spesso decadenti, ferite, incompiute, appaiono oggi come rovine della modernità. Giganti, alieni e mostruosi che però esercitano anche un certo fascino. Oggetti da contemplare, da fotografare e da archiviare. Oggi questi luoghi e questi edifici che attraversiamo distrattamente sono anche le tracce materiali di un progetto politico e sociale. Sono documenti, documenti di un'epoca, di un'idea di città e di un modo di abitare.
2: Allora, provo a rispondere io al dilemma che ha posto Charlotte Marincola, inquadrando alcuni edifici brutalisti che sono stati demoliti nell'entusiasmo, nel tripudio, che in tutta la storia dell'architettura e dell'urbanistica ci sono interi quartieri che vengono di anche bellissimi, che poi vengono rimpianti, che vengono distrutti, ma che fa parte dell'architettura, che alcune cose più andanti, che non hanno avuto successo, che non sono più funzionali alla città, vengono distrutti, ma la parte sostanziale resta. Il brutalismo resterà. Resterà per sempre, cioè si rinnoverà. Come sarà il futuro del brutalismo?
3: Allora, io penso che il brutalismo racconti

0: di altri tipi di materiali. Il cacciasotto armato è un materiale che ha una vita breve, che ha bisogno di molta manutenzione ed è per questo che molti edifici brutalisti sono in stato di degrado. È anche vero che per far arrivare il messaggio che la tutela per alcuni edifici è necessaria, è difficilissimo farlo sull'architettura contemporanea, perché è molto più facile far capire che un edificio del 600 è da tutelare. L'architettura contemporanea per molti, come lei diceva, è brutta, certo, in alcuni casi, brutta, e quindi non si capisce.
1: È superata, vedono,
0: esatto,
1: le erbacce, le latine.
0: Esattamente,
1: di
0: e c'è bisogno di un'educazione.
1: Però c'è qualcosa che ci salva, il cinema, come diceva, il filmato. Sì. Carla Oppo. Nel privato a un certo momento si diceva che stranamente molti registi ne hanno fatto un set di questi edifici brutalisti.
2: Sì, va detto che il cinema, più che rappresentare il brutalismo, lo interpreta, lo trasforma, soprattutto nel genere distopico, dove a colpi di blocchi di cemento si evoca una sorta di oppressione, di distanza umana. Quindi è una scorciatoia visiva molto potente. Progetto sociale, utopia sociale, diventa linguaggio della crisi contemporanea. Potremmo fare tanti esempi, ma già in Metropolis di Fritz Lang intravediamo questi blocchi ripetitivi che un po' anticipano le suggestioni del brutalismo. Ancora in Arancia Meccanica, Stanley Kubrick utilizza location reali, dunque la distopia diventa concreta, quotidiana. Invece in Blade Runner 2049, Denis Villeneuve rovescia un po' il significato del brutalismo. Non più un progetto per la collettività, ma una massa di cemento che schiaccia l'individuo in una società dominata dal capitale. Invece un discorso diverso merita l'acclamato The Brutalist di Brady Corbet. Racconta la storia di un architetto sopravvissuto all'olocausto ed emigrato negli Stati Uniti. Ma nonostante dia il titolo al film, qui il brutalismo è più sullo sfondo, più legato al trauma del protagonista, tanto che l'architettura attinge sia al Bauhaus, formazione del protagonista, che agli spazi dei campi di concentramento. Dunque è meno manifesto stilistico e più traccia della memoria.
1: Beh, Carla Oppo ci ha dato il segreto del brutalismo e anche la risposta alla domanda che ponevo prima, perché questi film sopravviveranno e ci saranno spettatori anche fra 50, 70, 100 anni che si domanderanno: ma quella casa che strana, dove è finita, dov'è?
0: Sta già avvenendo nel caso per esempio di un film che non è stato citato ma che mi è venuto in mente ascoltando Carla Oppo, che è Tenebre di Dario Argento, che è stato girato in una casa brutalista a Casal Palocco, che non esiste più. Quindi è una casa meravigliosa, se vi capita di riguardare qualche scena terrorizzante, è una casa meravigliosa che è stata completamente modificata nel tempo, però lì resterà, così come insomma
1: quindi
0: Carlo
1: quello
0: Scarpa.
1: Che non avevano le architetture precedenti, il cinema, la televisione, le serie, ci riproporranno continuamente delle cose e verranno fuori spettatori che chiederanno, come nel caso da lei citato da Tenebre, o come una cosa che mi è venuta in mente mentre

0: A cura di Anna Rita Emili, il titolo è Architettura estrema e questo libro serve a inquadrare il brutalismo oggi, che cosa resta, quali sono le domande, quindi molti dei temi che abbiamo indagato insieme, ed è edito da Quodlibet, che è una casa editrice ottima per testi di architettura. Il terzo libro è un caso curioso perché nasce da una pagina social. Bianca Felicori è redattrice di questa pagina intitolata Forgotten Architecture, e insieme a questa casa editrice Nero Edition, che si occupa di testi di arte, architettura, filosofia, molto interessante, hanno deciso di fare un libro con le opere di questa pagina. Non sono solo opere brutaliste, ma moltissime sono, diciamo, si possono mettere sotto questo cappello e ci aiutano, e questo libro ci aiuta a entrare nelle micro storie delle singole opere.
1: Io ringrazio la professoressa Maria Clara Ghia, a cui smetto di fare complimenti perché sennò poi entro in pasticci, e li faccio invece i complimenti a Charlotte Marincola, che ha realizzato un filmato meraviglioso, a Carla Oppo e Gianmarco D'Astolto, che sono intervenuti con una finezza davvero meritevole di complimenti. E mentre voi prendete nota dei libri che vi ha suggerito la professoressa Ghia, io proprio su suggestione del discorso di Oppo e della professoressa Ghia preparo delle conclusioni sul cinema.
2: Il nuovo brutalismo, Rainer Banham, Pendragon 2025. Architettura estrema, il neobrutalismo alla prova della contemporaneità, a cura di Anna Rita Emili, Quodlibet Studio 2011. Forgotten Architetture, a cura di Bianca Felicori, Nero Edition 2024.
1: Io lo so che Maria Clara Ghia vi ha ingolosito sui film che presentano case del brutalismo, soprattutto i film italiani. Beh, vi do un consiglio per stasera: rivolgetevi a Elio Petri, o meglio, al film più famoso di Elio Petri, Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto, dove si vede come casa di volontà quel villino a via Colli della Farnesina 144, una cosa famosissima fatta dall'architetto Francesco Berarducci, che è uno dei tanti monumenti, li definisco così, del brutalismo. Il film, come voi sapete, è stato un film notissimo, ha portato molta fortuna a Elio Petri, ha vinto l'Oscar, ha vinto a Cannes, e quindi si può dire che attraverso Elio Petri il brutalismo ha vinto anche l'Oscar.

basato sulla storia vera di Almerigo Grills. Albatros, questa sera 21:20, Rai 3. Il sogno ha una forma, ha un nome. FIFA World Cup.

0: Coppa del Mondo FIFA 2026, dall'11 giugno al 19 luglio, sui canali Rai.
1: Quando si innescano le faglie di civiltà possono portare sconvolgimenti sociali violenti. A Marsiglia hanno provato a disattivarle. Ci sono riusciti?
2: Con Mario Tozzi, Sapiens, un solo pianeta. Domani alle 21.30, Rai 3.
3: Uliveto favorisce una buona digestione grazie al bicarbonato e magnesio
4: e mantiene ossa sane e forti.

0: perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
1: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane.
2: Perché Uliveto è Uliveto.
0: Uliveto, acqua della salute.
3: Che cosa disegni, amore?
4: La nostra casa.
5: La casa che cerchi è su casa.it.
6: Alex, maratona di House of the Dragon da te. Andiamo, raga.
7: Perché sono simpatico, giusto?
6: No, perché la rete ultraveloce Sky Wi-Fi.
7: Effettivamente. Beh, vado a dormire, vai.
6: Buonanotte.
7: Ma siete ancora qui?
6: Siamo come Sky Wi-Fi, non molliamo mai, frate.
8: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi. Vieni su Sky.it o nei negozi Sky.
9: Cerchi la formula Z che ami? Da oggi la troverai nei dentifrici Oral-B. Ricerca Z e tecnologia Oral-B finalmente insieme per il tuo sorriso. A Z diventa Oral-B.
10: Da Euronics c'è il Black Friday! Un'estate di occasioni da cogliere al volo! Frigorifero combinato LG Total No Frost a 599€. Euronics, un mondo più avanti!
11: Frozen yogurt, frozen! Bianco e cremoso, fresco e delizioso, col bollate alpino, il stecco bicchierino. Frozen, provalo e vedrai.
12: Yogurteria, lo yogurt più frozen che ci sia.
13: Ti presentiamo Finish Ultimate Plus, pensato per le condizioni più estreme, come lo sporco bruciato. La capsula a tre camere di Finish rimuove le macchie, stacca lo sporco incrostato e sgrassa con precisione fino all'ultimo residuo. Per una pulizia intensa contro le tue sfide con Finish Ultimate Plus, tenere fuori dalla portata dei bambini. E non perderti la promozione Finish. Acquista 15 euro di prodotti Finish, di cui un Ultimate Plus. Ti rimborsiamo 10 euro.
14: Costa Azzurra o Baleari? Sardegna o Capri? Perché scegliere? La meraviglia è vivere tutto il meglio del Mediterraneo in una sola vacanza.
15: Prenota la tua estate con Costa e con la formula cambia gratis. Riprenoti dove vuoi. Mica male, no?
16: Sono inciampato, ma non c'era un ostacolo.
17: Ho dimenticato dove abito, ma so dove è la mia casa.
18: Barcollo, ma non sono ubriaco. Mi muovo a scatti, ma non me ne accorgo.
19: Volevo dei figli, ma molto paura.
20: È sempre lo stesso. Ma non è più lui.
17: Mi credono matto, ma sono malato.
21: La malattia di Huntington ha molti volti. La Fondazione LIR lavora per dargli un nome.
22: Pronti per partire? Ma certo, se parti dai consigli di un esperto, acquisti la tecnologia che fa per te e ricevi un regalo mondiale. Un fantastico set di tre valigie ultraleggere. Expert, gli esperti sempre con voi.
23: Ogni azienda ha un potenziale. Noi di Win3 Business siamo open a portarlo nel futuro. Open, come la fiducia delle aziende che ci hanno scelto. Open all'ascolto, per darti soluzioni su misura. Open alla collaborazione, per crescere ogni giorno insieme. Win3 Business è open, ad aiutarti a realizzare i tuoi progetti. La porta del futuro è open, come noi. Apriamola insieme. Scopri di più su win3business.it.
24: Noi c'eravamo quando la mangiavi con le mani, quella volta che volevi fare bella figura con lei. E quando lei si è presa cura di te, quando la nonna cucinava per 8 e quando lo farà per 9. Divella, passione mediterranea nel mondo.

Accertati i condizionamenti da parte della criminalità organizzata, questa è la motivazione dello scioglimento deciso dal Consiglio dei Ministri per le amministrazioni di Torre Annunziata e Sarno. 6 interventi al giorno per violenza di genere, 2100 provvedimenti in 12 mesi e il bilancio operativo dei carabinieri di Napoli, preoccupante la diffusione delle armi tra i giovani. Rischio sospensione dell'attività emergenziale al Pineta Grande di Castel Volturno, i dipendenti protestano all'ASL di Caserta, l'avvertenza riguarda la tenuta dell'assistenza sanitaria. 45.000 spettatori stasera al Maradona per Liberato, numerosi i fan già in fila, cresce l'entusiasmo per l'unica data dell'artista in programma nel 2026. In attesa dei sorteggi

0: punteggi per il calendario di Serie A. De Laurentiis è volato a Los Angeles, tra gli appuntamenti del patron del Napoli anche i mondiali, per avere dal campo indicazioni sul futuro in azzurro di De Bruyne e Lukaku. Ben ritrovati al telegiornale regionale. Le amministrazioni comunali di Torre Annunziata e Sarno sciolte per infiltrazioni camorristiche. La decisione del Consiglio dei Ministri è arrivata ieri in serata. La città del Napoletano già commissariata per le dimissioni del sindaco Cucurullo. Sentiamo Vittorio Marotta.
1: Ci sono ancora troppe opacità, troppe contiguità con la criminalità organizzata. Ci sono troppe inammissibili inerzie e finanche illegalità in seno alla stessa amministrazione comunale.
2: Solo un mese fa le parole di Nunzio Fraiasso avevano causato le dimissioni del sindaco di Torre Annunziata Corrado Cucurullo. Era il giorno dell'abbattimento di Palazzo Fienga e in una giornata dalla forte carica simbolica nella lotta ai clan il procuratore invitava a non abbassare la guardia. A 30 giorni di distanza il provvedimento del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, scioglie il Comune Oplontino citando proprio accertati condizionamenti da parte della criminalità organizzata. È la seconda volta in 4 anni per Torre Annunziata, che non è la sola interessata dal provvedimento. Come si legge nel comunicato, la criminalità organizzata avrebbe condizionato e compromesso il buon andamento dell'azione amministrativa anche a Sarno. Sui social il sindaco del comune salernitano Francesco Squillante scrive: «Rispettiamo le decisioni delle istituzioni e attendiamo di conoscere le motivazioni, certi di poter rappresentare la verità del lavoro svolto con lealtà, onestà e chiarezza. La gestione dei due comuni ora sarà affidata ad altrettante commissioni prefettizie straordinarie per la durata di 18 mesi».
0: Domenica e lunedì si vota per il ballottaggio alle amministrative. Vediamo in quali comuni campani con Andrea Siano.
3: 10 comuni campani da lunedì sera avranno un nuovo sindaco. Nel frattempo scampoli di campagna elettorale per 250.000 cittadini chiamati al voto domenica dalle 7 alle 23, il giorno dopo dalle 7 alle 15. Nel napoletano c'è curiosità per Sorrento, dove chi sarà eletto fra Corrado Fattorusso, espressione del centrodestra, e Ferdinando Pinto, centrosinistra, avrà il compito non facile di far ripartire il comune travolto dall'inchiesta giudiziaria che ha decapitato la precedente amministrazione. A Pompei si ricomincerà o con Giuseppe Torto, civico con l'appoggio di settori del centrodestra, o con Salvatore Alfano, portabandiera anche di PD e 5 Stelle, mentre a Casalnuovo Nicoletta Romano per il centrodestra dovrà vedersela nelle urne con Giovanni Nappi, sostenuto dal centrosinistra. Sfida dello stesso tipo a Somma Vesuviana tra Silvia Svanera e Antonio Granato. A Frattamaggiore invece competizione tutta interna al centrosinistra tra Luigi Del Prete, detto Gino Casabella, e Pasquale Del Prete. Stessa situazione a Ottaviano, ma con derby nel centrodestra tra Federico Ferdinando e Biagio Simonetti. Nel casertano la poltrona di sindaco di San Nicola alla Strada è contesa fra due donne, Maria Natale ed Eligio Santucci. In provincia di Salerno, a Cava dei Tirreni, il centro-sinistra, escluso dal ballottaggio, sta a guardare la singolare contesa fra il candidato di centrodestra Raffaele Giordano e Luigi Petrone, ex frate francescano, autentica sorpresa civica di questa tornata elettorale. Ad Angri ci si chiede come andrà a finire il derby familiare tra Pasquale Mauri, che qui è già stato sindaco, e il nipote Alfonso Scoppa, e chissà se alle urne ci sarà la stessa affluenza record del primo turno, quando andò a votare il 76% degli aventi diritto. A campagna infine sfida tra i civici Adele Amoruso e Livio Moscato. L'ultimo ostacolo sarà convincere gli indecisi.
0: Donne vittime di maltrattamenti, ma anche giovani sempre più armati, sono i fenomeni più allarmanti che emergono dal bilancio dell'attività dell'Arma dei Carabinieri di Napoli per l'ultimo anno. Sentiamo Lilli Viccaroteo.
4: Sono stati più di 2.000 gli episodi di violenza di genere registrati dai carabinieri in un anno. 167 casi al mese, 6 chiamate al giorno in cui sono arrivate richieste d'aiuto da parte di donne oltraggiate, aggredite, ferite. È legato al sopruso e alla violenza il numero impressionante di interventi fatti dai militari del Comando Provinciale di Napoli, che in occasione del 212esimo anniversario della fondazione dell'Arma presentano un bilancio che mette in luce quanto sia importante rivolgersi alle forze dell'ordine in caso di maltrattamenti famiglia, stalking, percosse, revenge porn. Complessivamente, infatti, le attività investigative hanno portato a più di 2.000 provvedimenti tra arresti e denunce. L'altra emergenza riguarda invece il possesso di armi di giovani e giovanissimi, con un dato allarmante sulle aggressioni armate. Nel 2025 e nei primi mesi del 2026 si contano 154 episodi con armi da fuoco e 119 aggressioni con armi da taglio, tra cui 8 omicidi e decine di feriti, tra cui 73 casi di lesioni provocate con coltelli o armi da fuoco. Altro fronte caldo è quello della tutela ambientale. L'attività investigativa e di controllo nell'ultimo anno ha portato all'arresto di 34 persone e alla denuncia di altre 536 per violazioni al testo unico ambientale.
0: I carabinieri hanno arrestato un 34enne che ad Acerra aveva segregato in casa la compagna per 5 giorni. I militari sono intervenuti su segnalazione di un passante che aveva sentito le urla della donna sottoposta da tempo a violenze e maltrattamenti. I carabinieri hanno bloccato l'autore delle violenze che aveva assistito al salvataggio della compagna, confondendosi tra i curiosi e i residenti della zona. E sempre ad Acerra, attività congiunta di polizia, carabinieri e guardia di finanza in una vasta operazione alto impatto, effettuate numerose perquisizioni. Gli operatori hanno arrestato un 63enne per contrabbando di tabacchi lavorati esteri nella sede di una società a Pomigliano d'Arco, rinvenute 12 pedane contenenti 500 casse da 10 kg ciascuna di tabacchi lavorati esteri in evasione dell'accisa. La Polizia di Stato ha anche ricostruito la dinamica di una presunta rapina avvenuta una settimana fa a Napoli. Vittima un 29enne con disabilità raggiunto alla gamba da un colpo d'arma da fuoco. Dalle indagini della Polizia è emerso che il 29enne sarebbe stato attirato in una trappola a causa di un like non gradito sul profilo social della fidanzata di un ragazzo legato da vincoli di parentela con elementi della camorra. Il ferito aveva poi riferito alle forze dell'ordine di essere stato colpito durante il tentativo di rapina dell'orologio per paura di ulteriori ritorsioni. Pronto soccorso del Pineta Grande a Castel Volturno a rischio chiusura, sit-in dei dipendenti davanti all'ASL di Caserta. Francesca Coppola.
5: Sit-in davanti alla sede dell'ASL di Caserta, a bloccare il traffico camici bianchi e infermieri del Pineta Grande Hospital di Castel Volturno. La struttura privata convenzionata con il Servizio Sanitario Nazionale ha annunciato lo stato di crisi e la chiusura del pronto soccorso, che registra ogni anno 50.000 dei 75.000 accessi totali alla clinica. Fardello insostenibile il credito da 39 milioni di euro di prestazioni effettuate e non rimborsate dalla Regione.
6: Noi siamo inseriti da quando siamo nati, esattamente 35 anni fa, sul servizio SIRES 118, servizio regionale. Noi facciamo un servizio pubblico e credo che non si possa imbottigliare il servizio di pronto soccorso in un budget che si esaurisce.
5: A rischio gli stipendi di 1.000 dipendenti, CGIL e CISL chiedono un tavolo regionale. Il pronto soccorso di Castel Volturno, dicono, è fondamentale in una provincia in cui sono stati chiusi 4 ospedali.
7: È un problema ciclico che già in passato ha creato condizioni di crisi con ritardi nei pagamenti, slittamenti.
8: Ci vuole un tavolo regionale, tenendo presente che abbiamo una carenza del 50% dei posti letti pubblici. C'è un fabbisogno sanitario.
5: A manifestare anche i sacerdoti del territorio e una rappresentanza della folta comunità africana che è a Castel Volturno.
9: Migliaia e migliaia di migranti ai quali su quel territorio spesso sono negati tanti diritti, ma quello della salute non si può negare.
6: Se il pronto soccorso di Pineta Grande chiuderà, chi pagherà le conseguenze di tutta questa situazione? Saranno i poveri.
0: La Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee ha organizzato anche per quest'anno la manifestazione Puli Fondali e Puli Spiagge. Enzo Perone è stato nella città capofila dell'iniziativa. Pozzuoli, vediamo.
10: Sul lungomare di Pozzuoli, che è la città capofila di questa iniziativa che è arrivata alla 6ª edizione, Puli Fondali e Puli Spiagge, ma è protagonista non soltanto il mare, ma anche si è allargata, si è estesa a laghi e fiumi. Che la Federazione Italiana Pesca Sportiva, Attività Subacquee e Nuoto Pinnato ha coinvolto per rinnovare il suo impegno dalla parte dell'ambiente, oggi con la Giornata Mondiale dell'Ambiente, in collaborazione con il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, il Comando Generale delle Capitanerie di Porto, Sport e Salute. Pensate che l'anno scorso sui fondali marini sono state pescate, diciamo così, 450 quintali tra nasse illegali, presidente esatto. Claudio Mattioli della FIPSAS, dei strumenti di pesca che non possono essere utilizzati in questo modo e che poi vengono lasciati sui fondali insieme a plastiche, copertoni.
11: E 450 quintali sono tanti e qui si trova cose che forse è quasi normale trovare in mare, perché si parla di nasse, quindi roba per la pesca. ma spesso e volentieri si trova robe che non c'entrano molto col mare, perché copertoni, come diceva lei,
12: plastiche,
11: frigoriferi, lavatrici, motorini, abbiamo trovato di tutto.
13: Siamo presenti sia per garantire la cornice di sicurezza alla manifestazione, ma anche perché fra le nostre competenze prioritarie chiaramente c'è la protezione dell'ambiente marino e costiero. Il goal da raggiungere è la creazione di un network tra le istituzioni, la cittadinanza, le associazioni e soprattutto gli studenti. Studenti che ormai hanno già un'elevata cultura dell'ambiente, di tutela dell'ambiente, però noi oggi vogliamo dargli esempio e strumenti per esercitarlo al meglio.
0: Ancora mare, quello più bello a Pollica, Campania in prima linea per la tutela della tartaruga Caretta Caretta, sono i risultati del dossier di Lega Ambiente e Touring Club che ha portato all'assegnazione delle 5 vele. Ivan Palumbo.
14: Ammirare il panorama dall'alto ti riempie gli occhi, tuffarsi dentro quelle acque è una scelta di puro godimento, la migliore possibile secondo Lega Ambiente e Touring Club Italiano. Pollica è la regina dell'estate 2026, il suo mare guida la classifica nazionale del premio 5 vele, le stesse assegnate anche ad altri due litorali del Salernitano, Castellabate e San Giovanni a Piro, 20 in tutto il paese, 30 considerando anche le località lacustri.
15: Quelle che hanno tutelato al meglio l'ambiente e il territorio, l'hanno saputo coniugare con una buona qualità dei servizi turistici, sperimentando anche più recentemente pratiche di adattamento al cambiamento climatico in atto e lottando contro la privatizzazione delle spiagge.
14: Menzione speciale a tal proposito al sindaco di Bacoli, Giosi Gerardo della Ragione, per la sua lotta alle occupazioni abusive sul demanio marittimo, mentre la Campania vanta un altro primato, il più alto numero di comuni amici delle tartarughe, 25 su 124 complessivi.
0: Nel complesso dei Castiamanti a Pompei, una nuova scoperta mette in luce anche il mondo animale nell'antica città. Antonella Fracchiolla.
16: Pompei per molto tempo ha rappresentato soprattutto la bellezza degli affreschi, la possibilità di studiare la cultura materiale dell'antichità. In realtà è molto di più, è la possibilità di conoscere anche le vite umane che sono state spezzate, ma anche le vite degli animali, per capire come animali, esseri umani vivevano, lavoravano insieme in questa società circa 2000 anni fa.
17: La nuova scoperta getta luce anche sulla vita degli animali 2000 anni fa, il modo in cui venivano utilizzati e sfruttati, il modo in cui hanno reagito alla catastrofe che investì Pompei nel 79 d.C. Nel corso delle indagini archeologiche nel complesso detto dei Castiamanti, dal tema di un affresco rinvenuto qui, è riaffiorato lo scheletro di un'equide, un cavallo o asino. Il cantiere dei Castiamanti è uno dei più importanti di Pompei perché conserva un'intera struttura produttiva con forno, magazzini, spazi di lavorazione accanto all'abitazione del proprietario. Qui nella stalla erano già stati rinvenuti in passato animali. Quello appena trovato era verosimilmente fuggito e per questo è finito altrove. Gli animali venivano utilizzati per azionare le macine per trasportare il grano. In corso le analisi di laboratorio da cui arriveranno altre preziose informazioni in un contesto di lavoro multidisciplinare perché ad affiancare gli archeologi ci sono esperti di antropologia, archeozoologia e archeobotanica.
0: Quinta edizione del Festival del Giallo a Villa Floridiana, a Napoli, con protagonisti internazionali. Annalisa Angelone.
18: Il giallo è il genere letterario che per antonomasia nella Città del Sole descrive le ombre, sottolinea Maurizio De Giovanni, presidente onorario del festival. A Villa Floridiana fino a domenica circa 90 ospiti e 60 eventi per un viaggio nel crime, con i grandi casi di cronaca e nel racconto letterario della metà oscura dell'animo umano.
19: Tra i protagonisti internazionali ci abbiamo Angel Della Caglie, ci abbiamo Luca Crovi, ci abbiamo Carlo Lucarelli, ci abbiamo Gabriella Genisi e Franco Forte, il direttore dei Gialli Mondadori.
18: In apertura Vittorio Del Tufo del Mattino e Luca Crovi dialogano su Napoli tra thriller e crimine, uno spazio dedicato all'icona del giallo deduttivo Sherlock Holmes.
20: Quest'anno il tema è Sherlock Holmes e la droga e ci sarà la polizia scientifica con un chimico che ci spiegherà come si fanno le analisi per scoprire se una sostanza è stupefacente o meno.
18: Grande attesa per l'evento a cura della polizia scientifica.
21: Ci serve anche per comunicare possibilità di lavoro, perché magari il biologo, il chimico, il fisico, l'ingegnere non sa che può entrare nel mondo della scientifica, che è un mondo bellissimo.
0: Lutto nel mondo del giornalismo napoletano. È morto a 67 anni Alfredo Dagnese, noto critico musicale. Aveva collaborato con Repubblica e con L'Espresso e aveva formato numerosi giornalisti all'Università Suor Orsola Benincasa di Napoli come tutor e docente.

0: ospite. I funerali di D'Agnese si terranno domani alle 15:30 nella Chiesa degli Artisti in Piazza San Ferdinando a Napoli. Cresce l'attesa per il concerto di Liberato questa sera allo Stadio Maradona di Napoli. Numerosi i fan già assiepati ai tornelli ha raccolto le loro emozioni. Andrea Caruso.
1: Che esame stiamo ripassando?
2: Diritto penale. Dobbiamo stare qui tutta la giornata, quindi nel frattempo studiamo.
3: Io sono praticamente innamorata della sua voce dalla sua prima canzone, quindi non potevo mancare.
4: Pur di essere tra i primi a correre sotto il palco del Maradona, alcuni fan di Liberato, come questa signora napoletana residente in Svizzera, hanno trascorso la notte accampati all'esterno dell'impianto di Fuorigrotta.
5: In tante canzoni sue mi ripeto. Anche voglio tornare perché sto fuori.
4: La faccia di nessuno, la voce di tutti quanti, canta Liberato, di cui non si conoscono volto e identità.
1: Vi piacerebbe sapere chi è Liberato?
6: No, sinceramente no, perché per me Liberato deve essere quello che è. Lui rappresenta arte, amore, Napoli.
7: Acquistando sempre i suoi gadget e merchandising dal 2017, alla fine ho deciso di fare della mia stanza proprio un museo.
4: Si era esibito al Maradona in occasione della vittoria del terzo e quarto scudetto del Napoli. Liberato, stasera palco e pubblico saranno tutti per lui. 45.000 spettatori, show sold out.
8: Finalmente lui riesce a esibirsi al Maradona, l'ha sempre voluto fare, quindi un altro suo sogno che si realizza.
1: Canzone preferita?
9: 9 maggio.
4: Un live che è anche la chiusura ideale di un cerchio, a 9 anni dall'irruzione sulla scena di 9 maggio, che svelò al mondo non il volto, bensì gli accordi e il sound di un progetto musicale che ha trovato una sua estetica altrettanto riconoscibile. 9 maggio.
0: Siamo al calcio, il Napoli già guarda alla prossima stagione, nel pomeriggio in programma i sorteggi per il calendario di Serie A, la società intanto ha riscattato Alisson Santos dallo Sporting Lisbona. Fabrizio Cappella.
10: Il primo atto ufficiale della nuova stagione in programma alle 18:30 sarà il Teatro Regio di Parma ad ospitare stasera il sorteggio dei calendari della prossima Serie A. Si parte nel fine settimana del 22 e 23 agosto. Il Napoli giocherà in trasferta la prima partita. De Laurentiis ha chiesto ufficialmente alla Lega Calcio di non utilizzare il Maradona in quel weekend. Il manto erboso sarà reduce dai concerti in programma a Fuorigrotta tra giugno e luglio e sarà necessaria una settimana in più per riportarlo alle migliori condizioni. Il presidente conoscerà il nome della prima avversaria in campionato a Los Angeles. Il volo ITA, partito questa mattina da Roma, atterrerà in California quando ormai la cerimonia sarà già conclusa. Nel programma del soggiorno americano ci sono ovviamente anche i mondiali. In calendario al Los Angeles Stadium, due partite di grande interesse per De Laurentiis. La gara inaugurale tra Stati Uniti e Paraguay, che si giocherà venerdì prossimo, e la sfida tra Belgio e Iran, in programma domenica 21. Sarà quella l'occasione per rivedere vicino De Bruyne e Lukaku, ai quali il numero uno azzurro ha lanciato ieri un messaggio chiarissimo: basta chiacchiere, dimostrate sul campo quanto valete realmente.
0: È stato Massimo Coda, centravanti della Sampdoria, nato a Cava dei Tirreni, a leggere il giuramento che ha aperto ufficialmente la 35esima edizione del torneo internazionale di calcio giovanile Città di Cava dei Tirreni. L'attaccante campano, diventato quest'anno il miglior marcatore di tutti i tempi della Serie B, ha anche firmato il pallone con cui si giocherà la finale degli allievi, una delle 9 finali che chiuderanno domani il torneo allo stadio Simonetta Lamberti. Un liceo, il Francesco Severi di Castellammare di Stabia, che da sempre investe sul talento musicale dei propri iscritti. Questa sera alle 20:30 al Maximol di Torre Annunziata il concerto di fine anno con l'orchestra sinfonica e il coro della scuola, temi della serata, l'aritmetica della musica e la cura dell'altro. E in chiusura un appuntamento nel pomeriggio alle 16 nell'aula magna storica dell'Università Federico II di Napoli, cerimonia di premiazione dei laureati illustri nell'ambito dei festeggiamenti di buon compleanno Federico II. Era la nostra ultima notizia, grazie per averci seguito, buon proseguimento di giornata.
11: Il meteo regionale è presentato da Acqua Minerale Sant'Anna.
12: Sulla Campania, nuvolosità sparsa, in dettaglio le zone climatiche. Su pianura campana e vesuviano, cielo per lo più sereno, salvo temporanei annuvolamenti. Mattino brumoso lungo i litorali. Sull'Appennino campano ha nuvolamenti poco significativi in veloce transito, con prevalenza di ampie zone di sereno. Sul Salernitano ampi sprazzi di sereno, con la tendenza a un progressivo aumento della nuvolosità alta e sottile. Le temperature risulteranno sostanzialmente stabili su tutta la regione, sia nei valori minimi che in quelli massimi. La ventilazione si presenterà di debole intensità e in genere...
9: Cerco l'energia, cerco di stare bene, cerco l'equilibrio.
13: Equilibrio? Ma vai da Conad!
14: Via, via!
15: Da Conad puoi sentirti bene, con tante linee di prodotto, servizi e negozi specializzati, pensati per prenderci cura di te.
16: Bontà o salute?
17: Bontà e salute. Gelati Valsoia, tutti vegetali, così buoni fuori e cremosi dentro. Un gran piacere da condividere. E da oggi una grande novità: Cono Zero, zero zuccheri aggiunti, 100% vegetale, 100% buono. Valsoia, bontà e salute.
18: Solo da 1 euro, la mia può diventare tua se acquisti lo smartphone Vivo V70 FE con fotocamera da 200 megapixel. Insieme a 399 euro. 1 euro. Batte forte, sempre.
19: Oggi usiamo sigle e termini nuovi, ma noi li conosciamo da quando non avevano ancora un nome. Oggi si dice ESG. Per noi è fare la cosa giusta. Da sempre. Siamo le banche di credito cooperativo del gruppo Cassa Centrale.
20: Se quel giorno non avessi visto quella stella, la mamma non mi avrebbe mai preparato il panino al salame più buono della mia vita. E io non avrei mai potuto offrirlo a Silvia, per poi innamorarmi dei suoi occhi. Se non mi fossi innamorato di quegli occhi, non li avrei mai riconosciuti 20 anni più tardi. Ma alla fine, sapete cosa ho imparato? Che se trovi qualcosa di veramente buono, vorrai sempre condividerlo. Vuol
21: dire qualità. Negroni, la tua buona stella.
22: Drutex. Finestre, porte, sistemi oscuranti, porte sezionali. Drutex. Serramenti di qualità dal 1985. Consegna in 10 giorni lavorativi.
23: Qashqai e-Power. La rivoluzione dell'ibrido. Juke. Full hybrid. Zero compromessi. La gamma hybrid crossover Nissan più efficiente di sempre. Fino a più di 22 km al litro e oltre 1200 con un pieno. Anche a giugno, gamma crossover Nissan da 20.900 euro.
24: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Compra un nuovo TV, ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare il meglio della tecnologia a tasso zero. Troni, non ci sono paragoni.

Istat, i prezzi si impennano, frenano i consumi. Spinta dal caro energia, l'inflazione quest'anno vola più 2,9%. PIL atteso in debole crescita 0,7%. Zelensky scrive a Putin, vediamoci per fermare la guerra. La replica, venga a Mosca quando vuole. Unione Europea, appoggiamo la proposta. Vertice in Montenegro, droni russi sulla regione di Kiev. Netanyahu non fa votare l'accordo di cessate il fuoco con il Libano mediato dagli Stati Uniti. Hezbollah si oppone e non si fermano i raid israeliani, almeno 12 le vittime. Fran Montanà e Moretti interrogati in contemporanea dai magistrati, noi massacrati, dette falsità, la madre di una vittima, noi devastati, non voi che potete abbracciare i figli. New York, concerto a sorpresa di Madonna, Times Square, canta in anteprima i brani del suo nuovo album e grandi classici del suo repertorio, live nato per celebrare l'inizio del mese del Pride. Buongiorno dal TG3. Dunque, nuovo allarme stavolta dall'Istat sulla fragile crescita dell'Italia. La nostra economia, già debole, rischia di rallentare ancora a causa del conflitto in Iran. L'Istituto di Statistica mette in guardia dalle

0: impennate dell'inflazione. Allora vediamo i dettagli nel servizio di Stefano Marcucci.
1: I prezzi si impennano e rischiano di mettere ancora più in difficoltà l'intera economia italiana. Dall'occupazione ai consumi, la fiammata inflazionistica svela le fragilità del sistema, lo conferma l'Istat con le sue ultime stime. Nel 2026 il livello dei prezzi, spinto in alto dal caro energia, toccherà addirittura più 2,9%, più 2% l'anno prossimo. Di conseguenza frenano i consumi più 0,6% nel 2026, rallenta anche l'occupazione più 0,7%, aumento dimezzato rispetto all'andamento dell'anno scorso. La crescita del PIL resta inchiodata allo 0, con solo una leggera accelerazione nel confronto con l'anno scorso, più 0,7%, interamente sostenuta dalla domanda interna. Previsione addirittura ottimista, questa dell'Istat, si è messa a confronto con quelle dei grandi istituti internazionali. OCSE e Fondo Monetario stimano un flebile più 0,5% nella migliore delle ipotesi. La grande incognita infatti resta la durata del conflitto nel Golfo e gli effetti sul mercato dell'energia. Se i prezzi di petrolio e gas dovessero infatti attestarsi su livelli più alti di quelli attuali, anche questa debole crescita sarebbe a rischio. E l'effetto rincari già si fa sentire nei negozi. Le vendite al dettaglio al netto dell'aumento dei prezzi sono in calo dello 0,3% ad aprile.
0: E le questioni economiche, a cominciare dal caro energia, restano in primo piano sul tavolo di Palazzo Chigi, come pure i dossier internazionali, per quanto sia stato cancellato dall'agenda di oggi della Premier Meloni il vertice Unione Europea-Balcani. Gli aggiornamenti in diretta da Jacopo Matano.
2: Sì, notizia davvero di pochi minuti fa, è stata annullata la partecipazione della Premier all'incontro tra l'Unione Europea e i Balcani occidentali per il protrarsi dell'appuntamento precedente. Lo vediamo nelle immagini, la partecipazione della Presidente del Consiglio all'anniversario della Fondazione dei Carabinieri a Reggio Calabria, Carabinieri che da due secoli ha scritto sui social: sono punto di riferimento per le nostre comunità. E dunque esalta il confronto con gli altri leader europei, nessuna frizione, nessun fantasma, solo problemi d'agenda, fanno sapere da Palazzo Chigi. La Premier rientra a Roma, dove il dossier più caldo resta quello economico. Ieri c'è stato il braccio di ferro interno al governo sui voucher per le famiglie più fragili. Il capitolo è quello dell'energia, una proposta del ministro Urso che però non è arrivata in Consiglio dei Ministri per la forte opposizione soprattutto della Lega, che invece punta su altre misure più flat, come ad esempio appunto il taglio delle accise, dunque misure non mirate. Intanto domani però scade la proroga della riduzione delle accise. Il ministro Giorgetti ha assicurato che ve ne sarà un'altra, ma con il meccanismo delle accise mobili, dunque bisognerà aspettare proprio domani per capire sia l'entità e sia per dare il via libera a questa nuova proroga. E poi c'è il rilancio del nucleare. Allora, su tutto questo il confronto politico, Giusy Sansone ce lo racconta.
3: Questione di strategia. Per uscire dall'impasse energetico il governo mette sul tappeto il nucleare col via libera ieri alla Camera di un DDL che apre la strada ai reattori entro il 2034. Una politica di lungo termine, spiegano i meloniani, necessaria per tornare a produrre energia in casa propria.
4: Abbiamo bisogno di un mix energetico che sia quanto più possibile vario, ma che sia quanto più possibile di nostra sovranità. Dobbiamo ricominciare, soprattutto in Italia, ma anche in Europa, a produrre energia dall'interno.
3: Ma sul fronte delle misure a breve termine, il governo si spacca. La Lega ha bocciato i voucher, bonus di circa 100 euro pensati per dare respiro ai più fragili. I leghisti premono sul taglio delle accise ed escludono alternative perché, spiegano, fra i beneficiari potrebbero finire anche gli immigrati. Giorgetti è costretto a mettere in pausa l'idea caldeggiata anche dal ministro Urso, che però, per alcuni nella maggioranza, sembrerebbe non del tutto tramontata. Sul capitolo nucleare si gioca la dura battaglia delle opposizioni, che in aula hanno protestato. Dove farete il deposito delle scorie radioattive, chiedono i 5 Stelle, che contestano i fallimenti del governo.
5: Se ne vengo con un diversivo, ancora oggi il nucleare è un piano che richiede 20 anni per essere realizzato, ma oggi bisogna alleviare i costi delle bollette per famiglie e imprese.
3: Parlamento marginalizzato per una soluzione che non risolve i gravi problemi di oggi, denuncia anche il PD, che attacca. Ci promettono fuffa mentre gli italiani lottano ogni giorno con il caro benzina.
0: La pagina degli esteri, il presidente ucraino Zelensky scrive una lettera aperta a Putin chiedendo trattative dirette che pongano fine alla guerra. Applaudono i leader europei, ma sul terreno gli attacchi non si fermano e anche oggi si contano vittime. Vediamo con Romana Fabrizi.
6: Propone un faccia a faccia e una tregua per i negoziati, Zelensky, in una lettera aperta a Putin.

0: Putin. Troviamo una soluzione tra noi, scrive. La guerra sta portando conseguenze sempre più negative alla Russia. Ci aspettavamo una soluzione da Anchorage, ricorda, ma gli Stati Uniti sono al momento distratti dal conflitto con l'Iran. Del resto, le questioni europee non possono essere decise in Alaska, afferma. Un'iniziativa accolta subito con favore dal presidente Trump. Sarebbe bello se si incontrassero, ha detto, e dalle cancellerie europee. È la dimostrazione della volontà dell'Ucraina, commenta Bruxelles, di perseguire negoziati autentici. Abbiamo sempre sostenuto un dialogo diretto, dichiara il presidente francese Macron dal Montenegro, dove in corso il vertice tra Unione e Balcani occidentali e penso che siano gli europei a poter aiutare. Ma gli attacchi russi intanto sul terreno non si fermano. Vicino Kiev viene colpita un'azienda di alimentare. Ci sono 4 morti. Questa mattina un drone marino è esploso nel porto di Costanza, in Romania, diretta conseguenza della guerra di aggressione della Russia, scrive su X il presidente del Consiglio europeo Costa, anche se Mosca nega ogni responsabilità. E 5 marinai azeri sono rimasti uccisi, secondo quanto riferito dal Ministero degli Esteri di Baku, in un attacco di droni contro 2 navi cargo dirette in un porto russo.
1: E il Cremlino, in difficoltà per questi lunghi anni di guerra, sembra aprire, ma a suo modo, alla richiesta di Zelensky. Allora andiamo a Mosca per le reazioni di Putin. In collegamento la corrispondente Liana Mistretta.
2: La risposta del Cremlino arriva attraverso il suo portavoce Peskov dal Forum Economico Internazionale di San Pietroburgo. È una risposta che sa tanto di sfida, perché Peskov dice: se Zelensky vuole può venire a Mosca e incontrare Putin in qualsiasi momento. Putin intanto è stato informato della lettera di Zelensky e delle reazioni internazionali e ne parlerà nel discorso in seduta plenaria previsto questo pomeriggio al Forum, ma ancora la lettera attraverso i canali diplomatici, fa sapere Lavrov, non è arrivata a Mosca. Il Cremlino spera che i negoziati possano essere riavviati subito e, come gesto di buona volontà, intanto c'è stato uno scambio di 185 prigionieri per parte. Putin ieri ha detto di volere un negoziato di pace, ma su quelle che sono gli accordi stabiliti la scorsa estate ad Anchorage col presidente Trump. Tra questi, una delle condizioni primarie per Mosca è il controllo dell'intero Donbass, che al momento occupa parzialmente. In ogni caso Putin esclude totalmente un cessate il fuoco prima delle trattative e avverte che i missili ipersonici Ariechnik ancora non sono stati usati in Ucraina al massimo delle loro potenzialità. Linea a voi.
1: Adesso in Libano, dove la tregua raggiunta nei giorni scorsi tra Tel Aviv e Beirut è del tutto vanificata dai continui combattimenti. Oggi si contano nuovi morti provocati dalle incursioni israeliane nel sud del paese. Andiamo dalla nostra inviata Lucia Goracci.
3: Eh sì, è così. Sono almeno 12 morti sul lato libanese, ci sono 9 morti nella città di Tiro e 3 feriti, anche donne e bambini. C'è un soldato israeliano morto perché è stato colpito da razzi anticarro di Hezbollah. Sono le fragilità e le contraddizioni insite nel cessate il fuoco siglato a Washington dai due governi spiegare tutto questo, perché basti pensare che vi sono ancora 55 villaggi libanesi dove è presente l'esercito israeliano. Oggi di nuovo altri villaggi a nord, addirittura nell'area di Sidone, villaggi non colpiti sono stati o bombardati o raggiunti da ordine di sfollamento forzato. E così anche una vecchia figura, espressione della comunità sciita, una comunità che è un terzo della popolazione in Libano, come il presidente del Parlamento Berri, boccia l'intesa e dice: mi sarei aspettato che contestualmente al ritiro di Hezbollah a nord dell'Itane si prevedesse e chiedesse anche il ritiro di Israele dalle zone occupate nel Libano. Anche Netanyahu ora, prendendo a pretesto il rifiuto di aderire al cessate il fuoco di Hezbollah, dice: non presenterò l'accordo ai ministri del mio governo fino a che non sarà accettato appunto dal partito milizia sciita filo iraniano. A te.
1: Voltiamo pagina, prosegue l'inchiesta sulla strage di Khan Montana. Oggi a Sion l'interrogatorio dei coniugi Moretti, proprietari del locale che ha preso fuoco. In diretta ci riferisce Yari Pilati.
4: Ah sì, per loro terzo interrogatorio da quando sono indagati, domande alternate, un confronto però definito soft da diversi avvocati. Finora hanno parlato della questione della schiuma acustica infiammabile e di una bolla di pagamento per il suo acquisto trasformata in fattura, vicenda su cui a Jessica è stata oggi contestata una nuova accusa, quella di falso documentale, questione in apparenza marginale ma...

0: per gli inquirenti dimostrerebbe come i proprietari del Constellation siano abituati a mentire, in questo caso proprio su un elemento determinante all'origine della strage, quella schiuma andata a fuoco. Jessica ha esordito stamattina dicendo di capire il dolore dei familiari delle vittime, ma di essere a sua volta addolorata, annientata da accuse e falsità. Quelli con una vita annientata siamo noi, familiari delle vittime, risponde la madre di un ragazzo morto. Allora il servizio con Roberto Soi, poi linea a voi.
1: J'ai perdu mon fils Arthur.
2: Ho perso mio figlio Arthur in questa tragedia, per questo sono vestita di bianco.
1: C'est pour ça que
2: e la sua foto la porto a sinistra, sul cuore.
3: Aveva 16 anni Arthur e oggi sua madre assiste all'udienza per guardare in faccia Jacques e Jessica Moretti. Arrivano insieme, lui quasi nascosto da barba e cappellino.
4: Madame.
3: Lei in aula esordisce così: capisco il dolore delle famiglie, sono pronta a incontrarle, ma anche noi siamo addolorati, annientati dalle accuse, dalle falsità. Letizia li ascolta.
2: Ho sentito che è devastata, ma nei fatti lei tutte le sere mette i suoi figli a letto. Molti di noi non possono farlo, non possiamo dare loro un bacio della buonanotte. Questo essere distrutti, questo è l'annientamento.
3: Parlano della schiuma acustica infiammabile, i Moretti, acquistata nel 2015. Insinuano una responsabilità del proprietario precedente.
5: Uno carica barile
6: verso il precedente proprietario che aveva fatto delle sue richieste, quindi materiali che potrebbero essere stati già pagati dal precedente proprietario della Constellation.
3: Il governo italiano ha chiesto di costituirsi parte civile, ma la risposta della procura di Sion ancora non c'è. I legali italiani chiedono di mostrare ai Moretti in aula i video delle telecamere interne del Constellation per far emergere le loro contraddizioni.
7: Questo è un po' l'auspicio per la giornata di oggi, andare un po' più nel merito dei fatti di quella sera.
8: Torniamo adesso sulla strage di Amendolara in provincia di Cosenza, convalidato il fermo dei due pakistani accusati di aver ucciso 4 braccianti bruciandoli nel furgone. Ci aggiorna Francesca Malaguti.
9: Qualcuno ha portato 3 mazzi di fiori qui nella stazione di servizio dove sono morti, bruciati vivi, Wassim, Ilai Smat, Fazal e Safi. L'area è sotto sequestro, qui c'è solo il rumore delle auto che continuano a passare sulla statale ionica e il silenzio della campagna intorno dove questi braccianti si spostavano per lavorare. Una terra, una regione, la Calabria ancora fortemente scossa da quanto accaduto. Qui oggi c'è la ministra del lavoro Marina Calderone che ha convocato a Reggio Calabria un vertice con tutte le istituzioni locali per avviare azioni di contrasto a caporalato e sfruttamento. Intanto si moltiplicano le adesioni alla manifestazione organizzata per domani dalla CGIL qui ad Amendolara, mentre rimangono in carcere i 2 cittadini pakistani fermati perché accusati di aver ucciso i 4 lavoratori stranieri. Sono in stato di fermo Ahmed Safer e Raza Ali. Il loro gesto così efferato sarebbe stato motivato da contrasti per motivi di contratto e le profonde condizioni di degrado in cui i braccianti lavoravano. Ma vediamo nel servizio di Valeria Papitto maggiori dettagli sul contenuto di questa ordinanza di fermo.
10: Una morte atroce seguita a una lenta agonia tra le fiamme, una violenza efferata senza motivo. È il giudice per le indagini preliminari di Castrovillari a mettere nero su bianco la crudeltà, i futili motivi, la premeditazione di Ahmed Safer e Ali Raza, i 2 trentunenni pakistani accusati di omicidio plurimo aggravato per aver bruciato vivi 4 braccianti afghani nella stazione di servizio di Amendolara e ferito un altro che si è messo in salvo da solo. Uccisi dopo una lite per il rifiuto di stare indietro in questa stanza angusta a Villa Piana e perché chiedevano un vero contratto, ha ricostruito il GIP nell'ordinanza di convalida del fermo. A raccontarlo sarebbe stato lo stesso Ali, parlando con un conoscente. Mi ha detto che la macchina bruciata era la sua, che l'aveva data alle fiamme per ucciderli dopo la rissa. Io gli ho risposto che aveva sbagliato, ha detto l'uomo. Ma la procura di Castrovillari continua a indagare per ricostruire il contesto in cui la strage è maturata. Già subito dopo i fermi, lunedì, la polizia aveva sentito tutti i braccianti coinvolti, poi trasferiti per sicurezza insieme al superstite, il 35enne Mohamed Taya Lamiar. Secondo indiscrezioni, gli indagati lavoravano insieme alle vittime, braccianti dunque non caporali al servizio dei padroni per raccogliere fragole e arance nella piana di Gioia Tauro, 2 lavoratori come loro che però li taglieggiavano con richieste di denaro solo per accompagnarle al campo.
8: Ancora morti sulle strade in provincia di Brescia.

0: Zeo, due sorelle giovanissime hanno perso la vita a causa di un violentissimo scontro frontale. Una delle due auto coinvolte è stata sbalzata contro il guardrail, rimanendo inclinata con una parte del cofano tranciata. È successo sulla strada provinciale 510, già luogo di molti incidenti. Cambiamo argomento. Pollica è la regina dell'estate 2026, dove il mare è bello pulito e sostenibile. Nella giornata mondiale dell'ambiente, Legambiente e Touring Club premiano con le 5 vele le località che si stanno adattando alla crisi climatica. Vediamo con Elisa D'Alto.
1: Non solo il mare più bello, l'acqua più cristallina, le coste che oggi raggiungono il livello di eccellenza sono anche le più resilienti, quelle cioè che hanno saputo adattarsi alla crisi climatica. Nella giornata che l'ONU dedica all'ambiente sono 30, tra mare e laghi, le località ad aver ricevuto le 5 vele di Legambiente e Touring Club.
2: Quelle che hanno tutelato al meglio l'ambiente e il territorio, l'hanno saputo coniugare con una buona qualità dei servizi turistici, sperimentando anche più recentemente

Uno è l'orso dal collare e l'altro, che dimora nel nord di Hokkaido, è l'orso bruno dell'Ussuri. Si pensa che quest'ultimo sia un parente del grizzly americano. Durante la bella stagione, gli orsi si avvicinano alle rive dei torrenti, attirati dal passaggio dei pesci. Nonostante i loro tentativi in apparenza maldestri, sono piuttosto abili nel catturare i salmoni.

L'abbondanza estiva fornisce cibo e riparo anche alle gru. A pochi giorni dalla schiusa, il pulcino lascia il nido e segue i genitori in giro per le paludi alla scoperta degli alimenti migliori con cui nutrirsi. Spesso le gru hanno due pulcini, ma raramente sopravvivono entrambi. Di giorno le aquile sono una costante minaccia. Ecco perché i genitori incoraggiano i pulcini a nascondersi nell'erba alta. Un pericolo ancor più insidioso è rappresentato dal clima presente sull'isola. Persino a giugno le temperature possono crollare bruscamente. Se il tempo è umido e freddo, il giovane pulcino, le cui piume non sono ancora impermeabili, rischia l'ipotermia. La strategia più sicura è quella di restare accanto agli adulti. Stessa tattica per la notte. Il piccolo dormirà sotto l'ala del genitore per proteggersi dal freddo. La dedizione che le gru giapponesi mostrano per i loro piccoli è straordinaria. Il benessere di ogni singolo pulcino è fondamentale per la specie.

Nelle zone paludose, le nebbie del primo mattino sono il segno che la breve estate sta per finire. Le foglie di alcuni alberi stanno già cambiando colore. Dopo la lunga migrazione controcorrente, durata 3 mesi, i salmoni giapponesi sono infine prossimi ai territori agognati. I maschi vanno incontro a una seconda trasformazione. Con l'arrivo dell'autunno, la livrea assume una colorazione rossa. Le loro mascelle si allungano e si incurvano, mostrando i denti aguzzi. Sono i denti tipici della fase riproduttiva, usati per attaccare gli altri maschi durante la deposizione delle uova. Vicini alla meta e travolti da una frenesia crescente, hanno smesso di nutrirsi e per vivere consumano le loro riserve di grasso. Incredibilmente, alcuni di loro riusciranno a tornare nel punto esatto in cui sono nati. Come ultima prova di resistenza, i salmoni scampati alle avversità del lungo viaggio devono farsi strada attraverso alcuni dei tratti meno profondi del torrente. I loro corpi iniziano a dare segni di cedimento.

Per i macachi giapponesi, la stagione degli amori comincia con l'autunno. Un maschio fa di tutto per mettersi in mostra. Poi si aggira tra il branco per richiamare l'attenzione. La faccia e i genitali sono diventati di un rosso intenso.

sesso, un modo per segnalare che è pronto all'accoppiamento. Si muove tra i vari nuclei familiari, controllando quali femmine stanno per entrare nel periodo fertile. Anche esse hanno la faccia rossa,

In molte società di macachi, il maschio più anziano ha il privilegio di potersi accoppiare con la femmina che preferisce. Ma tra i macachi giapponesi, quelli più anziani ed esperti non sempre riescono ad avere la meglio. Questo veterano si avvicina a una femmina, ma lei non è per niente entusiasta. E benché sia nel periodo fertile, lo respinge. A differenza di molte altre specie, qui sono le femmine ad avere l'ultima parola. In genere, ad essere ambiti, sono i maschi più giovani. Il linguaggio del corpo della femmina è chiaro. Prima lo cura teneramente. Poi, quando lui cerca di allontanarsi, lo blocca.

Il maschio anziano non si arrende e cerca un'altra opportunità. A differenza del più giovane che riceve tutte le attenzioni, per raggiungere il suo obiettivo si dispone a pulire il pelo di una femmina, cosa che di norma non farebbe mai. La corteggiata accetta volentieri le cure, ma rifiuta ogni ulteriore avance. I piccoli del branco continuano a giocare tra loro, disinteressandosi delle pratiche amorose degli adulti.

dopo mesi di migrazione al contrario. I salmoni sono giunti nella zona di riproduzione. E qui avviene un incontro straordinario. I maschi che sono stati sconfitti e hanno dovuto lasciare il torrente per nutrirsi ora sono più grandi e vigorosi di quelli rimasti. Anche le femmine sono ingrassate dopo un anno trascorso nell'oceano. La deposizione delle uova è imminente. L'attenzione dei maschi è tutta rivolta all'eventuale compagna. Malgrado siano esausti per il travagliato viaggio di ritorno, l'istinto all'accoppiamento li spinge a una lotta serrata. Entrambi gli avversari sono di pari stazza e nessuno dei due vuole cedere. Alla fine, il vincitore si accosta alla femmina, ma deve continuare a difendere il suo diritto alla fecondazione. Quando arriva il momento, il maschio sollecita la partner a rilasciare le uova. Tutta la loro vita ha avuto un unico obiettivo: la riproduzione. Non appena le uova vengono deposte, il compagno rilascia il suo seme. All'improvviso un altro grosso esemplare si unisce a loro. In più, defilato e discreto, sopraggiunge perfino un maschio dalla mole minuta. La femmina depone circa 1000 uova. La tattica furtiva adottata dall'intruso mingherlino gli dà la possibilità, nonostante le sue dimensioni, di fecondare alcune uova, di trasmettere i suoi geni e di garantirsi comunque una prole. Gli Yamané, i maschi più piccoli rimasti a monte del fiume, potranno vivere ancora un altro anno. Mentre per i salmoni giapponesi che hanno affrontato l'estenuante migrazione dall'oceano, l'esistenza è ormai giunta al termine. I loro corpi si disperdono lungo

il corso d'acqua, diventando un'indispensabile fonte di cibo per tante creature. Il Giappone è un paese di estremi. Le futuristiche città lasciano il posto a una natura selvaggia e sorprendente. Il paesaggio, dominato da vulcani, montagne e vaste foreste, è dimora di creature singolari. Un raro crocevia climatico da custodire.

0: Questo programma è stato presentato da Rodolfi 1896, pomodoro a Parma.
1: Antonino Monteleone conduce Filo Rosso, da lunedì 15 giugno, 21:15, su Rai 3.
2: È arrivato il momento di rimetterci in viaggio per cercare tutte le storie che non abbiamo afferrato. Storie che parlano di noi, di chi siamo e di ciò che rischiamo di dimenticare. Storie che aspettano di essere ritrovate e raccontate.
1: Con Domenico Iannacone, Che ci faccio qui? Prossimamente, Rai 3.
3: Sulla morte di Mussolini, conosciamo tutta la verità. Un corpo può ancora parlare dopo 80 anni? Quali segreti potrebbe svelare? Churchill voleva eliminare il duce? Temeva che le lettere nel loro carteggio, mai ritrovato, potessero rivelare verità compromettenti?
1: Massimo Giletti conduce Mussolini, le verità nascoste, lunedì alle 21:15, su Rai 3.
4: Giornata impegnativa? Riparti alla grande. San Benedetto Fruit and Power. Mix di frutta e tanta vitalità con caffeina e taurina.
5: San Benedetto Fruit and Power. My energy break.
6: Pubblicità.
7: Pronti per partire? Ma certo, se parti dai consigli di un esperto, acquisti la tecnologia che fa per te e ricevi un regalo mondiale. Un fantastico set di 3 valigie ultraleggere. Expert, gli esperti sempre con voi.
8: Frozen yogurt, frozen. Bianco e cremoso, fresco e delizioso. Colpo al latte alpino, in stecco bicchierino. Frozen, provalo e vedrai.
9: Yogurteria, lo yogurt frozen più yogurt, frozen che ci sia.
10: L'amore è ancora più bello sulla spiaggia al venticello. In famiglia è complicato se il regalo è riciclato.
11: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
12: Beh, tanto per quello ci sono i BTP Italia Sì.
13: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Compra BTP Italia Sì dal 15 al 19 giugno.
10: Prevedo che a comprarli provvedo.

0: Bibite San Benedetto Zero, my secret.
1: Il colpo più gustoso del mondo? Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati? Rubati da ogni parte del mondo. Provali ora!
2: È dalla bontà della nostra terra, dal senso di comunità e dal benessere dei nostri animali che nasce la bontà dei prodotti con marchio di qualità alto Adige Südtirol. Senti la qualità dello yogurt Vipiteno. Buono per davvero!

0: distrutti, contro di noi solo falsità. La mamma di una vittima, tu puoi abbracciare i tuoi figli. La strage dei braccianti bruciati vivi, il vescovo di Cassano allo Ionio, in quell'omicidio così crudele è morta l'umanità. C'è bisogno di un sussulto delle coscienze. Nel giorno che l'ONU dedica all'ambiente tornano le cinque vele, Lega Ambiente Touring Club eleggono regina dell'estate Pollica nel Cilento. Oltre alla Campania, Sardegna e Puglia dominano la classifica del mare più bello, al nord vincono i laghi. Buonasera dal TG3. Impegnata in mattinata a Reggio Calabria per le celebrazioni dell'anniversario di fondazione dell'Arma dei Carabinieri, la Presidente del Consiglio Meloni annulla la partecipazione al Vertice Europa-Balcani in corso in Montenegro. Dalla Premier rammarico per l'assenza, fa sapere Palazzo Chigi, dovuta al protrarsi della cerimonia e dunque all'impossibilità di arrivare in tempo. Andiamo a Palazzo Chigi in diretta da Jacopo Matano.
1: Non c'è nulla dietro, solo un netto ritardo, giurano da Palazzo Chigi, ma è chiaro che questa scelta di annullare la trasferta in Montenegro per il vertice Europa-Balcani occidentali sta facendo parlare di sé. Nelle ultime ore ci sono state nuove distanze sull'Ucraina tra Meloni e i tre leader capofila dei volenterosi, Macron, Merz e Starmer, che hanno anche lanciato in autonomia due nuovi appuntamenti, tra cui un vertice proprio questa domenica, vertice di loro tre con Zelensky. Da una parte accelerano per il dialogo con la Russia, dall'altra parte per l'ingresso di Kiev nell'Unione Europea, e su questo tema, come vedremo in particolare, l'Italia è scettica per diversi motivi. Annullato il Montenegro, per la Premier il confronto con gli altri leader è rinviato alle altre prossime occasioni delle settimane a venire, il G7 in Francia e poi il vertice di Cannes, Italia-Francia, che era stato pensato peraltro proprio per ricucire i rapporti con Parigi. Intanto su questo cambio di agenda in corsa si è acceso lo scontro politico, lo vediamo nei due servizi che abbiamo preparato con Matteo Valerio. Al vertice Europa-Balcani, all'ora di pranzo, si inizia a smontare la scenografia. La Premier è ancora lontana, in Calabria. La partecipazione all'anniversario dei Carabinieri si dilunga, va anche in prefettura per un francobollo celebrativo. L'arma da due secoli, dice, è riferimento per la comunità. Da lì telefono agli organizzatori in Montenegro, rammaricata per non poter arrivare in tempo. Ritardi, ma anche incongruenze. Il suo arrivo a Tivat era fissato da giorni alle 15, cioè solo mezz'ora prima della fine della riunione, alle 15.30, anche quello un orario previsto. Da Palazzo Chigi l'invito a non cercare fantasmi e frizioni, solo un problema di tempi. Sullo sfondo, però, ci sono nuove distanze con Parigi e Berlino sul capitolo Ucraina. Nei giorni scorsi è rimasto appeso un summit per parlare di NATO anche con Meloni. Sfumato quello, Macron e Merz assieme a Starmer si sono sentiti per aprire al dialogo con la Russia e calendarizzare ben due vertici, uno domenica, solo loro tre, con Zelensky a Londra e a luglio a Parigi, aperto ai volenterosi. Accelerazioni, protagonismi, visioni diverse. Se Francia e Germania puntano sull'Ucraina in Europa, l'Italia frena un po' per le resistenze della Lega, un po' per non scontentare gli USA e infine per il timore di rallentare le altre adesioni, l'Albania, cui Meloni tiene particolarmente. Quella di oggi è un'assenza, altre volte furono ritardi. Sempre sul dossier Ucraina, a febbraio 25, a Parigi la sedia è rimasta vuota per 40 minuti. Lo scorso 6 gennaio un'ora, con un funzionario mandato da Macron ad accogliere la Presidente del Consiglio. All'incontro di luglio andrà, filtra la risposta, presto per valutare.
2: Il tema irrisolto resta quello della posizione del governo sull'ingresso dell'Ucraina in Europa. Meloni non si espone, Salvini è trincerato in un tetragono no e Tajani, a chi glielo fa notare, risponde puntuto.
3: Lasciamo qual è la posizione del governo.
4: Esatto, sì.
3: Io dico soltanto che prima di far entrare l'Ucraina noi dobbiamo far entrare i Balcani. Non possiamo perdere l'appuntamento con i Balcani, anche perché abbiamo promesso ai Balcani un forte impegno.
2: Un'altra possibile via d'uscita la cerca il titolare della difesa Crosetto, che in un'intervista al New York Times immagina un'alleanza per la difesa fra 13 paesi anche non UE, Ucraina compresa, e il famigerato pilastro europeo della NATO per far fronte al disimpegno di Trump. Una mossa della disperazione per un governo isolato in Europa e nel mondo, secondo le opposizioni. Meloni prende schiaffi da Trump e da Bruxelles, accusa Conte ed è di fatto esclusa dai vertici europei, altro che perdere l'aereo.
5: Mi chiedo, ma l'aereo lo guidava Salvini? Ma è possibile, voglio dire, che l'Italia sia caduta così in basso e abbiamo ancora un presidente che parla di ritrovo della centralità, riconquista dell'autorevolezza?
2: Meloni diserta il vertice, sostengono i Dem, perché non sa che dire di fronte alle tre posizioni diverse nel suo governo sull'ingresso dell'Ucraina. Per Renzi, Macron...

0: Ron, Merz e Starmer non la considerano.
1: E lei fa l'offesa, però se vuoi fare la Presidente del Consiglio non fai l'offesa, perché questi sono comportamenti tardo-adolescenziali che fanno male all'Italia.
0: Il sarcasmo si spreca, sembra mamma ho perso l'aereo, nota VS, ma questa è la destra sovranista, tanta propaganda e poca presenza dove si contano davvero gli interessi nazionali.
2: E veniamo dunque al conflitto in Ucraina. Con una lettera aperta, Zelensky propone a Putin di incontrarsi in un paese terzo per porre fine alla guerra. Dura la replica del presidente russo, per ora non c'è motivo di vederci. Lucia Sgueglia, poi la corrispondente Liana Mistretta.
3: L'unico segnale al momento è un nuovo scambio di prigionieri militari. Eccoli fare ritorno a casa, i primi abbracci. 185 ucraini e 185 russi. Succede dopo la lettera aperta di Zelensky a Putin, la proposta di incontrarsi in un paese terzo neutrale per mettere fine alla guerra. Non è la prima volta che il presidente ucraino chiede un faccia a faccia col leader russo, ma ora l'ha messo nero su bianco. Il tono però non troppo diplomatico, anzi di sfida. Incoraggiato dagli ultimi attacchi ucraini andati a segno in profondità sulle infrastrutture in territorio russo. Parla Zelensky di obiettivi bellici falliti dal capo del Cremlino e scrive: hai trascorso quasi metà dei tuoi 26 anni al potere in guerra contro l'Ucraina, una guerra senza una vera ragione. Non è il futuro della Russia essere in bilico, ma il tuo. Dal vertice sui Balcani in Montenegro, gli alleati europei sostengono l'idea di colloqui di pace diretti. Una buona iniziativa, la lettera, per il francese Macron, che guarda l'incontro di domenica a Londra con Starmer, Merz e Zelensky per fare il punto sul sostegno militare a Kiev e continuare a premere su Mosca.
4: L'integralità di Donetsk, in tutto caso il Donbass.
3: E prova a fissare paletti. La cessione del Donbass non è un'offerta sul tavolo. Intanto la marina militare di Kiev ammette: il drone esploso nel porto rumeno di Costanza sul Mar Nero era nostro. Deviato dai russi, dicono, e finito fuori controllo.
5: Una lettura rapida, così Putin liquida la lettera pubblicata ieri da Zelensky con la richiesta di un incontro. Parla alla sessione plenaria del Forum economico di San Pietroburgo e chiarisce subito: al momento non c'è motivo di incontrare Zelensky. Dice di non avere mai rifiutato l'idea di vederlo, ma di essere contrario a un dialogo sterile e privo di sostanza. Accusa il presidente ucraino di avere fatto questa proposta solo per fermare l'offensiva russa. Etichetta la lettera come maleducata, ironizza su Trump che avrebbe cercato di educare Zelensky, ma c'è ancora molto da fare, dice. Kiev vuole ricevere le armi da Washington, ma non vuole Trump come garante. Ammette però che gli attacchi ucraini in Russia hanno inflitto dei danni. Poi difende l'economia del paese e accusa l'Europa di seminare il caos con le sanzioni e politiche miopi. Ieri sera, nell'incontro con la stampa internazionale, Putin aveva aperto alla pace, per poi ribadire subito le sue condizioni, quelle discusse lo scorso agosto ad Anchorage durante l'incontro con Trump, prima tra tutte la pretesa del ritiro totale delle forze di Kiev dal Donbass e il no deciso a un cessate il fuoco. Le ostilità si fermeranno, conclude, solo quando avremo raggiunto i nostri obiettivi.
2: Rientriamo in Italia. Dall'Istat arriva un nuovo allarme sui prezzi. La fiammata dell'inflazione indebolisce consumi, occupazione e PIL. Il paese non va perché non cresce. Le nuove generazioni sono bloccate. L'accusa dei giovani imprenditori di Confindustria riuniti a Rapallo. I servizi di Stefano Marcucci e Luca Patrignani.
6: La fiammata inflazionistica dovuta al caro energia mette in luce le fragilità dell'economia italiana. Dall'occupazione ai consumi, l'impennata dei prezzi pesa sull'intero sistema, a dirlo è l'Istat. Nel 2026 l'inflazione toccherà il 2,9% per ripiegare al 2% l'anno prossimo. Inevitabile la frenata dei consumi, più 0,6% nel 2026, rallenta anche l'occupazione, più 0,7%, aumento dimezzato rispetto all'andamento dell'anno scorso. La crescita del PIL resta inchiodata allo 0,7%, con solo una lieve accelerazione nel confronto con l'anno scorso. Previsione questa dell'Istat che potrebbe addirittura peccare di eccessivo ottimismo se la si considera a confronto con quelle dei grandi istituti internazionali. OCSE e Fondo Monetario stimano un flebile più 0,5%. La grande incognita resta la durata del conflitto in Iran con gli effetti sul mercato dell'energia. Se i prezzi di petrolio e gas dovessero infatti attestarsi su livelli più alti di quelli attuali, anche questa debole crescita sarebbe da rivedere al ribasso e l'effetto rincari si fa già sentire nei negozi. Le vendite al dettaglio, al netto dell'aumento dei prezzi, sono in calo dello 0,3% ad aprile.

0: paese non va, e non va perché non cresciamo. Siamo il paese più indebitato d'Europa, i giovani sono arrabbiati, sono bloccati.
1: In Italia la promessa di futuro si è incrinata e invece bisogna restituire la fiducia a ragazzi e ragazze, dargli un motivo per restare nel nostro paese. Usano toni netti i giovani imprenditori, molto più netti di quelli adoperati dal presidente di Confindustria Orsini. Sono stanchi di una crescita asfittica e chiedono di fare subito le riforme per far ripartire il paese, mettendo al centro i giovani, più risorse per scuola e formazione e poi la proposta, uno sconto IRPEF sulle buste paga dei neoassunti con meno di 35 anni.
0: È una misura concreta perché porterebbe ad avere l'effetto fino a 1.000 euro in più in busta paga al mese per il primo anno. 1.000 euro che cambiano la vita a un giovane che deve fare un mutuo, che deve mettere qualcosa da parte.
1: Per i giovani imprenditori, dunque, il decreto del 1° maggio non è sufficiente. Il salario giusto non basta, dicono, serve il salario competitivo. E proprio il decreto del governo, ora in discussione in Parlamento, torna al centro delle polemiche. Uniti, CGIL, UIL e CISL accusano. Con un emendamento la maggioranza crea confusione sui trattamenti economici dei lavoratori e legittima i contratti pirata che non garantiscono redditi e diritti.
2: E sui dossier economici resta acceso il dibattito tra i partiti, come ci racconta Valentina Antonello.
3: Sulle critiche silenzio, l'unica risposta, almeno per adesso, passa per l'avanti tutta sul taglio delle tasse declamata dai forzisti. Ma sul breve, l'emergenza sono le bollette e il caro carburanti. Alla mezzanotte di domani scadrà l'ultimo sconto sulle accise, quasi certo un altro giro. Fuori per adesso l'opzione voucher, piaceva a D'Urso, non a Giorgetti, tantomeno a Via Bellerio, il nodo, la platea dei potenziali beneficiari. Lega, versione battagliera, anche sulle banche che hanno fatto, dice Salvini, miliardi di profitto con i prestiti garantiti dallo Stato.
4: Così. Sono convinto che il governo e la Lega su questo sarà intransigente e propositiva, chiederà agli istituti bancari un contributo alla crescita economica del paese.
3: Tema indigesto a Forza Italia che come i meloniani punta a riportare a casa dopo 40 anni il nucleare, incassato quello della Camera, il centrodestra punta al via libera del Senato entro fine estate.
5: Abbiamo bisogno di un mix energetico che sia quanto più possibile vario, ma che sia quanto più possibile di nostra sovranità. Dobbiamo ricominciare, soprattutto in Italia, ma anche in Europa, a produrre energia dall'interno.
3: Rinnovabili e geotermico, la sfida, invece di Bonelli, la destra dice faccia la battaglia insieme a noi. Dal palco di Rapallo, la proposta di Elly Schlein.
6: Io do la piena disponibilità per costruire una strategia della crescita, a fare un'alleanza con i giovani imprenditori che come noi vogliono finalmente cambiare questo paese senza una politica che continua a dare colpa a qualcun altro oppure che non si prende da sola la responsabilità di fare le cose coraggiose che vanno fatte.
2: Di ricette economiche si discute a Milano, al meeting Tax the Rich, promosso dall'Alleanza della Sinistra Europea. Andiamo in diretta da Diana Fichera.
7: Sul palco della Santeria di Milano si è concluso l'intervento della europarlamentare portoghese Catarina Martins, co-presidente dell'Alleanza della Sinistra Europea. Tassare i ricchi, condividere la ricchezza e costruire democrazie migliori. Di questo si sta discutendo nel corso di un evento che riunisce gli esponenti di 11 movimenti europei che compongono l'Alleanza. L'obiettivo è quello di confrontare le molte proposte avanzate da forze politiche e associazioni per tassare i grandi patrimoni, i profitti delle multinazionali, la cosiddetta ricchezza immobile, una tassa che secondo chi la propone inciderebbe su un numero ristrettissimo di persone e da utilizzare per finanziare il welfare, i servizi sociali e la transizione ecologica. Allora sentiamo il segretario di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni, poi linea a voi.
8: È l'ora di dire che enormi ricchezze devono dare qualcosa nell'interesse generale. Non c'è niente di assurdo in questa proposta, è una proposta di buon senso, ragionevole, è una proposta riformista, perché essere riformisti significa questo, significa riformare la realtà per migliorarla, e chiedere a chi ha tantissimo di dare qualcosa è semplicemente una questione di buon senso.
2: Torniamo alle notizie dall'estero. Con il conflitto in Medio Oriente continuano gli attacchi israeliani nel sud del Libano che provocano nuove vittime. In diretta da Gerusalemme l'inviata Lucia Goracci.
9: La CNN rivela che secondo sue fonti durante il recente conflitto Israele avrebbe schierato al confine con l'Iran in Azerbaijan truppe di intelligence ed elite, e questa è un'informazione che farà certo discutere. Intanto

0: Libano c'è anche la nota ambientalista Mona Khalil tra i feriti nei bombardamenti israeliani oggi. A Zib Din ci sono invece 5 persone, tra cui anche paramedici, vittime di un bombardamento. Stavano distribuendo pane alle famiglie. Nel sud, a maggioranza sciita, insomma, il cessate il fuoco non è mai arrivato. Così un noto leader di quella comunità, lo speaker del Parlamento Nabih Berri, che spesso fa da intermediario tra Hezbollah e la diplomazia internazionale, boccia l'accordo di cessate il fuoco raggiunto a Washington da governo libanese e israeliano e dice serve un tregua piena. Il governo continua a difenderlo e insiste, l'Iran non ci tratti come merce di scambio. I morti sono 3.558 in Libano dal 2 marzo scorso, ma anche Israele subisce il ferimento grave di 2 suoi soldati in combattimento. Così Netanyahu sospende l'esame per l'approvazione dell'accordo di cessate il fuoco con il Libano presso i suoi ministri finché, dice, non sarà accolto, accettato anche da Hezbollah. A te la linea.
1: Prosegue l'inchiesta sulla strage di Crans-Montana, oggi a Sion, nuovo interrogatorio per i coniugi Moretti, il dolore della mamma di una giovane vittima. L'inviato Yari Pilati.
2: Ho perso mio figlio Arthur in questa tragedia, per questo sono vestita di bianco. E la sua foto la porto a sinistra, sul cuore.
3: Eccolo Arthur, aveva 16 anni e sua madre è venuta ad ascoltare Jacques e Jessica Moretti per capire il loro stato d'animo, racconta, e loro arrivano. Interrogatorio incrociato, Jessica mette le mani avanti. Capisco il dolore dei familiari, dichiara in aula, ma anche noi ci sentiamo massacrati, annientati.
2: Ma lei tutte le sere mette i suoi figli a letto. Molti di noi non possono farlo, non possiamo dare loro un bacio della buonanotte. Questo è l'annientamento.
3: In aula Jessica ammette di aver falsificato nel 2015 questo preventivo di acquisto della famosa schiuma acustica infiammabile, trasformandolo in una fattura. Per scaricare le tasse, minimizza. E viene indagata anche per falso. Poi i PM le riportano le accuse dei dipendenti. Sapeva che la cameriera Sian saliva regolarmente con le fontane di scintille sulle spalle di un collega, come in questo video del 27 dicembre. E allora lei crolla.
4: Difficile difendersi e quindi si è creato questo momento di difficoltà.
5: Cioè si è messa a piangere a un certo punto.
4: Esattamente, e abbiamo interrotto.
3: Le mostrano anche un messaggio WhatsApp in cui chiede di fare quello spettacolo.
6: Non era certamente, diciamo, una loro idea organizzativa, però invece emerge anche un po' il contrario.
7: Gettare responsabilità sempre sugli altri, francamente, oltre a non essere convincente, è una cosa che anche indispettisce.
3: La famiglia di Chiara Costanzo le fa gli auguri con un post. Sorrideremo pensando al tuo sorriso, vorresti così. Oggi avrebbe compiuto 17 anni.
1: Rientriamo in Italia, in Calabria proseguono le indagini sulla strage dei 4 braccianti arsi vivi all'interno di un'auto. Domani la grande manifestazione indetta dalla CGIL contro il caporalato. Allora vediamo il reportage dell'inviata Francesca Malaguti e poi con Valeria Papitto il commento di Monsignor Francesco Savino, vescovo di Cassano allo Ionio e vicepresidente della CEI per il Sud Italia.
8: Ci troviamo nelle campagne di Doria, ci sono diverse culture, qua per esempio vediamo ulivi ma anche ortofrutticola.
9: È in questa vallata del nord della Calabria che trovano lavoro tantissimi braccianti come Wasim, Ulay Smat, Fasal e Safi, morti carbonizzati al distributore. Qui spesso li portano i caporali coi loro furgoni. Gli operatori di Cidis ci vengono ogni giorno per offrire un passaggio a chi va nei campi e cercare di tenerlo lontano dall'illegalità. Con loro c'è anche Mohammad Usman, venuto dal Pakistan, che ha alle spalle una storia di sfruttamento.
10: Ha fatto il rotto balcanico, cioè ovviamente dalla Turchia, Grecia, Macedonia, Serbia, Bosnia, Croazia, Slovenia e dopo in Italia. Ora sono in regola, però dall'iniziativo no. Mi pagavano in nero dopo 2 mesi, dopo chissà 20 giorni di ritardo e mi pagavano 35 euro al giorno, 8 ore di lavoro.
9: La pista del caporalato e dello sfruttamento è anche quella principale che seguono in procura a Castrovillari per capire il movente della spaventosa esecuzione che si è consumata qui, lungo la statale ionica. Restano in carcere i 2 cittadini pakistani accusati di aver bruciato vivi 4 lavoratori stranieri come loro. Oggi in Calabria la ministra del lavoro Calderone ha garantito che rafforzerà i presidi contro il caporalato, ma per i braccianti stranieri è ancora tanto il lavoro da fare.
11: Lo Stato non li accoglie, ad accoglierli trovano i caporali e questa è la grande, è veramente il punto su cui lo Stato

0: Stato deve riflettere.
1: Quel video ha, direi, ustionato, ha violentato la mia anima, il mio cuore pensante, la mia coscienza sia di cittadino che di credente che di vescovo. Ormai abbiamo toccato il fondo, l'abbiamo raschiato. È arrivata l'ora, ma un'ora direi comunitaria, collettiva, direi di ribellione delle coscienze. Ho lanciato un grido, basta anche con le passerelle, basta con le facili emozioni, direi basta anche con i soliti riti che poi, una volta che passano dei giorni, tutto ritorna come prima. È l'ora in cui dobbiamo ribellarci tutti, perché non è possibile che nel terzo millennio quattro braccianti muoiano in questo modo. In quell'omicidio che è stato così crudele è morta l'umanità, è morta la coscienza, è morta la politica. Alla società chiedo una ribellione delle coscienze. Ci vuole un soprassalto, ci vuole un sussulto da parte di tutti noi, ma non soltanto emotivo. Deve essere un sussulto culturale che deve piano piano attivare processi di cambiamento totale.
2: È stata assolta in appello per legittima difesa Macha Sulaev, la ventenne processata a Torino per aver ucciso il padre 2 anni e mezzo fa a Nizza Monferrato. In primo grado la ragazza era stata condannata. Francesca Sancin.
3: Una ragazza che non ha scelto di uccidere il padre, ma di difendersi e difendere sua madre. Queste le parole in aula del legale di Macha Sulaev, la giovane imputata per aver ucciso con 2 coltellate a marzo del 2024 il padre nella casa della famiglia a Nizza Monferrato, vicino ad Asti. E così devono aver pensato i giudici della Corte d'Assise d'Appello di Torino, che oggi l'hanno assolta. Legittima difesa, le motivazioni chiariranno le ragioni della decisione che ribalta completamente la sentenza di primo grado. La ragazza era stata condannata a 9 anni e 4 mesi ed era sottoposta all'obbligo di firma. I giudici che oggi l'hanno assolta hanno anche disposto il suo ritorno in libertà e finalmente adesso lei, libera, lo è davvero, libera di gettarsi dietro le spalle un passato fatto di paura continua, di una quotidianità di violenze e urla, come quelle registrate sul telefonino della ragazza di uno dei 3 fratelli. Audio con minacce in ceceno, lingua della famiglia, di questa volta nel procedimento si è tenuto conto. C'era anche Macha oggi ad ascoltare la sentenza, il velo in testa e l'emozione negli occhi.
4: Macha Sulaev era presente, era felice e triste nello stesso tempo, perché era molto emozionata, ha metabolizzato poco la cosa, è esplosa in lacrime e devo dire che in questo momento il pensiero va a lei, perché la sentenza di primo grado era ingiusta e andava riformata.
2: Torniamo a parlare della morte del giornalista Andrea Purgatori, avvenuta 3 anni fa a Roma. Sono stati rinviati a giudizio per omicidio colposo i 4 medici che lo ebbero in cura. Maria Teresa Palamà.
5: Sono passati quasi 3 anni dalla morte del giornalista d'inchiesta Andrea Purgatori. Ora i sospetti dei familiari, che avevano presentato già il giorno dopo un esposto alla Procura di Roma, trovano un primo importante riscontro. Il giudice dell'udienza preliminare ha rinviato a giudizio per omicidio colposo 4 medici, il rinomato radiologo Gianfranco Gualdi, l'assistente Claudio Di Biasi, la dottoressa dell'equipe Maria Chiara Colaiacomo e il cardiologo Guido Laudani. Per i pubblici ministeri avrebbero dato corso una catastrofica sequela di omissioni ed errori nella diagnosi e nella cura di Purgatori, che lottava contro un tumore ai polmoni.
6: Esprimiamo soddisfazione perché la decisione di oggi del Tribunale di Roma convalida la tesi che nella gestione sanitaria di Andrea Purgatori dei famosissimi medici e delle rinomate cliniche private abbiano commesso dei gravi errori che adesso dovranno essere verificati in un processo.
5: Secondo la perizia dei consulenti della Procura, il giornalista sarebbe morto per endocardite infettiva che si sarebbe potuta curare con antibiotici. Invece fu sottoposto a radioterapia per metastasi al cervello che non c'erano. Tra le accuse anche quella di falso per il referto di una risonanza magnetica alterato per nascondere lesioni ischemiche mai individuate prima. Il processo comincerà il 12 gennaio prossimo.
2: L'ex sindaco di Venezia Luigi Brugnaro andrà a processo per presunta violazione della legge sulle spese elettorali del 2020 per uno sforamento di 300.000 euro. Lo ha deciso il giudice per le udienze preliminari di Venezia, che ha accolto la richiesta dei PM. Prima udienza il prossimo 21 settembre. Diventa un caso il diverbio scoppiato all'aeroporto di Fiumicino tra il senatore di Fratelli d'Italia Menia e una coppia omosessuale che avrebbe redarguito per atteggiamenti affettuosi all'attacco le opposizioni. Seguiamo Giusy Sansone.
0: Un senatore

0: L'amministratore di Fratelli d'Italia, Roberto Menia, in attesa di un volo in una saletta dell'aeroporto di Fiumicino, redarguisce una coppia omosessuale seduta accanto a lui per essersi scambiata delle effusioni. Esiste l'educazione e vale per tutti, ha spiegato oggi Menia. Non esistono categorie più uguali di altre. In un posto pubblico ci si comporta civilmente. Tiene il punto Menia, già deputato con il Movimento Sociale Italiano e Alleanza Nazionale e prima ancora negli anni Ottanta segretario provinciale del Fronte della Gioventù di Trieste. Parole confermate anche dai testimoni, fra cui un altro senatore del Movimento 5 Stelle, Luca Pirondini, che si trovava in quella stessa saletta e che interviene per difendere la coppia. Le opposizioni attaccano, quello di Menia è un comportamento omofobo spacciato per offesa al decoro, accusa Italia Viva. Gravissima è l'ostentazione dell'omofobia da parte di un senatore della Repubblica, rincara il Partito Democratico. Menia è l'esempio di come l'educazione sesso-affettiva serva, dice Riccardo Magi, ricordando la legge passata ieri sull'educazione alla sessualità negata ai giovanissimi da questo governo definito oscurantista dalle sinistre.
1: È ancora polemica sulla legge che rende necessario il consenso informato delle famiglie per l'educazione affettiva e sessuale nelle scuole, critica anche l'associazione Cecchettin. Gabriele Carletti.
2: Educare all'affettività non può essere facoltativo, è la via maestra per la prevenzione, lo ribadisce la Fondazione Cecchettin che giudica un passo indietro la legge Valditara che vincola i corsi al consenso dei genitori.
3: Si rallenta la possibilità di realizzare questo tipo di attività e magari appunto alla fine coloro che le seguiranno sono magari le persone che ne hanno anche meno bisogno.
2: Pesa anche lo stop nelle scuole primarie, il ministro l'ha motivato con la volontà di tutelare i bambini dalla propaganda di genere, trovando una sponda nei provita. Per chi va nelle scuole a parlare di violenza, dei pericoli di condivisione di immagini intime, la legge rischia di lasciare i più piccoli e i genitori soli e impreparati.
3: In un momento in cui, tra l'altro, l'accesso a tematiche legate alla sessualità è molto precoce e diretto attraverso i social media. Invece affrontarli con competenze e con consapevolezza è molto importante.
2: Libri come questi che mostrano che certi ruoli possono essere svolti indifferentemente da uomini e donne, d'ora in avanti resteranno fuori dalle scuole primarie.
4: Non permettere che nelle scuole dell'infanzia, nelle scuole primarie, si cominci l'educazione al consenso, il rispetto per il proprio corpo, per il corpo altrui, è un gravissimo danno che stiamo facendo alla scuola pubblica.
2: Dalle medie in su si potrà fare, ma solo dopo aver informato i genitori su contenuti, materiali didattici e esperti coinvolti. Per i critici, così si alimenta soltanto la sfiducia nelle scuole, nei docenti.
4: Il consenso informato serve a dire che c'è qualcosa che potrebbe essere pericoloso.
1: Nella giornata mondiale dell'ambiente le località più belle che si stanno adattando alla crisi climatica vengono premiate da Legambiente e Touring Club. Pollica è la regina dell'estate 2026. Elisa D'Alto.
5: Basta vedere il mare di Pollica, la ricchezza del suo entroterra, per capire perché il borgo cilentano sia stato eletto mare più bello d'Italia, al primo posto nella guida blu di Legambiente e Touring Club. Nel giorno che l'ONU dedica all'ambiente, tornano le cinque vele, prestigioso riconoscimento che premia non solo le acque più cristalline, ma quei luoghi che sono riusciti ad adattarsi alla crisi climatica.
6: Il mare italiano non è solo una destinazione estiva di vacanza, ma è un patrimonio naturalistico, culturale, economico straordinario.
5: Campania, Sardegna e Puglia dominano la classifica del mare più bello. Dopo Pollica spicca Baunei, poi Otranto, Domus de Maria e San Giovanni a Piro. La rivincita del nord arriva invece con i laghi, premiati con le cinque vele, quello di Molveno, segue il lago del Mis, Monticolo, Santa Croce e Fiè. Bellezza, ma anche tutela della biodiversità. Con le temperature più alte, la caretta caretta sceglie sempre di più le coste italiane per nidificare e così salgono a 124 rispetto ai 102 dello scorso anno i comuni che hanno adottato misure concrete per rendere le spiagge un luogo sicuro anche per le tartarughe.
1: Il tennis, colpo di scena al Roland Garros, Matteo Arnaldi rinuncia alla semifinale a causa di un virus, l'annuncio pochi istanti prima dell'atteso derby azzurro. Flavio Cobolli vola così automaticamente in finale, domenica se la vedrà con il tedesco Alexander Zverev. Al Teatro Nazionale di Roma lo spettacolo su Desdemona interpretato dalle detenute di Re Bibbia. Vediamo con Luciana Parisi.
7: Il teatro porta una ventata di vita, cioè uno spruzzo di libertà, piccolo però è importante per noi, molto.
8: Uno spruzzo di libertà, dice Lucia, essere autentiche nella finzione. È il paradosso del teatro raccontato dalle donne del Muro Alto, la compagnia di attrici detenute del carcere di Rebibbia.
9: Sono riuscita a tirare fuori dei pezzi che ormai io ci avevo sparsi. Sono riuscita a metterli insieme, anche se manca poco.
8: Ieri sera erano in scena al Teatro Nazionale di Roma con Desdemona, Studio 1, di Francesca Tricarico.
10: Abbiamo scelto di lavorare sull'Otello perché sentivamo l'esigenza di parlare del potere manipolatorio della parola, che in carcere risuona ancora di più.
11: Io praticamente sono Iago, personaggio cattivo che rispecchia il mondo di ieri e questo di oggi. Amore per denaro, potere. È un brutto personaggio,
8: La tragedia di Shakespeare si intreccia con la storia vera della deportazione di 250 donne dall'Inghilterra all'Australia sulla nave Lady Juliana.
9: Quando tu entri in carcere pensi che la tua vita è finita, ma non è così. Il carcere è un inizio di una nuova vita fuori di qua.
1: Ultima puntata della Pennicanza, Fiorello chiude con Biggio la stagione del programma di Rai Radio 2 e al TG3 dice torneremo. Claudio Pandolfi.
12: Per il gran finale della Pennicanza, Fiorello e Biggio arrivano in studio carichi di energia e anche di arancini, consumati insieme a tutta la redazione per festeggiare una stagione trionfale.
13: È uscito dalla diretta.
14: Appena uscita, com'è andata?
13: È malissimo. Vabbè, penso bene, è stata una bella avventura. Non sappiamo neanche noi quello che abbiamo fatto. Abbiamo iniziato in una maniera, abbiamo finito in un'altra, ci siamo spostati al mattino, al pomeriggio, Rai Play, canale 202. Delle volte neanche noi sapevamo che dobbiamo fare oggi.
12: Un programma itinerante lo definisce Fiorello, pieno di ospiti, gag e imitazioni, come quella di Roberto Fico, presidente della Regione Campania, che oggi a sorpresa ha telefonato in diretta.
15: Pronto?
16: Sono Roberto Fico,
15: ma quello
16: della Regione Campania.
15: Guarda che questo è quello vero. Sì.
17: Ma l'anno prossimo tornerete?
13: Ma sì, ma come si fa?
18: Dobbiamo tornare per
13: ma
18: forza.
13: Come si fa a non tornare, tornare, ragazzi? Torneremo. Per quanto mi riguarda e ci riguarda, per noi quello che è successo quest'anno è l'inizio di qualcosa.
12: E chissà che non ci sia spazio anche per l'amico Amadeus, ieri ospite del programma.
13: Ecco, Amadeus bisogna vedere.
18: Qui vogliono capito, vogliono lo scoop.
13: Bisogna vedere se riesce a tornare a casa.
1: Lasciamo ora la linea ai telegiornali regionali, il TG3 torna a mezzanotte con Linea Notte. Grazie per averci seguito, arrivederci.

0: da bere. Oggi paga Ettore. Oggi paga.
1: Eravamo quattro amici al bar che volevano cambiare il mondo. Tra un bicchiere di coca ed un caffè tiravi fuori i tuoi perché e proponevi i tuoi farò. Si parlava con tenacità di speranze e possibilità.
2: Visto che ha già un conto, attiviamo l'opzione risparmio smart.
3: Sì, va bene.
1: Sono rimasto io da solo al bar. Gli altri sono tutti quanti a casa.
4: Ettore, ti aspetto per il prossimo investimento.
5: Certo.
1: E quest'oggi, verso le tre, sono venuti quattro ragazzini.
6: L'ultimo che arriva paga da bere.
1: Eravamo quattro amici al bar che volevano cambiare il mondo.
7: Buoni e libretti postali. Non è solo risparmio, è il domani che scegli.
8: Da MediaWorld la tecnologia scende in campo con le migliori offerte. Frigorifero combinato Samsung tuo a 599 euro e inizia a pagare tra sei mesi. MediaWorld.
9: Avvolgente, intenso, sorprendente. Müller con pezzi di frutta. Il mio momento di piacere. Una linea, un dettaglio, un'idea. Mazda CX-30.

0: crossover ibrido fatto a regola d'arte. Mazda CX-30, tua da 24.950 euro.
1: Schweppes Limone presenta
2: L'oro di Marte.
3: Limone zero, l'oro della Terra. Take your time.
1: Schweppes Limone zero, il piacere del limone, zero zuccheri. Provala.
4: Scopri I Love Kefir. Fermentato con grani di kefir, lieviti e fermenti lattici vivi. Ha un gusto delicato e si prende cura del tuo benessere. Perché quando ti prendi cura del tuo corpo, la vita ti sorride. I Love Kefir, la tua dose d'amore quotidiana.
5: Hai anche tu un sogno nel cassetto? Scegli il buono 3x4 con premio.
6: Alla scadenza hai il 2,50% anno lordo più un premio del 6%.
7: E una tassazione agevolata sugli interessi.
6: Buono 3x4 con premio. Lo trovi in app su poste.it o vieni qui.
8: Buoni e libretti postali. Non è solo risparmio, è il domani che scegli.
9: Incredibile. Ha quel cuore di frutta nascosto nel bianco setoso che ogni volta, boom, mi fa impazzire. Solo lui, Müller Seta.
10: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 6 litri di latte a 4,69 euro e il raffreddatore ad aria a 119 euro. Lidl, vale davvero.
11: L'estate è arrivata! Metti il costume, muoviti liberamente tra le onde e cerca il tuo equilibrio sul SUP. La tua estate comincia da Decathlon. Trova tutto quello che ti serve al giusto prezzo.

0: Omicidio a Bosco Trecase nel napoletano, un 46enne con precedenti, è stato ucciso con un colpo di pistola da un vicino, ora in fuga. 7 arrestati, 18 indagati in un'operazione dei carabinieri di Foggia sugli assalti ai bancomat. Ci sono anche alcuni colpi messi a segno nella provincia di Avellino. Pozzuoli, polemiche per un'ordinanza del comune, penalizzati i turisti che ora sono costretti a scendere dai bus a oltre un chilometro dal porto. Presentata con una spettacolare festa la nuova stagione del Teatro Bellini, 55 titoli in cartellone tra nuove produzioni e compagnie internazionali. Calcio, giorno dei calendari, debutto in Serie A in trasferta per il Napoli contro il Genoa, poi il Como in casa e la terza azzurri in casa dell'Inter. Intanto De Laurentiis vola a Los Angeles per i mondiali. Buonasera dalla redazione della TGR Campania. Apriamo con l'omicidio a Bosco Trecase in provincia di Napoli. Un uomo di 46 anni è stato ucciso nel pomeriggio con un colpo di arma da fuoco da un vicino ora in fuga. In diretta per noi per tutti gli aggiornamenti c'è Carlo Solimene. A te Carlo.
1: Sì, buonasera Daniele. Proprio alle mie spalle c'è la palazzina rossa da cui due minuti fa è uscita la bara contenente il corpo di Salvatore Solimeno, classe 1980, gennaio 1980, precedenti per rapina, così come pregiudicato per rapina e anche colui che al momento è il principale sospettato per l'omicidio, un vicino di casa di 33 anni, anche egli italiano. Per farvi capire, l'abitazione da cui è uscita la bara è quella del presunto assassino, la palazzina rosa in via Promiscua. Poi la strada che divide Bosco Trecase da Bosco Reale, mentre sulla vostra sinistra si apre Corso Umberto I, dove abitava appunto la vittima Solimeno, e alle spalle delle due abitazioni c'è, confinante con entrambe, c'è un'area comune dove si trovava la vittima quando sono stati esplosi contro di lui 3 colpi di arma da fuoco. Tanti sono i bossoli ritrovati sul posto dei carabinieri, di cui solo uno ha colpito Solimeno, recidendo però l'arteria femorale, ed è lì che a quel punto la vittima è riuscita anche a rientrare nella propria abitazione ed è lì che è ispirata. Questo accadeva intorno alle 16.30 e a dare l'allarme è stata l'agente di strada e la moglie della vittima, che avrebbe anche assistito all'esecuzione. Sempre lei e altri testimoni hanno raccontato ai carabinieri chi sarebbe il presunto uomo che appunto ha sparato. Intorno alle 18 poi sono intervenute le teste di cuoio, perché non si poteva escludere che il presunto assassino fosse rientrato nella propria casa. Hanno fatto irruzione ma non hanno trovato nessuno. Adesso le ricerche dei militari stanno andando avanti in tutta la provincia. A coordinare le indagini il PM di turno della Procura di Torre Annunziata, Emilio Prisco, che è sul posto anche con il medico legale. I comuni precedenti per rapina dei due protagonisti non si riferiscono ai medesimi episodi, ma ovviamente

0: non possiamo escludere che a originare il delitto siano stati motivi legati ai soldi o ad altri tipi di affari illegali. Per il momento da Bosco Trecase è tutto, vi aggiorneremo se dovessero esserci novità.
1: Ringraziamo Carlo Solimene, proseguiamo con il nostro telegiornale. Assalti con esplosivo a sportelli Bancomat, 7 arrestati e 18 indagati nell'operazione condotta dai Carabinieri di Foggia, in cui rientrano anche alcuni casi nella provincia di Avellino. Il servizio è di Carlotta Balena della TGR Puglia.
2: Facevano esplodere i bancomat anche fuori regione, dominavano così bene la tecnica che bastavano pochi minuti per mettere a segno il colpo. In 7 tutti di Ortanova e Ordona sono stati arrestati dai Carabinieri di Cerignola, 18 in tutto gli indagati nell'operazione che fa seguito a quella già avviata lo scorso gennaio per il contrasto agli assalti ai bancomat. Gli episodi contestati nello specifico riguardano 2 sportelli nelle province di Avellino e Pistoia. Dopo il colpo i militari avevano fermato la banda su una grossa auto presa a noleggio. Dentro avevano trovato 17.000 euro in banconote parzialmente bruciate.
3: Una specialità criminale che dalla provincia di Foggia e viene esportata in tutte le aree limitrofe, in questo caso specifico addirittura arrivano a Quarrata in provincia di Pistoia in una notte, da novembre fino a oggi collaborando con i colleghi di Cremona, di Chieti, di Avellino, di Teramo in ultimo, abbiamo arrestato, prodotto in carcere 26 persone per assalto e bancomat, a cui si aggiungono gli altri 7 di questa mattina.
2: Usando le intercettazioni gli investigatori sono riusciti a sventare una decina di colpi negli ultimi mesi grazie a una intensificazione dei controlli che faceva esistere di volta in volta ai criminali. Non c'è un'unica centrale che opera, ma un sapere diffuso e trasversale. Gli arrestati hanno dai 20 ai 51 anni.
4: Ormai il metodo della marmotta cosiddetta è consolidato?
5: Sì, purtroppo abbiamo constatato che è molto diffuso, non c'è una sola centrale organizzata, non è nella conoscenza soltanto di alcuni pochi professionisti del crimine. Purtroppo è molto diffuso in varie bande, in vari gruppi, il che spiega la numerosità e la frequenza.
1: Disagi a Positano, in costiera amalfitana, per la caduta di alcuni massi lungo la strada che collega le frazioni di Nocelle e Monte Pertuso, in località Montagna Spaccata. La via è chiusa al transito e centinaia fra cittadini e turisti sono isolati. Si lavora per ripristinare la circolazione nel più breve tempo possibile. Il comune di Positano invita le persone a non recarsi nella zona del crollo per evitare di intralciare i lavori. E fa discutere un'ordinanza del comune di Pozzuoli che impedisce ai bus turistici di fermarsi in zona porto. I dettagli con l'inviata Francesca Coppola.
6: Uscendo dalla tangenziale, gli autobus turistici dovrebbero percorrere questa galleria, arrivare su questa rotonda di via Fasano e grazie a questo piccolo cartello che ha posto il comune di Pozzuoli dovrebbero fermare qui e far scendere qui i turisti insieme ai bagagli, insieme ai bambini, insieme a chiunque debba raggiungere il porto di Pozzuoli senza avere la possibilità di arrivare direttamente al porto e senza avere né una banchina né un marciapiede adeguato.
7: In tutto 1 chilometro a piedi e con l'ostacolo non da poco del caldo estivo. È il tragitto che da una settimana sono obbligati a percorrere i turisti diretti all'imbarco per le isole. Un'ordinanza del comune di Pozzuoli vieta bus e minivan di avvicinarsi al porto e lasciare lì passeggeri e bagagli. Unica deroga è per il trasporto dei disabili e per i bus che si imbarcano insieme ai loro passeggeri. Sul piede di guerra le agenzie di trasporto, nell'ultimo fine settimana nel porto 8.000 transiti al giorno. Un tavolo convocato dall'assessore regionale Casillo ha provato ad affrontare la questione. Il sindaco di Pozzuoli chiede una soluzione comune con i sindaci di Ischia e Procida.
8: C'è un impegno da parte dei sindaci delle isole ad emanare un'ordinanza di divieto di circolazione per quanto riguarda il fine settimana dei mezzi di trasporto e quindi di regolarizzare anche durante la settimana il transito dei mezzi di trasporto. Una volta avuto questa risposta, io sono pronto anche a rivedere nelle forme e nei modi più giusti per il nostro territorio all'ordinanza emessa per quanto riguarda i bus turistici.
7: I commercianti di Pozzuoli raccolgono firme contro l'ordinanza, Confesercenti annuncia ricorso al TAR e sottolinea il rischio è che ci si rivolga ad altri porti.
6: Ovviamente se le agenzie di viaggio vedono una condizione di disagio al porto di Pozzuoli faranno partire i loro turisti da Napoli.
1: Voltiamo pagina, a Ponticelli 2 giornate di attività in memoria di Ciro Colonna, vittima innocente della Camorra 10 anni fa. Alessio Aversa.
9: A 10 anni dall'omicidio, il quartiere di Ponticelli, la rete Libera, la Fondazione Polis ed altre realtà dell'associazionismo ricordano Ciro Colonna con 2 giornate di attività per gli abitanti del quartiere.
10: Commemorare, ricordare non è solamente un fatto rituale, è la consapevolezza da parte dei cittadini ma anche da parte delle istituzioni di vedere che cosa si può fare di più.

0: Colonna, 19 anni, di Ponticelli, stava giocando a biliardino in un circolo ricreativo del suo quartiere. Quel giorno una banda di sicari raggiunge l'area per mettere a segno un omicidio. Cercano Raffaele Cepparulo, boss dei Barbudos. Lo trovano e sparano. Muore sul colpo. Non è Ciro l'obiettivo, ma è vicino al giovane boss. Anche lui è centrato da un colpo di pistola. Ciro è vittima innocente di camorra.
1: Mio figlio si è trovato al momento sbagliato, non il posto, perché io abito là e mio figlio era al posto giusto. Al momento fosse sbagliato.
0: Ricordare Ciro, la sua storia e il dramma che ha travolto i suoi familiari, che oltre al lutto hanno dovuto anche combattere per ristabilire i fatti, ovvero che Ciro fosse completamente estraneo a quegli ambienti. Queste giornate nascono anche per ricordare che esiste una comunità in grado di riscattarsi attraverso la legalità, la condivisione di spazi e il gioco.
2: Dopo la morte di Ciro si è avuta un'ulteriore spinta affinché ci fossero degli strumenti per sostenere il lavoro sul territorio delle associazioni.
3: Cambiamo argomento. Europa e giovani sono i temi principali della conferenza nazionale delle Camere di Commercio al Via Oggi a Paestum. Massimo Calenda.
4: Rappresentano l'ossatura economica dell'Italia, sono in ogni provincia e sono la sintesi del tessuto imprenditoriale, ma non solo, del paese. Le Camere di Commercio riunite in Union Camere a Paestum, in provincia di Salerno, hanno deciso di puntare i riflettori su Europa e giovani, due priorità strategiche che il presidente nazionale, il salernitano Andrea Prete, coniuga in questo modo.
5: Credo che lo sviluppo sia continuare a dare alle imprese un supporto importante, soprattutto sugli ambiti che ci vedono maggiormente impegnati: la transizione digitale, non a caso parliamo di intelligenza artificiale, la transizione ambientale, e anche qui stiamo promuovendo le comunità energetiche rinnovabili in tutto il paese, e poi c'è anche il tema dell'internazionalizzazione e del turismo.
4: Nella prima giornata confronto a più voci, partendo proprio dalle considerazioni del vicepresidente della Commissione europea Raffaele Fitto.
6: Le persone hanno bisogno di posti di lavoro di qualità e di opportunità economiche. Hanno bisogno di servizi pubblici di qualità, alloggi a prezzi accessibili, infrastrutture moderne, collegamenti digitali di trasporto solidi.
7: Noi abbiamo un apparato produttivo di piccole e medie imprese che hanno bisogno di sostegno soprattutto su tre profili: la logistica, quindi diminuire i costi per i trasporti, l'energia, quindi diminuire i costi per l'efficientamento energetico, e l'aggiornamento professionale, perché con le nuove tecnologie bisogna non solo avere un lavoro, ma riuscire a mantenerlo.
8: Comunque l'Italia sta cercando anche in Europa di far capire la strada giusta da percorrere. Io credo, insomma, che riusciremo a superare anche questo momento delicato e affrontare il futuro con un po' più di serenità.
3: A Roma, cerimonia di consegna del premio Made in Italy Sostenibile. Il servizio è di Francesca Cosentino.
9: Sono i quattro vincitori dell'annuale edizione del premio Made in Italy Sostenibile, curato da Valeria Mangani e consegnati al Ministero delle Imprese e del Made in Italy. A Brunello Cucinelli, titolare della omonima azienda tessile di Solomeo in Umbria, a Stefan Winkelmann, CEO di automobili Lamborghini, a Barbara Cimmino, imprenditrice campana, cofondatrice dell'impero dell'intimo Yamamai, e a Matteo Marzotto, presidente del gruppo industriale Minerva Hub, che opera nel settore del lusso. Ai quattro imprenditori italiani il premio per le migliori innovazioni e tecnologie applicate alla sostenibilità.
10: La sostenibilità è la nuova frontiera del Made in Italy per essere sempre più apprezzato anche dai nuovi consumatori, che sono più attenti al rispetto dell'ambiente e delle regole sociali.
11: Siamo dei convinti sostenitori del fatto che oggi la competitività dipenda dalla sostenibilità ed è un modo corretto per stare sul mercato, perché per il Made in Italy è importante guardare non solo la bellezza, la qualità, la sostenibilità,

0: al Festival delle Radio Universitarie nel complesso di San Marcellino e Festo, la RAI protagonista. Francesca Martelli.
1: Una storia lunga 802 anni, quella dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, con eventi fino al 12 giugno.
2: Questa è l'unica università del paese che ha laureato 3 Presidenti della Repubblica. La Federico II è una grande risorsa del paese ed è una colonna portante per il Mezzogiorno.
1: Federico II aveva bisogno di una classe dirigente che non c'era, andava creata. Così il 5 giugno del 1224 scrisse ai suoi sudditi. Più di 8 secoli dopo, nell'Aula Magna dell'Università, 7 ex studenti ricevono il titolo di laureati illustri 2026. Tradizione e innovazione si mescolano nell'ateneo laico più antico d'Europa, dove è in corso il Festival delle Radio Universitarie.
3: La RAI nasce come radio, come EIAR, e poi si trasforma anche in televisione, quindi non poteva non esserci la RAI.
4: La radio in maniera particolare ha sopravvissuto a tutti i cambiamenti tecnologici, mentre la televisione si è imbattuta nel mondo delle piattaforme, si è imbattuta in tanti cambiamenti tecnologici, nell'HD, in tante altre cose, la radio in questi cambiamenti è rimasta più o meno stabile. Adesso subisce un po' il cambiamento dei podcast, ma podcast è radio, perché lo ascoltiamo in macchina, ascoltiamo mentre siamo in passeggiata.
1: Per gli studenti anche l'augurio di Tony Esposito.
5: Essendo radio delle università, quanta buona musica, quanta buona informazione, quanta preziosità fondamentale.
0: Gli spettacoli con la nuova stagione del Bellini, Luigi Carbone.
6: Da anni la presentazione della stagione del Teatro Bellini è spettacolo trascinante, festa iconica, finestra creativa su quel che accadrà. Nell'happening ideato da Daniele Russo e Alfredo Angelici, musica dal vivo, dal tango e ritmi balcanici alla lirica, danza, video art e diverse performance.
7: Inauguriamo prima il piccolo con James Franco, che è una star internazionale, che produciamo con lo spettacolo Desert Film, che è anche un po' il segno dell'internazionalizzazione a cui stiamo lavorando in questi anni. Non a caso a maggio invece in Sala Grande avremo lo spettacolo di Matthew Lenton.
6: Il disvelamento degli spettacoli attraverso le illustrazioni degli studenti della Scuola Italiana di Comics, animate in un video realizzato dagli allievi dell'Accademia di Belle Arti di Napoli, proiettato su schermi sospesi all'interno del teatro. E allora, tra Sala Grande e Piccolo Bellini, 55 i titoli in cartellone, si attraversano linguaggi con nuove produzioni ed emozionanti ritorni dai Momix di Botanica Season 2 a Stefano Massini con lo Zar, da Filippo Timi a Carrozzeria Orfeo e Vucciria Teatro, da Antonio Rezza e Flavia Mastrella a Fabrizio Gifuni con gli studi su Moro e Pasolini. Ci sono poi omaggi a Lavanoni di Pacifico e a Gaber di Neri Marco Re e ancora a Sonia Bergamasco diretta da Antonio Latella in Oscar di Linda D'Alisi, Luca Zingaretti in Marco Polo, Le città invisibili, Luca Marinelli in La cosmicomica vita di Q.
7: E c'è anche Maccio Capatonda, che è una nostra nuova produzione che sarà in scena a novembre, poi girerà tutta l'Italia.
6: Non mancheranno concerti, danza, opere per i bimbi con Bellini Kids, fino a fine maggio, quando chiuderà il cartellone una nuova produzione The Whale di Samuel Hunter con Daniele Russo e regia di Marco Lorenzi.
0: Siamo al calcio con i calendari della nuova Serie A, Vittorio Marotta.
8: La prima al Ferrari scontro il Genoa nel fine settimana del 22 e 23 agosto. L'esordio in casa il weekend successivo contro il Como e alla terza già il primo big match in casa dei campioni d'Italia dell'Inter. Inizio di campionato tutt'altro che facile per il Napoli, che anche quest'anno debutta in trasferta, richiesta della società azzurra per consentire il rifacimento del manto erboso dopo la stagione di concerti al Maradona. Due turni infrasettimanali, 4 soste comprese la pausa natalizia, ultima giornata nel weekend del 29 e 30 maggio. Nel nuovo Napoli un ruolo da protagonista lo avrà Alisson Santos, la sorpresa più lieta della stagione appena trascorsa. L'esterno brasiliano, 4 reti in 14 partite, è stato ufficialmente riscattato dallo Sporting, un'operazione complessiva tra prestito e acquisto del cartellino da 20 milioni di euro. Nel Napoli che verrà ci sarà anche Leonardo Spinazzola, rinnovo imminente per il terzino sinistro che firmerà un biennale. Questi i primi punti fermi, in attesa che Allegri si liberi dal Milan, il mercato azzurro di fatto è già iniziato.
0: La prevenzione del tumore al seno al centro di sport, salute e benessere in piazza del municipio, domani e dopodomani. Lilli Viccaroteo.
9: Sarà Piazza Municipio a Napoli la cornice della terza edizione di Sport, Salute e Benessere, l'evento mirato alla prevenzione del tumore al seno da combattere non solo con la diagnostica.
10: Siamo in piazza con l'associazione per le donne affinché attraverso visite senologiche ma anche un evento di aggregazione

0: di gruppo sia possibile effettuare un cambiamento nello stile di vita. Promuovere un cambiamento nello stile di vita significa ridurre il rischio che la donna possa ammalare di tumore al seno.
1: Stand dedicati a yoga, pilates, ginnastica dolce per imparare a dare al proprio corpo un'attenzione diversa.
0: Un cambiamento di stile di vita completo della donna con un'alimentazione che sia regolata secondo gli standard previsti dall'OMS e un'attività fisica regolare possono prevenire 3-4 tumori al seno su 10.
1: La 2 giorni sarà dedicata a consulenze non solo oncologiche, ma anche alla nutrizione, psicologia e allenamento per tutte, ma soprattutto per le più giovani.
2: Purtroppo l'incidenza per le donne, per le giovani donne è ancora alta rispetto a tanti anni fa.
1: Quindi invitiamo soprattutto le giovani donne a fare più prevenzione?
2: Soprattutto le giovani donne, ma anche le over, chiaramente. Sì, sì, sì, sì.
3: Prima di chiudere ci colleghiamo nuovamente con Bosco Trecase per il fatto di cronaca con cui abbiamo aperto il nostro telegiornale. Carlo Solimene, a te Carlo.
4: Sì, buonasera, potete vederlo, sono state riaperte Corso Umberto, riaperte al traffico Corso Umberto e via Promiscua, ovvero le due strade dove abitavano la vittima Salvatore Solimeno e il presunto colpevole, un 33enne italiano, colui che avrebbe sparato, secondo quanto riferito dai testimoni che hanno assistito all'esecuzione, tra cui la moglie della vittima. Questo accadeva intorno alle 16:30, da allora del presunto assassino si sono perse le tracce, i carabinieri hanno fatto irruzione nella sua abitazione ma non hanno trovato nessuno, le ricerche vanno avanti in tutta la provincia e il fatto che abbiano aperto la strada vuol dire che effettivamente il lavoro qui dei militari è terminato, quindi la linea può tornare allo studio.
3: Bene, tutti gli aggiornamenti su questa notizia e su tutte le altre notizie sul nostro sito nelle prossime edizioni del nostro telegiornale. È tutto, grazie per averci seguito, buona serata.
5: Il meteo regionale è presentato da Acqua Minerale Sant'Anna.
6: Sulla Campania, locali fenomeni. In dettaglio, le zone climatiche. Su pianura campana e vesuviano, condizioni di bel tempo, nonostante isolati addensamenti e rovesci pomeridiani. Sull'Appennino campano, qualche rovescio pomeridiano, poi il cielo si manterrà sereno o poco nuvoloso. Sul Salernitano, annuvolamenti poco significativi in veloce transito, con prevalenza di ampie zone di sereno. Le temperature tenderanno ad aumentare, sia nei valori massimi che in quelli minimi, su tutto il territorio regionale.
7: Uliveto favorisce una buona digestione grazie al bicarbonato e magnesio
8: e mantiene ossa sane e forti
9: perché è una fonte di calcio altamente assimilabile.
7: Buona digestione, ossa forti e ti mantieni giovane
8: perché Uliveto è Uliveto.
9: Uliveto, acqua della salute.

0: Buono, buono, buono!
1: È buono! Bonduel, il buono che ci piace, per accontentare tutti, ma proprio tutti.
2: Se quel giorno non avessi visto quella stella, la mamma non mi avrebbe mai preparato il panino al salame più buono della mia vita. E io non avrei mai potuto offrirlo a Silvia, per poi innamorarmi dei suoi occhi. Se non mi fossi innamorato di quegli occhi, non li avrei mai riconosciuti 20 anni più tardi. Ma alla fine, sapete cosa ho imparato? Che se trovi qualcosa di veramente buono, vorrai sempre condividerlo. Vuol
3: dire qualità. Negroni, la tua buona stella.
4: C'è il Black Friday! Un'estate di occasioni da cogliere al volo! Samsung Galaxy S26 da 256 giga a 799 euro! Euronics, un mondo più avanti!
5: Le scegli e senti il mare che le accarezza, il profumo che si diffonde e tutto il sapore che ami. Cozzegni e Dittas, noi siamo il mare.
6: Bontà o salute?
7: Bontà e salute.
8: Io so i Valsoia, tutto vegetale, con fermenti vivi, calcio e vitamine.
9: L'amore è ancora più bello sulla spiaggia al venticello. In famiglia è complicato se il regalo è riciclato.
10: Quando il mondo è ballerino, il salvadanaio si fa piccino.
11: Beh, tanto per quello ci sono i BTP Italia Sì.
12: Per i tuoi risparmi, meglio certezze che previsioni. Compra BTP Italia Sì dal 15 al 19 giugno.
9: Prevedo che a comprarli provvedo.
13: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come 6 litri di latte a 4,69 euro e il raffreddatore ad aria a 119 euro. Lidl, vale davvero.
14: José Prima.
15: Certo, basta diventare cliente prima.
14: Però poi José Prima. Respect.
16: Per prima i clienti vengono prima. Per la tua auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima.
17: Due Aperol Spritz.
18: Un Aperol Spritz.
17: Un Aperol Spritz.
16: Aperol. Chiedi l'originale.
19: Pronti per partire? Ma certo, se parti dai consigli di un esperto, acquisti la tecnologia che fa per te e ricevi un regalo mondiale. Un fantastico set di 3 valigie ultraleggere. Expert, gli esperti sempre con voi.

0: Ma che bella accoglienza, grazie, grazie. Avete letto la locandina bene? Che c'è scritto? Never green, perfette sconosciute. Che vuol dire? Vuol dire che stasera sentirete per lo più delle canzoni che non sono famosissime. I telefonini, fate quello che vi pare. Non me ne frega niente, tanto sono abituato, quindi non state lì a nascondervi.
1: La Commissione europea ha accolto la richiesta italiana di avere maggiore flessibilità di bilancio per affrontare la crisi energetica. Un risultato estremamente importante, un risultato che in molti consideravano impossibile, ma che abbiamo costruito con determinazione e con pazienza e che conferma la capacità dell'Italia di far valere i propri interessi e di proporre soluzioni efficaci e di buon senso all'intera Europa.

0: succede.
1: L'Italia non può fare a meno dell'energia nucleare. È la cosa più urgente e importante per abbassare in prospettiva le bollette per le famiglie e per le imprese, quindi però dobbiamo partire con i progetti entro la fine della legislatura.
2: Caso è clamoroso perché l'addio di Pina Picerno è di quelli che fanno rumore. Il primo è stato il senatore Enrico Borghi, che 2 anni fa ha lasciato il PD per Italia Viva. Stesso percorso per Anna Maria Furlan, senatrice PD, con un passato da leader sindacale. Il 4 maggio di quest'anno è Marianna Madia ad annunciare: provo da un'altra prospettiva a costruire un pezzo di centrosinistra.

raccontando e quello che vi racconto tra poco è un film dell'orrore. Non cambiate canale, è un thriller, non è un thriller, è orrore di quelli splatter.

sempre Berlusconi, sempre Dell'Utri, sempre con qualcuno che però c'ha questo retropensiero, beh, mafia, Berlusconi, Mediaset, Fininvest, La Standa, Graviano, Spatuzza, quel

0: questa straordinaria costruzione, che purtroppo Berlusconi non potrà più vedere perché non c'è più, ma che Dell'Utri vedrà, è una costruzione che è miseramente fallita.
1: Riccardo Sinigallia, sentiamo buona. Io sto qua in palestra per allenarmi per un solo motivo, perché da c'accidere. Io da boffa e mazzata. Tu non si manca a scopo a mezzo e pacche, cavallo e bello monne che portare meglio morte chi te morto e boppa s'aiuta che vuole il mondo.
2: Questo video agghiacciante rimane la prova principale. Due uomini, identificati come i fermati, appiccano fuoco all'auto e tengono le porte chiuse per impedire la fuga di chi è dentro. Non trovano scampo Vassem, Safi, Ullai Smat e Fazal Amin. Riesce a fuggire solo Tai Mohammad e ora la sua testimonianza è fondamentale.

0: La grazia a Nicole Minetti. Mattarella, dopo le conclusioni della Procura Generale, nessun motivo per rivalutarla, nessuna inconsueta segretezza.
1: Questo è Brad Pitt. E ora che ho la tua attenzione.
2: È un contratto col circo. Pace e bene.

0: Io razionalmente non so dire, Stefania, se c'è un collegamento tra i tributi e gli attributi, tra le due vicende, però se fossi un titolare di quei negozi ora sotto l'occhio della Guardia di Finanza, mi chiederei: ma l'ho fatto il rito scaramantico? Perché se non l'ho fatto ho sbagliato. E diceva Benedetto Croce, che era pensatore razionalista, ma napoletano soprattutto: scaramanzia, non è vero, ma ci credo. E non credendoci prendo le mie precauzioni. Forse loro non l'hanno fatto.
1: Io voglio sapere a questo punto se Mauro Mazza ha mai fatto il rito scaramantico di calpestare gli attributi del toro. Scusami, chiudiamo questa pagina milanese.

0: ma la definizione di ubriaco è diversa da quello che conosca io. Ubriaco è una persona incapace di intendere e di volere e che quindi non è responsabile delle azioni che sta commettendo. Invece lo 0,5% del tasso alcolemico previsto dal codice della strada è un limite tecnico messo dal codice della strada per il quale Pozzolo sarà sanzionato. Sbaglio o no? Domanda, sbaglio o non sbaglio? Someone's running into the Rick building. Back up.
1: E accanirsi sulla tesi insensata che le stragi mafiose avessero avvantaggiato la nascente Forza Italia ha alimentato 30 anni di sospetti, insinuazioni e campagne di legittimazione contro Silvio Berlusconi e Marcello Dell'Utri. La verità storica è totalmente diversa. Mio padre è stato uno dei principali protagonisti della lotta alla criminalità.
2: Certamente.

0: Joseph Goebbels, il genio del male, il braccio destro di Hitler, diceva: una menzogna ripetuta 100 volte diventa verità. Ecco, ci hanno ripetuto per 30 anni Berlusconi, Dell'Utri, mafia.
1: Paviglianiti,
2: dica.
3: Vi ricordate Foucault, no? Che paragonava le scuole, le carceri, le caserme come luoghi di disciplinamento, l'autorità va abbattuta, e quando io sento Elly Schlein parlare di autoritarismo, quando si parla di... No, certamente, però ci sono stati tanti pedagogisti che sono andati verso la società permissiva, tollerante, comprensiva, basta giustificazionismo. Dopodiché
4: facci
3: c'è
4: nomi.
3: Anche... Dopodiché
4: facci
3: c'è
4: nomi,
3: anche...
4: Ministro.
3: Ma è piena la pedagogia di questi e lei
4: Passi
3: lo sa benissimo. Dopodiché
5: però se lei dice
4: Milani era molto severo,
3: dopodiché mi perdoni,
4: Don Milani era molto severo.
3: Milani era molto severo, ma non c'entra nulla Don Milani. Dopodiché
4: la scuola di Barbiana.
3: Dopodiché
4: ne ha recuperati tanti Don Milani.
3: Allora parla solo lei. Dopodiché c'è anche la necessità di ascoltare.